0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

colpita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però me

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

canne, un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi, Peter.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1981.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 5 e 1
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: 5 e 58.
1: Queste sono le prime parole del mattino, almeno quelle che pronuncio io, perché finora non ho parlato con nessuno, perché con il signor tenente, che è il nostro regista, buongiorno, noi cosa facciamo? La mattina, quando ci incontriamo, parliamo a gesti o a suoni, tipo quelle robe lì, ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto buon venerdì 2 ottobre 2026. Prima di dare il via ufficialmente a colazione da Zanni, sapete cosa facciamo? Facciamo una bella cosa, ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: Stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i Gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno due mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa, meglio evitare discussioni. Capricorno, sfrutta ogni soluzione, devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: questa mattina a dare il via ufficialmente ai programmi ci ha pensato Malika Yan.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con sé.

0: ottobre, venerdì! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi si sta occupando della parte tecnica, il nostro tenente che mi farà compagnia fino alle 8 di questa mattina. Succederanno un sacco di cose, avrete modo di scorcare la colazione come sempre, perché se c'è qualcuno che magari si trova in un bar e dice: ma oggi sai che c'è? Scocco la colazione al latte e miele. E allora ci date il numero della persona che lavora al bar, la chiamiamo e poi insomma facciamo pubblicità in qualche modo al loro bar, citiamo il nome e voi vi portate a casa la colazione offerta naturalmente dal bar, perché ce la mettono loro, ma anche noi di Latte Miele abbiamo fatto il nostro. Poi se volete essere protagonisti di Colazione da Zanni, sapete che è così stamattina, sapete che potete scriverci o mandarci dei vocali al 335 787 1910. Cominciamo la nostra mattina salutando anche Tonio da Reggio Calabria, che ci segnala che da qualche giorno c'è la protesta dei camionisti per il caro carburante e dice: però non ne parla nessuno. Le stiamo parlando noi questa mattina in Colazione da Zanni. Iniziamo con la frase motivazionale di oggi: siate ottimisti, non ci costa nulla. Su Grafton.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Un giorno non mi amassi più.
3: Latte e miele.
2: Domani.

0: Abbracciamo tutti i nonni all'ascolto, perché oggi ufficialmente è la festa dei nonni, ma è anche una giornata con una ricorrenza particolare, che è quella della non violenza. È una giornata che è stata istituita proprio in concomitanza con la nascita di Gandhi. Cambiamo argomento, parliamo di caffè, perché questo è quello che a noi piace, soprattutto di prima mattina, sentire l'odore del caffè. È stato fatto è stata fatta una ricerca proprio ultimamente, e hanno preso e analizzato dei dati tra il 2021 e il 2026 sul costo del caffè espresso. Bene, a quanto pare sono 19 le città analizzate, i prezzi sono cresciuti e i prezzi medi sono tra l'euro e 20 e l'euro e 40.
1: Andiamo bene.
0: Se qual è la città più cara? Bolzano, sì, mentre Catanzaro è sicuramente la città più economica. Anche pochi centesimi in più, moltiplicati per i caffè consumati durante l'anno, possono incidere sul bilancio familiare. E allora, sapete che c'è? Ce ne andiamo tutti in Calabria a bere il caffè, così se volete condividere anche il primo caffè della mattinata, scrivetecelo al 335-787-1910. Più che scrivetecelo, mandateci una bella foto del caffè che state consumando.

0: Comunque nel club della colazione la mattina siete sempre di più. Iniziamo a salutare Marco di Bologna, dice buongiorno latte miele, caffè e biscotti, così parte la mia giornata. Infatti la foto che ci fa vedere rappresenta proprio questo. Salutiamo anche Elena, ciao, colazione pronta, caffè fumante e latte miele in sottofondo. C'è anche Luca, buongiorno, brioche e caffè, il mio buongiorno preferito con latte miele. E poi Sara, che ci ascolta dalla provincia di Firenze, dice primo caffè della giornata indispensabile. C'è anche Davide di Verona, buongiorno, qui caffè bollente e radio accesa, si parte, comincia una nuova giornata. Grazie ragazzi per aver scritto al 335 787 1910. Tra poco leggeremo altri messaggi, se arriveranno commenteremo le vostre foto, ma attenzione perché parleremo di lavoro.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

Siete già svegli a quest'ora del mattino? Lo so che siete in tanti nel club della colazione. Buongiorno, facciamoci un giro indietro nel tempo attraverso la musica con Gianna Nannini Maschi, ma subito con Eugenio Finardi, extraterrestre.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

1987, Gianna Nannini ritrovata qui su Latte Miele con i Maschi. Buongiorno, colazione da Zanni. Parliamo di uno studio veloce dell'Università di Oxford che dice che iniziare a lavorare o studiare prima delle 10 potrebbe essere poco adatto all'orologio biologico delle persone sotto i 55 anni, quindi alzarsi e iniziare troppo presto potrebbe favorire stanchezza, calo di attenzione e nel lungo periodo altri problemi di salute. Quindi qua che facciamo? Cioè, noi che ci alziamo molto presto la mattina, tipo la mia sveglia suona alle 4 e un quarto e quella del tenente alle 5, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo preoccupare? Ma no, dai, ascoltiamo Ligabue, va che meglio, happy hour!

0: Quindi avete capito che fa male svegliarsi presto la mattina, bisognerebbe lavorare a partire dalle 10 in poi. Salutiamo Mary di Milano, dice: io lo devo dire al mio capo che alle 7.30 mi vuole tutti i giorni in ufficio. Mary.
1: Lavoratori!
0: Buongiorno lavoratori e quelli che in questo momento si stanno dirigendo proprio al lavoro o stanno tornando dal lavoro perché magari hanno fatto il turno notturno. Ricordiamo che nella prossima ora festeggeremo qualcuno, perché se avete, non so, un compleanno di un amico, della persona cara, compleanno o comunque qualcosa di importante da festeggiare, potete segnalarcelo anche ora al 335-787-1910 oppure prenotarvi sempre al nostro numero di WhatsApp, in modo che nei prossimi giorni vi riserveremo il posto.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, col rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sembra strano anche a me.

0: tanto romanticismo in questa di Vasco, una canzone d'amore buttata via. Buongiorno, buongiorno a tutti. Colazione da Zanni con Alberto Zanni, come tutte le mattine dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 8. Torniamo a parlare di lavoro perché c'è una nuova tendenza. Poi sai, danno tutti questi nomi strani. Il two job. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Signora, lei sa che cos'è il two job? Non lo sa, ma guardi, è molto semplice. È un'invenzione americana, però in realtà è una cosa che immagino molti di voi si ritroveranno. Cioè, quelli che lavorano in un'azienda ricoprono un ruolo e poi in realtà ne fanno più di uno, no? Cioè,
1: andiamo bene.
0: Si va al risparmio. C'è uno che si occupa di marketing e poi magari fa anche la parte commerciale. Ecco, adesso così lo sparate a casa. Oppure l'operaio che deve fare il lavoro per lui e per il collega perché magari è assente o piuttosto manca personale, quindi deve fare anche delle ore in più. Questo è il two job. Non so voi come siete messi al lavoro, se realmente fate una cosa così oppure no. Anzi, ci sono persone, visto e considerato l'inflazione che è aumentata eccetera, che per mantenere tutta la famiglia magari devono fare anche due lavori. Quindi buongiorno anche a voi, buona mattina. Questa è

0: scompare.
1: Musica, la canzone di Elettra Lamborghini. Buongiorno, seguiteci sui social, mi raccomando, fatelo tutti i giorni attraverso il nostro Instagram, Facebook X e naturalmente anche TikTok.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Buongiorno Giusy Delizia, sapete che c'è? Facciamo un bel giro, saluti, visto che sono tanti gli amici che ci hanno scritto. Sto raccogliendo i vari messaggi che sono arrivati nell'ora precedente. Saluto la Franci, caffè, musica e mandorle. Buon 2 ottobre. Ciao ragazzi, ciao Tosi.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buongiorno. Grazie per il caffè anche da Roma, Luciano, che ci ha mandato la sua foto, che vuole offrire caffè anche al signor tenente, mi sembra anche ovvio. Buongiorno a tutti, anche da Francesca che ci scrive questa volta da Milano. Oggi è la giornata di Francesca. Buongiorno a voi. Vi ricordo che tra un po' sarà il momento di festeggiare un compleanno. C'è un vostro amico che festeggia il compleanno? Ci lasciate il numero di telefono, lo contattiamo da parte vostra e gli portiamo gli auguri, gli recapitiamo gli auguri direttamente via telefono. Quindi 335-787-1910 per prenotare il compleanno, e tra poco parleremo di algoritmi. Ora linea alle news.

0: L'aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano
1: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concesse agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot.
7: Dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
10: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Yeah, oh.

Sole, la canzone di Uello, Roy Paci, e poi c'era anche Alvaro Soler. Buongiorno a tutti, parliamo di algoritmo cene. Che cos'è? Un nuovo termine che è stato inserito tra i neologismi 2026 di Treccani. Praticamente indica un'epoca in cui gli algoritmi influenzano sempre di più le nostre scelte e contribuiscono a costruire la realtà che percepiamo. Cioè viviamo in dall'Homo sapiens, insomma, siamo arrivati all'algoritmo cene. Vabbè ragazzi, stiamo veramente impazzendo, secondo me. Ormai, cioè, non viviamo più di pensieri, di azioni, ma solamente di algoritmi. E dopo questa curiosità che riguarda i neologismi del 2026, vi ricordo che tra poco sarà il momento del quizzone a colazione, e quindi vi svelerò quale sarà, diciamo, l'indovinello di questa mattina.

0: Vabbè, io dico il quiz a colazione, ma in realtà il quizzone a colazione anche oggi, in questa giornata di venerdì 2 ottobre 2026, ve l'abbiamo fatta facile. Allora, attenzione, perché la domanda è questa: cosa ha un collo ma non la testa? Cioè, pensateci bene, cos'è che ha un collo ma non la testa? E allora date risposta con un vocale al 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: vivo, ne ho bene.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Spot.
2: Mi Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro quizzone a colazione: cosa ha un collo ma non la testa? 335-787-1910. E adesso il nostro viaggio indietro del tempo comincia con una canzone del 78.

0: per il nostro viaggio musicale con Francesco De Gregori e Lucio Dalla, e abbiamo terminato insomma in questa parte con Anna Oxa, questo grande successo del 1990 intitolato Donna con te. E adesso è il momento di festeggiare un compleanno. Ci hanno segnalato Adriano e Monica il compleanno di una loro amica e noi insomma cerchiamo di chiamarla. Allora, oggi facciamo gli auguri anche a Mariangela per il suo onomastico da parte della mamma Giovanna. Intanto vediamo se riusciamo a collegarci con questa persona. Sentiamo un po'.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Daniela?
1: Sì.
0: Daniela, auguri per il tuo compleanno.
1: Grazie.
0: Buongiorno da noi di Radio Latte Miele, io sono Alberto Zanni, ma da parte anche di Adriano e Monica, che non so chi siano. Ti dice qualcosa?
1: Sono due miei compagni di scuola. Sì,
0: sono due tuoi compagni di scuola che hanno deciso di farti il compleanno. Scusami, ma posso sapere quanti anni hai?
1: 55.
0: Ah, 55 anni. E vai ancora a scuola, Daniela?
1: A 55 anni, sì, tutti i giorni.
0: Va bene. Senti, io ti abbraccio, ti auguro veramente tante belle cose, anche buon weekend, e mi raccomando, sempre all'ascolto di Radio Latte Miele. Buongiorno, ciao.
1: Certo.
0: Auguri
1: anche a voi, ciao.
0: Ciao Daniela, ciao.

0: Italia.
1: Albano e Romina Power con Nostalgia Canaglia. Siamo andati nel 1987. Ne approfitto per fare gli auguri a Romina perché oggi fa il compleanno. Non è la sola perché c'è anche Maxime che oggi compie 18 anni. Quindi tanti, tanti auguri. E vi ricordo che se volete prenotare, non so, la chiamata per il compleanno, dovete chiamare, anzi, non chiamare, dovete mandare un messaggio con il numero di telefono della persona che dovremo contattare per il compleanno o per fare degli auguri o per un messaggio speciale al 335-787-1910. Ancora il nostro quizzone a colazione. Beh, cos'ha un collo ma non la testa? Tra poco la soluzione.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: clienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona! È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: Fabri Fibra e Tiziano Ferro qui sul Latte e Miele. Velocemente facciamo gli auguri a Stefania di Modena che fa 50 anni e adesso è il momento di dare la soluzione al nostro quizzone. Salutiamo Davide da Viguzzolo che dice la bottiglia, un'altra persona dice la bottiglia, adesso la raffica di vocali.
1: Ciao Latte e Miele, sono Barbara dalla provincia di Mantova. La risposta al vostro indovinello di questa mattina è bottiglia.
2: Latte e Miele, buongiorno, sono Fabrizio da Scrupiciano. Sarà mica la bottiglia il quizzone?
0: Quizzone?
3: La bottiglia. La bottiglia. Sono assunta da Taranto.
0: Per me il piede.
4: Ma è normale. Buongiorno, è la bottiglia.
0: Buongiorno.
5: Latte e Miele, sono Mattia, 13 anni.
0: Sì.
5: Vengo da Roma. E la risposta è la bottiglia.
0: La bottiglia, per tutti è la
6: buongiorno,
0: bottiglia.
6: Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La risposta del quiz di oggi è la bottiglia.
0: È la
6: e
0: bottiglia.
6: Poi tantissimi auguri a tutti i nonni del mondo.
0: È vero.
6: La festa dei nonni.
0: È vero, ciao, l'abbiamo detto.
7: Buongiorno da Bari.
0: Buongiorno.
7: Allora. Ha il collo ma non ha la testa.
0: È
7: un piede.
0: È un piede. È un
8: la
0: piede.
8: Bottiglia.
0: La bottiglia.
9: Secondo me è la bottiglia.
0: Secondo te è la bottiglia? Vabbè.
10: Ah, siamo una di Poste di Torino.
0: Ciao.
11: La risposta è la bottiglia. Abbiamo vinto qualche cosa?
0: Non hai vinto niente. Ciao. Lo facciamo giusto
12: ciao,
0: per tenere.
12: Latte e Miele, la risposta è il piede. Io sto giocando con il Lego e tra poco vado a scuola. Ciao.
0: No, dicevo, non si vince niente perché noi teniamo allenata la mente, capito? Vabbè, comunque un saluto a tutti. Qual è la risposta esatta? Perché cioè il dubbio c'era il piede o la bottiglia? Il piede o la bottiglia? La risposta esatta è la bottiglia!

0: Roberto in punto.
1: Sul latte e miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Ben ritrovati amici della Temiele, da Roberto Cesaraccio nel nostro programma Dentro l'Università, realizzato in collaborazione dalla nostra emittente con l'Università degli Studi di Sassari. Oggi ci ritroviamo con il dottor Savio Regaglia e la dottoressa Angela Ballone dell'Ufficio di Internazionalizzazione per continuare la nostra chiacchierata sui progetti di mobilità internazionale realizzati dall'Ateneo di Sassari. E chiediamo subito al professor Regaglia: non ci sono solo le mobilità degli studenti e del personale, ma c'è anche un'osmosi fra le diverse formazioni dal punto di vista di altri atenei, cioè per esempio vengono docenti e i nostri docenti vanno in altri atenei, mi pare di aver capito.
3: Sì, esatto, la mobilità del personale è particolarmente forte. Basta vedere un po' i risultati dell'anno 2024-2025, in cui 151 tra docenti e staff amministrativo, 151 unità si sono recate, sono all'estero per svolgere attività di docenza, ma soprattutto per ricevere formazione, e 297 unità, soprattutto di staff amministrativo, ma anche i docenti, è venuta a Sassari per ricevere formazione presso i dipartimenti, gli uffici, eccetera, e anche per svolgere attività di docenza. Questo riguarda i docenti. Per cui, ed è particolarmente importante, perché si è visto nell'esperienza di tanti anni che questo è uno dei sistemi più migliori, più efficaci per internazionalizzare l'offerta formativa.
2: Questo tipo di interazione con i diversi atenei, che arricchimento porta al personale che opera a Sassari? Qual tipo di agevolazioni ci sono dal punto di vista burocratico-amministrativo per gli studenti e studentesse che vogliono effettuare un'esperienza all'estero?
4: Certo, sì, per quanto riguarda il supporto che l'Ateneo dà e l'ufficio ha lo staff, compresi docenti e personale tecnico-amministrativo, per quanto riguarda le mobilità, c'è lo stesso tipo di supporto che viene dato agli studenti con l'ufficio come punto di riferimento per quanto riguarda le informazioni relative alle mobilità. E per quanto riguarda poi le rendicontazioni delle mobilità e le attività da svolgere. L'ufficio svolge anche una funzione di catalizzatore per quanto riguarda atenei con cui UNIS ha già dei collegamenti, degli accordi, e allo stesso tempo l'ateneo riceve dei numeri non piccoli di docenti e personale tecnico amministrativo in arrivo dall'estero. Quindi l'ufficio organizza delle sessioni introduttive sull'università, presenta l'università, fa conoscere nel caso di docenti ma anche di personale tecnico amministrativo le strutture dell'università. Quindi quando alcuni componenti dello staff in visita hanno un interesse perché lavorano in uno dei dipartimenti o degli ambiti disciplinari in cui Sassari è presente, vengono organizzate anche delle visite ai singoli dipartimenti ma anche alle strutture, per esempio le biblioteche. Molti bibliotecari vengono qua e hanno interesse a vedere come funziona la nostra biblioteca.
2: Fortunatamente sono riuscito a vedere una di queste esperienze sul campo, perché c'è stata una visita al CUS a Sassari da parte di una vostra collega polacca, e io ho avuto il piacere di fare una chiacchierata perché mi hanno delegato per fargli vedere un po' gli impianti. È stata una cosa molto interessante, perché secondo me è una fonte di arricchimento enorme anche per l'ateneo, e non credo che sia peregrino pensare che internazionalizzazione sia un fiore all'occhiello dell'Ateneo di Sassari.
3: Sì, diciamo che nel tempo abbiamo avuto svariati primati nazionali. Per esempio abbiamo avuto il primato nazionale degli studenti in mobilità ai fini di tirocinio Erasmus. Abbiamo avuto anche diciamo così risultati eccellenti per quanto riguarda il rapporto tra il numero di iscritti e gli studenti in mobilità. Anche lì per vari anni abbiamo avuto primo, secondo, terzo posto. Adesso abbiamo comunque delle ottime situazioni, però diciamo così, il desiderio sarebbe quello di tornare ai risultati pre-pandemici. Ok, quindi non solo di consolidare le posizioni attuali che già sono buone, ma anche quelle di raggiungere le vette che raggiungevamo prima della pandemia.
2: Un'ultima cosa, dottoressa Ballone. Gli studenti che vengono a studiare in Sardegna vengono accolti, l'abbiamo visto anche con tante agevolazioni, anche nei nostri, nelle nostre strutture di accoglienza. Io dico nostre dell'università perché la sento come sassarese, come mia, l'Università di Sassari. Possibile venire a studiare a Sassari e si fa un gran lavoro per accogliere studenti che non sono sassaresi?
4: Assolutamente sì, a parte già i numeri citati dal dottor Regaglia e quanto abbiamo già detto per quanto riguarda il supporto che dà l'Ateneo, tutti gli uffici, non solo l'ufficio mobilità e relazioni internazionali agli studenti in entrata, abbiamo anche un caso interessante, importante anche a livello nazionale per quanto riguarda un'associazione studentesca che fa riferimento alle mobilità di tipo Erasmus. Quindi l'associazione Erasmus Student Network di Sassari è assolutamente una famiglia che riceve, accoglie gli studenti in ingresso che vengono dagli altri paesi europei e non solo, e con cui condivide cultura, lingua e a cui fa vedere non solo la realtà universitaria della città di Sassari, ma anche e soprattutto quello che è il territorio.
2: Noi ringraziamo il dottor Regaglia, ringraziamo la dottoressa Ballone per averci dato questi chiarimenti sull'internazionalizzazione che svolge l'Università agli studi di Sassari, e Roberto Cesaraccio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con il nostro programma Dentro l'Università, realizzato da Latte Miele in collaborazione con l'Ateneo agli studi di Sassari.
1: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: Siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di oggi, venerdì 2 ottobre. Abbiamo terminato anche la settimana di Colazione da Zanni. Grazie, signor tenente. Quindi non ha il...
5: Buongiorno.
0: Cioè, aspetta, cos'è? Ha il collo, ma non ha la testa?
5: Al collo, ma... Io no. Mi vengono sempre cose strane a me.
0: Guarda, c'è...
5: Bottiglia, c'è, però me l'ha suggerito.
0: No, perché c'è una diatriba in corso, stanno litigando i nostri ascoltatori. Perché alcuni dicono il piede, che potrebbe anche essere... E invece la risposta per noi
5: perché
0: è
5: decidi
0: bottiglia.
5: Tu anche nei quiz televisivi, se vale entrambe le risposte, vale entrambe la risposta, quindi vanno premiato, quindi paghi la colazione anche
0: a tutti,
5: il tuo piede
0: con
5: i soldi che guadagni.
0: Ah, certo,
5: quelle braccette da T-Rex. Va bene,
0: grazie Francesco Bianco.
5: Figurati.
0: Tra poco Wake Up, ma subito
5: Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
7: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore e nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno due mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa, meglio evitare discussioni. Capricorno, sfrutta ogni soluzione, devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo di

0: La mia ragazza Francesca Michelin, partiamo così in questo venerdì 2 ottobre 2026. Buongiorno anche da Natalia Scalatelli, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio La.

Allora, oggi è lo giorno dello sciopero generale della Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato FISI, e coinvolge settori come trasporto ferroviario, lo sapete, per 4 ore dalle 11 alle 14, quindi sono 5 le ore in realtà, dicono 4, ma se dalle 11 alle 14 sono evidentemente 5 le ore, sanità, forze dell'ordine, marittimi e altri. In realtà bisogna capire quante di queste persone aderiscono alla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, perché non è indetto dalla triplice CGIL, CISL e UIL, anche se poi la triplice non c'è più, però dico dei sindacati maggiori o dei sindacati di base. Vedremo quello che succederà durante la giornata di oggi, poi tante altre notizie, festeggeremo anche i nonni.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
3: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Valdedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
4: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
5: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
11: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

0: La città degli angeli, c'è Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Allora, come sta Vittorio Sgarbi? Ieri è arrivato il bollettino del Gemelli, dove è ricoverato per insufficienza respiratoria, dice condizioni critiche ma stabili. Il critico d'arte ed ex sottosegretario era stato ricoverato appunto perché si era sentito male. Le sue condizioni sono critiche, ha 74 anni e alla base ci sarebbe un'infezione polmonare provocata da un batterio. Ma qual è il problema vero? È che lui, in un quadro molto delicato per i suoi problemi cardiaci di cui soffre da tempo, era stato anche operato al cuore, e poi dalla grave depressione che lo ha colpito già da qualche anno. E la figlia Evelina, sapete che aveva chiesto addirittura un tutore per il padre, anche adesso lancia accuse e sostiene è successo perché l'hanno esibito quest'estate. Effettivamente quest'estate c'erano state le uscite pubbliche di Vittorio Sgarbi che avevano molto preoccupato, perché era molto magro e sicuramente sofferente.
1: Wake up!

0: così che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, eccolo Aiello con la sua nuova canzone qui su Radio Latte e Miele. Noi andiamo in Francia perché ieri è stata una giornata di grandi proteste con disordini nelle scuole. 1763 le persone fermate, il 90% è costituito da ragazzi minorenni. A Marsiglia addirittura un preside è stato cosparso di benzina, per fortuna poi nessuno gli ha dato fuoco, ci mancherebbe. È anche stata una riunione d'urgenza del governo. Mélenchon, che è il leader della sinistra francese, ha cavalcato la protesta ed è costretto a difendersi. Non sono io il regista, non sono io che ho organizzato, però nei giorni scorsi, quando sono cominciate le proteste, lui le ha cavalcate, giustamente. E poi ci sono polemiche anche con l'ultradestra, sapete, le Front National. La situazione è molto tesa in Francia, anche perché l'anno prossimo, però tra pochi mesi, si vota per il nuovo presidente della Repubblica.
2: Radio Latte Miele, wake up.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Commerciali a Olbia, questa volta in via Imperia, i ladri hanno preso di mira un salone di bellezza At Studios e una pizzeria vicina, causando ingenti danni. Dal salone sono state rubate attrezzature e materiali utilizzati dai titolari. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Olbia e la polizia scientifica per i rilievi. Durante il sopralluogo sono state trovate anche tracce di sangue, probabilmente lasciate da uno dei malviventi. Condannati dal Tribunale di Cagliari, quattro imputati nel processo sul cosiddetto pranzo di Sardar al banchetto del 7 aprile 2021, organizzato in violazione delle norme anti-Covid. In un anno e mezzo, con pena sospesa, al colonnello Marco Granari e al tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per il sindaco di Mandas Umberto Opus e per Giovanni Corona, manager delle terme di Sardar. L'inchiesta riguardava un pranzo con circa 40 persone, tra politici, dirigenti regionali, sindaci, sanitari e militari. Granari e Piras erano accusati di peculato e falso, mentre Opus e Corona di favoreggiamento. La sentenza sarà depositata entro 90 giorni e le difese potranno ricorrere in appello. Vandali in azione a Gennerugi, dove è stata distrutta a sassate la targa di marmo dedicata alle vittime della strada. La lastra si trova nel parchetto tra via Lione e via dei Vittorini in piazza Vittime della Strada. Alcuni residenti hanno assistito alla scena, hanno riferito di aver visto un gruppo di ragazzini danneggiare la targa, che era stata inaugurata nel novembre 2016 in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha annunciato che la targa sarà riposizionata al più presto. Nuovi disagi per l'approvvigionamento idrico a Nuoro, dove una rottura improvvisa dell'acquedotto ha lasciato senza acqua centinaia di famiglie. L'area interessata comprende Viale Costituzione, Via Olbia, Viale della Resistenza e la zona tra Viale Repubblica e Viale Costituzione. Restano le proteste per la frequenza delle rotture e soprattutto per i ritardi nelle comunicazioni agli utenti. Cittadini e attività commerciali chiedono maggiore tempestività per poter organizzare le proprie attività e limitare i disagi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
7: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
5: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo. Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
5: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Poco, quando torniamo celebreremo i nonni, perché oggi è la loro giornata. Prima vi lascio Umberto Tozzi con Notte Rosa e poi c'è Neffa con Aspettando il Sole. A tra poco.

0: Europa con Aspettando il Sole qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima, quando parlavo dello sciopero generale di oggi, ho detto che dalle 11:14 alle 14:00, 5 ore, ho anche contato, 11, 12, 13, 14, sono 3, 4, non ho ancora capito, io non riesco a fare il conto, 11, 12, 13, 3 ore sono, ok. Ora parliamo però invece dei nonni, me l'hanno fatto notare ovviamente al 3357871910. In Italia ci sono circa 12 milioni di nonni, secondo le stime dell'Istat, e sono tanti, questo numero rappresenta un italiano su 5, più del 90% delle persone con più di 65 anni ha almeno un nipote. Si diventa nonni in media intorno ai 54-57 anni per le donne e 59-62 anni per gli uomini. Circa 4 milioni di nonni si prendono cura dei nipoti con regolarità, offrendo un supporto fondamentale che vale decine di miliardi di euro all'anno in servizi di welfare sostitutivo. La quasi totalità dei nonni, il 97%, non vive nella stessa casa dei nipoti, ma circa 2/3 abitano nello stesso comune, il 76% li vede almeno una volta alla settimana. Vi dicevo già, il valore economico dei nonni, oltre a quello affettivo, è incredibile, perché vale tra i 31 e i 42 miliardi di euro all'anno. Come sono conteggiati questi soldi? Con le ore donate. Ogni nonno dedica in media tra le 15 e le 20 ore a settimana ai nipoti. Il calcolo: si tratta quindi di tante ore di assistenza all'anno, e poi anche i soldi che i nonni danno ai nipoti, ma anche ai figli. Quindi in realtà il loro valore è inestimabile. Quindi, se avete la fortuna di avere ancora un nonno, almeno oggi, ricordatevelo.
1: Latte e Miele, wake up!

0: Lascia che io sia, eccolo Neck qui su Radio Latte e Miele. Allora arriva la conferma da Copernicus, che è appunto un ente di ricerca che si occupa di clima. Nell'Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, quindi è battuto anche il record terribile del 2003, e in più gli esperti che ci hanno detto tutta l'estate che la rimpiangeremo pure l'estate del 2026, quindi davvero grande preoccupazione almeno da parte mia. Comunque il tempo, già che ci siamo, per i prossimi giorni resta abbastanza stabile perché rimane l'alta pressione. Sapete che quando è alta pressione il cielo è sereno, quando è bassa pressione invece il cielo è nuvoloso. Alta pressione almeno fino all'inizio della settimana prossima, perché dal 6 di ottobre arriva, 6 ottobre di sera, dovrebbe arrivare una perturbazione che potrebbe portare piogge praticamente iniziando dal nord, poi scenderà anche un po' al centro, ma il vero cambiamento climatico dovrebbe arrivare a metà mese, intorno al 13-14 di ottobre, quando arriverà una massiccia, come dire, un ciclone atlantico, quindi pioverà per diversi giorni anche sul nostro paese.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Willy Peyote.
5: Scrivano.
4: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Mi Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
11: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
14: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
12: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona! Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: te.
1: Cercavo amore, c'è Emma qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro è uscito anche in Spagna, sempre per Emma, la sua canzone, sapete, L'amore non mi basta, che è uscita originariamente parecchi anni fa, ma poi quest'anno è tornata alla grande grazie anche al tam tam sui social. È diventata una canzone di nuovo molto popolare, una canzone molto bella, L'amore non mi basta. È uscita la versione spagnola solo il mese scorso, si chiama El amor no me basta, in modo molto semplice, ma è uscito perché? Perché questa canzone ha avuto un traino dei social anche in Spagna, e poi questa versione spagnola ha accompagnato un video commemorativo dell'Atletico Madrid, che è una squadra importante spagnola, per l'addio della sua stella Griezmann. C'era proprio El amor no me basta, diventando eccezionalmente popolare, quindi anche la versione ufficiale di Emma, uscita a settembre, sta avendo un ottimo riscontro.
2: 9 e 3 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon venerdì 2 ottobre 2026 da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, vi dicevo di quello che sta accadendo in Francia, da Marsiglia a Strasburgo, studenti in rivolta, scuole date alle fiamme, scontri in strada e professori addirittura cosparsi di benzina, in realtà un preside. Il bilancio è di 1800 fermati, tra cui la stragrande maggioranza è minorenne, sono sia di estrema sinistra che afro-islamici, più di 300 poliziotti e gendarmi feriti. Il governo parla di violenza senza freni. Marine Le Pen, che sapete essere leader del Front National, dice che sono sommosse organizzate e accusa Mélenchon, che invece è il leader dell'estrema sinistra francese. Allora, ancora più duro l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau, che ha definito la Francia davvero in una situazione molto molto complicata, e sostiene che il partito di Mélenchon debba essere condannato per insurrezione.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Sassari li punti.
1: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio, qualità certificata.
3: Via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
4: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
8: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14€.
8: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14€. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele. Oggi venerdì 2 ottobre è in programma lo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. È la prima giornata di una serie di agitazioni che abbiamo visto anche negli scorsi giorni, che interesseranno diversi comparti fino alla fine del mese. Lo stop riguarda ferrovie, sanità e metalmeccanici, scuola ed enti locali, forze dell'ordine e vigilanza privata, marittimi, agricoltura e allevamento. Per il trasporto ferroviario le sigle hanno precisato che l'astensione è limitata alla fascia tra le 11 e le 14 di oggi. La CSLE motiva lo sciopero con rivendicazioni economiche e sociali, la riduzione dei prezzi di carburanti e beni di prima necessità, una minore pressione fiscale e aumenti salariali adeguati al costo della vita.

0: nel cuore.
1: Le ali, Max Pezzali qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di quello che sta succedendo anche in Sicilia, perché ci sono proteste molto molto importanti. Gli agricoltori con i trattori sono scesi in strada bloccando snodi cruciali come la statale Palermo-Agrigento e organizzando presidi a Gela, prima a Pontolivo e poi davanti al tribunale. Gli autotrasportatori, che hanno già proclamato uno sciopero di 5 giorni a partire dal 16 ottobre, i pescatori e gli artigiani, anche le materie e il settore dell'artigianato si stanno unendo alle manifestazioni a causa dell'insostenibilità del caro gasolio. I lavoratori degli aeroporti anche, ci sarà una semina di protesta in realtà domani sabato 3 ottobre, chiedono risposte urgenti. Si sta protestando anche nella vicina Calabria per le stesse motivazioni, e anche oggi che c'è lo sciopero generale di cui vi parlavo prima, le scuole, gli studenti aderiranno alla protesta degli agricoltori, dei commercianti, dei lavoratori degli aeroporti e naturalmente anche degli autotrasportatori.
2: Radio Latte Miele, wake up!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
5: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica. L'eleganza non si sceglie, si vive.
6: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
5: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità. I want it to be
8: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
12: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
13: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
15: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
16: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, cercheremo di capire perché ci sono più di 100 chef stellati che sono contro il salmone allevato. Tra poco ne parleremo, prima c'è Lucio Battisti e poi Vasco Rossi. A tra poco.

0: anche Vasco Rossi con Brava Giulia qui su Radio Latte Miele, canzone che l'anno prossimo compirà 40 anni. Allora, oltre 120 chef internazionali per un totale di 90 stelle Michelin e l'organizzazione ambientalista Wild Fish hanno lanciato la campagna Off the Table per eliminare il salmone atlantico di allevamento dai ristoranti. Quali sono i punti chiave della protesta? L'impatto ambientale e sanitario. Gli allevamenti in gabbie di rete disperdono nell'oceano escrementi, mangimi e parassiti come i pidocchi di mare, danneggiando le specie selvatiche. Minaccia ai salmoni liberi. La popolazione dei salmoni selvatici è crollata dell'80% dagli anni 70. Le fughe dai recinti provocano inoltre un inquinamento genetico con gli esemplari liberi. Consumo non sostenibile. Trovare salmone tutto l'anno è artificiale, poiché il pesce dovrebbe seguire una stagionalità naturale. L'uso di mangimi a base di pesce pescato impoverisce inoltre le risorse marine a danno dei pescatori locali. L'alternativa dei cuochi, tra i farmatari ci sono cuochi pazzeschi come Massimo Bottura, lo sapete chi è, Norbert Niederkofler, Alice Waters e Dan Barber. L'obiettivo è valorizzare i pesci locali di fiume e lago e fare pressione sull'industria alimentare riducendo la domanda di mercato. Recentemente anche Mi Manda a Rai 3 ha dedicato un servizio agli allevamenti di salmone, fatto molto bene. Se avete voglia, recuperatelo su Rai Play.
1: Latte Miele, wake up!
2: Hai ragione, in prigione!

0: Giovane Felice, quando Gianna Nannini e Giovanotti cantavano insieme Radio Baccano nel 1993. Sono Giovane Felice anche oggi, che c'è Caterina dalla Cina. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sono tornata.
0: Finalmente, non c'hai degnato di uno sguardo nelle prime settimane. Tra l'altro, sai che alcuni ascoltatori mi hanno scritto dicendo: ma non c'è più Caterina dalla Cina?
1: Ma hanno ragione.
0: Mi hanno sorpreso, pensavo che mi interessasse
1: nessuno. Ma cosa stai dicendo, scusami? Ma come ti permetti? Hanno ragione, ma anch'io sento la vostra mancanza.
0: Cosa hai fatto in queste settimane?
1: Diciamo
0: puoi
1: che
0: mentire.
1: lavoro e quindi insomma,
0: a volte non
1: siamo riusciti, ma adesso eccomi qua.
0: Senti, si sta parlando moltissimo di scuola in questo periodo. Tu hai tre figli, sì. Fanno tutti la scuola, il più piccolo ancora no, immagino.
1: Tutti e tre a scuola.
0: Tutti e tre sono già a scuola. Tu sei italiano, ovviamente. Ci sono differenze sostanziali, secondo te, tra la scuola in Cina, Hong Kong, e la scuola italiana?
1: Beh, allora sì, assolutamente sì. Allora, innanzitutto i miei figli vanno in una scuola internazionale, quindi inglese, non una scuola locale cinese, perché comunque sarebbe molto complesso per loro, perché insomma la lingua cinese non è proprio automatica.
0: Sì.
1: Ma comunque già dal sistema italiano al sistema internazionale ci sono tanti cambiamenti.
0: Tipo?
1: A livello di compiti, a livello di propria organizzazione interna, anche a livello di vacanze, quindi i bambini sono più abituati a fare periodi lunghi, poi delle pause e poi degli altri periodi lunghi, ma non ci saranno mai 3 mesi di vacanza come d'estate, che secondo me sono una cosa...
0: Sono tanti.
1: Assurda, ma sia per i bambini che per i genitori,
0: Sì, diciamo che sono costruiti forse per Italia anni 50,
1: c'erano i campi, diciamo, siamo andati avanti.
0: Sì, effettivamente sì. Però era un paese agricolo e quindi
1: certo,
0: servivano i figli.
1: Assolutamente, però secondo me bisognerebbe anche un po', diciamo, evolversi.
0: Anche se è complicato perché gli insegnanti non vogliono. Allora, tra poco torniamo, parliamo ancora di Cina e Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
5: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
7: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.
8: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium, a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
10: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
11: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
12: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

0: Biagio Antonacci con Sognami qui su Radio Latte e Miele. Ho appena scoperto che anche Caterina lo trova un bellissimo uomo. Lui piace molto al pubblico femminile. Anche se ormai
1: vabbè,
0: è un po' di anni che
1: Biagio rimane...
0: Antonacci.
1: No, super affascinante.
0: Sì,
1: Biagio.
0: Rimane un bel uomo, è piaciuto il suo album Mustang, che sta avendo anche successo. Senti, prima parlavamo della scuola, anche, come dire, l'educazione è molto diversa, no? Almeno io, a me capita di vedere il rapporto, qui a Milano c'è una grande comunità cinese, nella zona di Paolo Sarpi, che insomma i genitori si fanno ben rispettare anche qui in Italia. È così anche lì o
1: devo
0: siamo noi che siamo
1: mollaccioni? Sì. No, beh, allora innanzitutto le mamme cinesi sono molto molto molto severe, molto rigide, ma perché è una loro cultura di fatto. Poi da lì anche nasce il Tiger Mom, no?
0: Sì. E,
1: insomma, queste mamme tigri perché vogliono che i figli siano fantastici nella scuola, fantastici negli sport, anche perché adesso anche lo sport è diventato tutta una competizione. Però io credo anche che in Italia e comunque diciamo nel mondo diciamo più occidentale sia un po' che cambiato il ruolo dei genitori, no? Perché prima i genitori erano molto più diciamo solidali con gli insegnanti, se i ragazzi venivano sgridati, insomma si sgridavano.
0: Aveva
1: sempre ragione l'insegnante. Adesso si nota che invece se l'insegnante dice qualcosa del figlio, ma io invece
0: secondo te perché è successa sta roba?
1: Non lo so, io sono rimasta ancora un po' indietro perché i miei figli ha sempre ragione l'insegnante a prescindere.
0: Che secondo me è corretto, più che altro perché difendi l'istituzione scolastica più che l'insegnante.
1: Bravissimo.
0: In sé, che chi se ne frega, è l'istituzione scolastica.
1: Beh, però
0: che perde.
1: È importante anche l'insegnante in sé, perché io ovviamente parlo per esperienza personale, è fondamentale che i bambini, i ragazzi abbiano rispetto comunque nei confronti dell'insegnante, che sia di nuoto, che sia di matematica, certo, che sia di filosofia, che sia di qualsiasi cosa. Quindi se sanno che però in realtà poi tanto ci sono i genitori dietro che le fanno passare tutte, non va tanto bene. Ma soprattutto io lo vedo anche adesso con i miei figli, il mio più piccolino ha 6 anni e lui deve capire che l'insegnante insomma va rispettato, ha un certo tipo di ruolo. Invece forse adesso si sta un po'
0: quando ero piccolo io gli insegnanti erano
1: papà.
0: Non potevano sbagliare mai. Torniamo tra poco.
2: 9:58.
0: Buon venerdì 2 ottobre 2026. Buona giornata da Francesco Bianco, c'è Paolo Fox e poi torniamo.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i Gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico. Il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno 2 mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa, meglio evitare discussioni. Capricorno sfrutta ogni soluzione, deve risolvere questioni familiari, sentimentali, il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Safe con Parlare d'amore qui su Radio Latte e Miele. Allora, Caterina, oggi è la festa dei nonni, la giornata dedicata ai nonni. Tu hai ancora nonni?
1: Io purtroppo no.
0: No, perché sei la figlia più piccola di tanti fratelli, e quindi
1: sì, purtroppo
0: credo
1: non
0: che
1: ne
0: siano
1: ho più.
0: Grandi. Ed è una giornata speciale, ma hai nipoti.
1: Sì, cioè nel senso
0: nipoti non da nonna.
1: Perché?
0: In realtà la domanda era un'altra. Hai figli che sono nipoti,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: Hanno i nonni in Italia. Naturalmente loro li vivono meno perché stanno a Hong Kong.
1: Li vivono meno, però io cerco di farli vivere sempre di più. Ovviamente cerco di venire il più possibile con loro. Cerchiamo di sentirli tutte le settimane con la videochiamata. E in qualche modo sono, no, ma i miei figli sono molto uniti a tutti i nonni. Tutti
0: sono
1: e
0: affezionati a tutti e quattro i nonni. Infatti, da questa mattina sto dicendo, se avete la fortuna di avere un nonno o una nonna, mi raccomando, almeno oggi ricordatevi, fate una chiamata, un fiore, un sigaro.
1: Pensa che i miei figli mi dicono sempre: ma perché non possiamo andare a vivere coi nonni? E io dico,
0: perché i nonni tendenzialmente è più facile, come dire, gestire il nonno che la mamma o il papà, come è normale che sia. Però io ho avuto ovviamente i nonni, le nonne, perché io non ho avuto la fortuna di avere nessuno dei due nonni.
1: Io ne ho conosciuto solo uno di nonno maschile, invece ho conosciuto tutte e due le mie nonne a cui ero legatissima.
0: Anch'io ero molto molto legato, soprattutto a una nonna che non c'è più. Va bene, c'è Elisa con Kintsugi e poi torniamo.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast, le finestre di design.

0: Stato sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot.
7: E dove?
8: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera. Che buona!
9: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: Outfit, ma non manca qualcosa.
14: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
13: Davvero? Anche per me?
14: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
15: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia, zona aeroporto, e a Carbonia in via Nazionale.
17: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Antica.
1: Elisa con Kintsugi qui su Radio Latte e Miele. Allora, stavamo parlando prima dei nonni, però devo farti una domanda anche politica, perché ieri è stata la festa in Cina, visto
2: certo,
1: che
2: festa nazionale,
1: si è festeggiato di brutto.
2: Adesso inizia la Golden Week, esatto, che è allora la loro, insomma, settimana di vacanza.
1: Quindi tu torni a casa e stai in vacanza.
2: No, in realtà no, perché a Hong Kong io...
1: Una via di mezzo.
2: Una via di mezzo, diciamo così.
1: Però abbiamo visto qualche giorno fa Xi Jinping andare a Washington. Non
2: certo,
1: è uno che prende volentieri voli intercontinentali.
2: Devo dire, poi con la sua signora anche
1: elegantissima, tra l'altro devo dire. Trump l'ha accolto come se fosse il Papa, perché solamente è stata la prima volta che un presidente americano è andato addirittura all'aeroporto ad accogliere un presidente di un altro paese.
2: Secondo te perché, caro

0: so, te lo sto chiedendo a te. Sei tu che vivi in Cina e sei un'osservatrice. No? Come mai tutto questo affetto? Visto che
1: esatto.
0: Visto che lui sarebbe il nemico, tutto sommato.
1: Pensa se facessimo un riassunto di tutto quello che ci siamo detti in questi anni. Arriviamo ad tutto questo affetto tra Trump e Xi Jinping.
0: Che è successo?
1: Insomma, ha capito un attimo che quanto è importante il avercelo, diciamo, come amico e non come nemico.
0: È meglio
1: direi,
0: avercelo,
1: no?
0: Vicino. È curioso come Donald Trump in realtà sia diventato amico, diciamo, dei due nemici storici degli Stati Uniti, perché a lui piace anche molto Vladimir Putin, chiarissimo, e gli piace Xi Jinping. Mi sa che gli piace anche il leader nordcoreano,
1: ecco.
0: Forse ha una passione per gli uomini forti, no?
1: Sicuramente una passione per gli uomini forti, ma è anche un po', diciamo, secondo me una tattica, perché comunque non te li vuoi far nemici dei personaggi del genere. Poi adesso, insomma, Xi Jinping, insomma, la Cina è una potenza piuttosto ingombrante,
0: è la potenza,
1: mondiale,
0: no?
1: È la potenza, hai ragione, e quindi l'America comunque, insomma, quest'anno diciamo che ha avuto un po' di problemini, e secondo me è meglio avercelo, insomma, come amico, i rapporti che siano, insomma, sani e tranquilli,
0: sereni,
1: piuttosto che agitati, ecco.
0: Va bene, allora Caterina, da settimana prossima tornerai in collegamento telefonico.
1: Sì, non vi lascio
0: da
1: più
0: Hong Kong. Grazie mille di essere stata con noi. Noi tra poco torniamo per i saluti finali.
2: Wake up

0: Kina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie.
2: La dedica di Ernia qui su Radio Latemia nel disco Latemia di questa settimana. E c'è anche Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Come sei pimpante? Sei sempre più pimpante.
2: Sempre di più, sempre di più. La felicità che mi entra dalle piante dei piedi e sì, raggiunge poi la fronte.
1: Sì. Sai che ottobre al contrario si legge erbotto.
2: No, sai.
1: E quindi.
2: Guarda, è incredibile perché volevo dirtelo, me lo sono anche fotografato.
1: Dai.
2: Per farti capire che non sto mentendo.
1: Mi fai
2: che alcune foto
1: screenshot.
2: È meglio che tu non le veda, ma questa la puoi vedere. Guarda, ho fatto lo screenshot per dire erbotto, e invece l'hai detto tu. Brava, vedi,
1: brava.
2: Siamo
1: telepatici.
2: Sono preoccupato di questa cosa. Andrò da un medico nei prossimi giorni per capire un po' la situazione. Va bene, la nostra simpaticissima Natalia vi augura un biondissimo fine settimana.
1: Sì,
2: biondo
1: sì.
2: Almeno quanto lei. Voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
1: Io ho una domanda per Francesco, ma anche per voi all'ascolto, e poi la perla di oggi. La domanda è: se tu partecipassi ad X Factor, che c'è stato ieri sera, canzoni incredibili, concorrenti stanno promettenti, cosa porteresti?
2: Non lo so.
1: Ci puoi anche pensare,
2: Te lo dico lunedì?
1: Me lo dici lunedì, va benissimo. Lunedì è il mio compleanno, quindi me la canti.
2: Cinque, lunedì due settimane prima di me, sei più vecchia di me, di due settimane.
1: Sì,
2: questo è molto interessante.
1: Assolutamente. E poi, indovinello perla, oggi l'almanacco ci dice che siano nati sia Romina Power che Mahatma Gandhi. E quindi io vi dico una
2: sono
1: perla.
2: Sono due pacifisti entrambi.
1: Sì, esatto.
2: Cioè,
1: io vi dico una perla e tu, Francesco, devi indovinare chi.
2: Ma sarà facile stavolta, dai.
1: Vado, La libertà non ha prezzo e una volta che inizi a goderne è davvero difficile accettare di nuovo dei limiti.
2: Romina Power.
1: Cavolo, speravo tu dicessi Gandhi e invece è proprio Romina.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Commerciali a Olbia, questa volta in via Imperia, i ladri hanno preso di mira un salone di bellezza at Studios e una pizzeria vicina, causando ingenti danni. Dal salone sono state rubate attrezzature e materiali utilizzati dai titolari. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Olbia e la polizia scientifica per i rilievi. Durante il sopralluogo sono state trovate anche tracce di sangue, probabilmente lasciate da uno dei malviventi. Condannati dal Tribunale di Cagliari quattro imputati nel processo sul cosiddetto pranzo di Sardar al banchetto del 7 aprile 2021 organizzato in violazione delle norme anti-Covid. In un anno e mezzo, con pena sospesa, al colonnello Marco Granari e al tenente colonnello Mario Piras. 8 mesi invece per il sindaco di Mandas Umberto Oppus e per Giovanni Corona, manager delle terme di Sardar. L'inchiesta riguardava un pranzo con circa 40 persone tra politici, dirigenti regionali, sindaci, sanitari e militari. Granari e Piras erano accusati di peculato e falso, mentre Oppus e Corona di favoreggiamento. La sentenza sarà depositata entro 90 giorni e le difese potranno ricorrere in appello. Vandali in azione a Gennerugi, dove è stata distrutta a sassate la targa di marmo dedicata alle vittime della strada. La lastra si trova nel parchetto tra via Lione e via dei Vittorini in piazza Vittime della Strada. Alcuni residenti hanno assistito alla scena, hanno riferito di aver visto un gruppo di ragazzini danneggiare la targa che era stata inaugurata nel novembre 2016 in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada. Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha annunciato che la targa sarà riposizionata al più presto. Nuovi disagi per l'approvvigionamento idrico a Nuoro, dove una rottura improvvisa dell'acquedotto ha lasciato senza acqua centinaia di famiglie. L'area interessata comprende Viale Costituzione, via Olbia, Viale della Resistenza e la zona tra Viale Repubblica e Viale Costituzione. Restano le proteste per la frequenza delle rotture e soprattutto per i ritardi nelle comunicazioni agli utenti. Cittadini e attività commerciali chiedono maggiore tempestività per poter organizzare le proprie attività e limitare i disagi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
11: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
14: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
15: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
16: Tranquilla, andiamo da Globo.
15: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
17: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
18: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
19: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
20: Signorina, mi fa il conto per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
21: Bene, totale 14 euro.
20: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
22: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
23: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
0: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Nell'88 un celebre cantante dance italiano, che fino a quel momento tutti pensavano fosse inglese, si mette a cantare anche nella nostra lingua e lo fa con il suo primo album chiamato Svegliarsi, un anno fa, primo album in italiano.

0: siamo partiti con il nostro viaggio nel tempo da Raff, l'88, svegliarsi un anno fa. E poi siamo passati a Ron, tre lettere, la prima è la R del 92. Adesso ci ascoltiamo una canzone dei REM. Ah no, questa è Radio Latte e Miele. Sigla!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Nel senso che questa è tutta musica italiana che sappiamo a memoria, la radio, questa che vi fa cantare di più ad ogni ora, ad ogni piezo spinto, che vi fa finire la voce quando sono solo le 11 e voi magari avete un'udienza il pomeriggio, avete un sacco di riunioni, vi siete preparati il discorso, ma la voce è andata via proprio per colpa / merito di Radio Latte e Miele. Io sono Matilde, sto con voi anche oggi fino alle 13, c'è Natalia Scalataus in regia. E regia, oggi ho detto, sto di Roma, va bene? Allora, il venerdì lo sapete, la vostra puntata preferita della settimana per vari motivi. Anche oggi ho trovato un terzo motivo diverso dal solito. Il primo è sempre lo stesso, è l'ultima, poi vi lascio un pochino in pace nel weekend e ci risentiamo lunedì. La seconda è che arriva la vostra rubrica preferita, ok? Quindi Nati Classici, un modo di dire attuale che però ha radici nell'antichità. O un personaggio mitologico, non lo so. Incredibile, sta prendendo una piega incredibile questa rubrica. Terzo motivo di oggi, oggi cantiamo insieme. Oggi facciamo tutti il nostro primo provino di X Factor.

0: canzoni che possono regalarci dei nuovi modi di dire, o magari voi fan di Eros lo utilizzate da sempre, quel pianto asciutto, quando vedi una persona che piange, magari anche un bambino, succede tanto con i bambini, che cominciano a frignare, per utilizzare un verbo più preciso, ma non vedi le lacrime, quindi dici, senti, non ti credo, smetti di fare la lagna e andiamo avanti. Spero che questa canzone Parla con me dal 2009 che avete appena sentito sul latte miele vi abbia fatto venire un po' di voglia di cantare, perché questo è il programma di questo venerdì insieme di Caffè Cliché, in cui ci ispiriamo, facciamo sempre finta che sia arrivato il weekend, anche se magari lavoriamo il sabato, lavoriamo anche la domenica, lo facciamo cantando. Siamo reduci dall'ennesima, la terza, la quarta puntata di X Factor di ieri sera, in cui sono emersi dei talenti incredibili, come tramite il fatto che dei concorrenti, possibili concorrenti, hanno toccato l'intoccabile. Vi faccio tre esempi. Ieri sera qualcuno ha portato Almeno tu nell'universo di Mia Martini, ok? Oppure La leva calcistica del 68 di De Gregori, oppure, esempio internazionale, Golden Slumbers dei Beatles, ok? E lo hanno fatto bene, perché lì la tenti, la rischi tutta, o la va o la spacca, o spacchi o fai una grande figuraccia. Stanno andando molto bene, quindi mi è venuta una domanda verso di voi: ma se voi andaste a fare il provino per X Factor, che cosa portereste? C'è una regolina, non deve essere solo una canzone che cantate bene, deve essere una canzone che vi presenti come personaggi, perché è questo che si cerca, no? Sul palco di X Factor, un nuovo personaggio discografico. Quindi mandateci le vostre performance, vi ricordo sempre che anche quelle suonate sono molto ben accette. 335 787 1910. Abbiamo menzionato X Factor, tra poco arriva Francesco Gabbani.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
6: In Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Adesso immagina un pranzo che ti fa stare bene, che ti dà energia e non ti appesantisce. Chiama Pappa Pronta o visita il sito pappaprontadelivery.it. Ogni piatto è pensato dal nutrizionista e cucinato dai nostri chef per regalarti gusto e benessere. Fai un gesto per te. Ordina ora su pappaprontadelivery.it. Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo, tu pensa a stare bene.
9: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
10: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
7: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Una canzone di 6 anni fa, Viceversa, Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. Il terzo giudice lo chiamerei, perché il quarto è l'ultimo arrivato e quindi è Irama. Se parliamo di X Factor, Francesco Gabbani è al suo secondo anno da giudice. Proprio ieri sera si è giocato l'X Pass, che è quel bonus, quella regolina di X Factor per la quale se uno dei quattro giudici si gioca l'X Pass non importa più il parere degli altri, il sì o il no degli altri, quella persona è dentro e gareggerà in questa edizione. Lo ha fatto, vi dicevo, davanti ad un ragazzo, mi dispiace adesso non ricordo il nome, che però ha cantato Almeno tu nell'universo di Mia Martini, ok, l'intoccabile. Poteva andare malissimo, poteva andare benissimo, è andata benissimo, è stato apprezzato anche il coraggio. Quindi stamattina cantiamo, ci potete mandare le vostre performance, quelle tramite le quali vi presentereste davanti a un banco di giudici, ok, per presentare il vostro talento, il vostro X Factor. Quanto sono lunga, volevo raccontarvi di una bellissima notizia che deriva da San Siro, quindi dal processo di demolizione e poi di ricostruzione di questo stadio. Lo faccio dopo, perché adesso è una cosa più importante da dirvi. Tra poco arriva Nati Classici, ok, la vostra rubrica preferita, e questo è il tempo in cui potete ascoltare e preparare le vostre performance.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: qualcosa per te. Di Ligabue e già ridi. Me l'hai detto tu, disannuncia tu, è il mio momento. Ciao Matilde, buongiorno.
1: Grazie Nati per questa performance. Io ho detto Nati, le ho detto. Ti ho annunciato due volte, arriva Nati Classici, la canzone la disannunci te.
0: E così ho fatto.
1: Sei fatto?
0: Bene?
1: Tutto
0: abbastanza.
1: Chiaro. Tutto chiaro, era Ligabue con qualcosa per te, però tra poco arriva la sigla di Nati Classici.
0: E certo.
1: Che è il primo indizio per capire di cosa ci parlerà oggi la Nati.
0: Vado. Aspetta.
1: La cornamusa. Ah! Lo so, l'ho capito, l'ho capito.
0: Bravo.
1: Oggi parliamo di una figura mitologica.

0: cornamusa, Scozia, di cosa parliamo, Nati?
1: Parliamo del mostro di Loch Ness.
0: Di Nessie.
1: Di Nessie, proprio perché lunedì è il tuo compleanno e allora anticipo un regalino, visto che ce l'avevi, me l'avevi richiesta
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sì.
1: Allora, simpaticamente conosciuto come Nessie.
0: Sì, per gli amici.
1: Esatto, per gli amici. Secondo la leggenda, questa creatura vivrebbe nel lago, che appunto è il lago che si chiama Loch Ness, in Scozia.
0: Ah, quindi il nome del...
1: Esatto, è il mostro di Loch Ness, perché Loch Ness è il lago.
0: Era già il lago, okay.
1: Esatto, sì. Non esiste alcuna prova della sua esistenza e nonostante siano state fatte moltissime ricerche anche di carattere scientifico, nessuna traccia è mai stata trovata. E soprattutto poi nel corso della storia, con la nascita della fotografia, quindi sono comparse anche delle fotografie, tutte queste fotografie si sono rivelate false. Tuttavia, il fascino che questo potenziale mostro suscita in noi porta addirittura ogni anno 1 milione di turisti in Scozia.
0: Capito? Ma perché la scienza si è messa lì a voler dimostrare e a rovinare le cose?
1: Come sempre.
0: Il mito va lasciato tale, Nati.
1: Esatto, fra poco vediamo l'origine.
0: Grazie di questo regalo anticipato.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre.

0: Stereo dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. Attenzione!
2: Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
1: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
2: Farmacia Cesare Pisano, la salute che conviene.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari pre Danieda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
11: Non posso.
10: Avanti, tolga la mano.
11: Le ho detto che non posso!
12: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
14: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
15: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
15: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
16: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
17: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.

0: c'è. Siamo soli, siamo gli unici esseri umani in questo mondo, ci sono anche delle creature mitologiche.
1: Ci sono.
0: Siamo all'interno di Nati Classici, ribongiorno Nati.
1: Buongiorno.
0: E parliamo di una cosa incredibile oggi.
1: Oggi stiamo parlando del mostro di Loch Ness, Nessie per gli amici.
0: Sì.
1: Allora, siamo comunque nel nord Europa, quindi il mito si collega a narrazioni di origini celtiche.
0: Sì.
1: Uno dei racconti risale addirittura al 566 d.C.
0: Mamma mia!
1: Quando una misteriosa creatura acquatica uccise un uomo che nuotava nel lago.
0: Okay. Ah, ok,
1: ci fu un monaco irlandese di nome San Columba che, venuto a sapere di questa storia, mandò un suo seguace in queste acque e gli disse: facciamo una prova, vai e nuota. Il mostro non si fece attendere e si avvicinò a questo uomo, ma il santo fece il segno della croce e ordinò al mostro di fermarsi. E incredibilmente, secondo la leggenda, chiaramente, la creatura si allontanò subito, lasciando salvo il seguace del monaco.
0: Ok.
1: Nella

0: storia non ci sono state altre avvistamenti di rilievo particolare, e quando è arrivata la scienza
1: è cambiato tutto.
0: Gli scienziati hanno provato a fare ricerche appunto più specifiche con determinate tecnologie per vedere, certo, se questo mostro, se questa creatura esiste. Fra poco
1: pensate,
0: vediamo,
1: che una volta la scienza agiva tramite i disegni per spiegare le piante, per spiegare le specie,
0: certo,
1: poi è arrivata la fotografia che poteva essere un pochino più reale, no? Ed è cambiato tutto. È arrivata anche nella storia di Nessie, ma noi ci crederemo per sempre. Comunque tra poco concludiamo il racconto di Nessie, adesso un'altra creatura mitologica, Giorgia e la sua ultima canzone.

0: niente.
1: Parafulmini è il titolo dell'ultima canzone di Giorgia, uscita fresca fresca, mi sono staccata le cuffie in questa mezzanotte e adesso torniamo a parlare del nostro amico Nessie, quindi il mostro di Loch Ness.
2: Esatto, abbiamo visto quale potrebbe essere l'origine del mito da un racconto, passiamo alla parte scientifica. Per le ricerche furono utilizzati sonar, telecamere subacquee e persino immagini satellitari.
1: Mamma mia!
2: Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un plesiosauro, quindi un dinosauro praticamente.
1: Ah, anche se siamo
2: dopo Cristo. Appunto. No, dico anche nei giorni nostri, nel Novecento, con queste ricerche, gli scienziati hanno detto se esiste
1: è un
2: potrebbe
1: dinosauro.
2: Essere questo plesiosauro, quindi questo rettile marino preistorico sopravvissuto addirittura ai giorni nostri.
1: Incredibile.
2: Chiaramente, come abbiamo già detto prima, tutte queste prove non hanno alcun, non hanno alcun fondamento.
1: Mm-mm.
2: La comunità scientifica ha tre ragioni per pensare che questo mostro non esista alla fine. Il primo...
1: Dai, roviniamoci la giornata, vai, diccele.
2: Vabbè, ma noi siamo liberissimi di non credere alla comunità scientifica.
1: A Babbo Natale, a tutti, certo.
2: Nessun ritrovamento di tracce, per l'appunto, resti di animali sono mai stati trovati. Secondo, il lago di Loch Ness sarebbe troppo piccolo per sostenere la quantità di cibo necessario a sfamare questo esemplare o addirittura una comunità di questi tipi di esemplare, perché sono troppo grandi, necessiterebbero di troppi pesci, no?
1: Ma è per questo che lui mangia gli esseri umani, quelli cattivi.
2: Ah, certo.
1: No, vai, scusa, vai.
2: Ecco, ultima motivazione: se l'esemplare esistesse e fosse solo uno, allora sarebbe già da considerare estinto.
1: Okay.
2: Perché con chi si riproduce?
1: Ah, certo. Però è eterno, è immortale, Nati, quindi capisci.
2: Vabbè, immortale no, ci sono squali che esistono dall'era preistorica,
1: Ah sì?
2: Sì, certo, che nelle profondità hanno tipo 800.000 anni.
1: Davvero?
2: Sto esagerando, però esistono squali che hanno magari 700 anni.
1: Sì.
2: E poverino, si vede tutto, l'età, l'età
1: si vede. Sì, gli animali abissali sono i più bruttini.
2: E invece, appunto, se ne esistesse una popolazione, a quel punto dici, e perché noi ste prove non le troviamo, se ne esistono addirittura di più?
1: Senti, Nati, io concluderei con una frase di Albus Silente. Siamo ancora nel nord Europa, ok, vicino alla Scozia. Mm-hmm. Non è che se una cosa la pensi e basta, significa che non è reale. Capito?
2: Sono d'accordo.
1: Grazie per la storia di Nessie, Nati.
2: Ciao, a venerdì. Mua.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote.
2: Scrivano
1: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Di sfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione, realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
13: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
14: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
15: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
16: Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride, gioca coi sassi, sogna che può volare, sogna che Loch Ness sia veramente esistito. C'è

0: vado in mondo da un oblò, mi trovo all'interno del lago di Loch Ness nelle Highlands scozzesi, e vedo dall'oblò che Nessie esiste. Ci siamo dimenticati di dirvi solo quali sono le caratteristiche morfologiche del signor Nessie, ok? Un serpentone lungo, un plesiosauro, corpo lungo e sottile, ha queste gobbe che emergono dall'acqua, verdastre o nere, e che lasciano queste, come si chiamano quelle che lasci nell'acqua? Quei cerchi rotondi, capito?
1: Ok,
0: va bene?
1: Sì.
0: Il nostro caro amico Nessie.

0: Plesiosauro. Plesio? Plesiosauro. Benissimo. Questa canzone è del 1992, Amici Mai, Antonello Venditti, e la Nati ha detto: per immaginarvi la forma di Loch Ness scrivete il numero 1992, l'uno è la testina, i due nove penso sia le gobbe che no, vengono fuori dall'acqua, e il due chiude con la coda.
1: Sì, ma non devi rendere così palese a tutta
0: la tua
1: Italia
0: pazzia.
1: Esatto, a mia malattia mentale.
0: Nati, invece bisogna far così, perché così anche gli altri ci raccontano le loro al 335-787-1910. Allora, siamo qui anche per accompagnare le vostre serate autunnali. Anche oggi vi potete portare a casa una coppia di biglietti, in questo caso per il tour che si chiama 80 Tullio, The Last Tour, non osaccio, quindi il tour super anni 80 di Tullio De Piscopo, che arriverà il 16 ottobre, quindi tra due venerdì a Torino. Siamo al Teatro Colosseo. Se foste interessati, scriveteci Tullio o Loch Ness al 335-787-1910.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
7: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
9: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
6: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
6: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
9: Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni.
4: Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

malinconia autunnale racchiusa all'interno di questa canzone di Negro Amaro, un passo indietro, uno solo. E invece adesso vi parlo di un bel passo avanti, una notizia che mi ha fatto veramente sorridere. Sono contenta che a qualcuno sia venuta questa idea. Allora, saprete tutti, se qualcuno lo sa, ve lo dico ora, che lo stadio di San Siro, quindi lo stadio sia dell'Inter che del Milan, lo stadio Meazza di Milano, andrà demolito. Quindi sta per essere demolito, sta per essere creato un nuovo stadio. Non entro nelle questioni calcistiche di chi sarà questo nuovo stadio, sarà di tutti e due, bla bla bla. L'ottima notizia è che in questo processo, che è anche un processo di smaltimento, no, di tutto il materiale con cui è costruito, no, lo stadio di San Siro, c'è un'ottima notizia. Le 60.000 seggioline, quindi 60.000 seggiolini sarebbe meglio detto al maschile di San Siro, potranno essere portati via dai fan dell'Inter e dai fan del Milan, perché così loro si prendono un pezzo di storia, magari seggiolini su cui si sono seduti mille volte per tifare la loro squadra del cuore, quindi sicuramente seggiolini in cui hanno provato tantissime emozioni belle e brutte da un lato. Dall'altro, no, invece di creare quell'altra parte, quelle altre tonnellate di sprechi, si va a dare una nuova vita a queste seggioline, quindi vedremo probabilmente tanti soggiorni o tante camerette con questi seggiolini di San Siro. Probabilmente stanno ancora regolarizzando il tutto, le persone abbonate alle loro squadre, non so se si dice così, le persone abbonate alle loro squadre avranno la precedenza in questo sistema di prenotazione. Ultimo dato, la demolizione di San Siro completa è prevista per il 2033, quindi siamo tra un po' di anni, quindi c'è tempo per prenotarvi e pensare.

0: questo ottobre arriverà anche un nuovo album di inediti di Mina, quindi canzoni che ha sempre tenuto nel cassetto e che grazie a Dio adesso ha deciso di condividere con noi, un album di cover e un album di canzoni nuove. Allora, Vento di Passione, che è quella che ci siamo appena sentiti, riprende un pezzo che aveva presentato niente po' di meno che Pino Daniele nel 2007 insieme a Giorgia, e quindi ci porta un po' in un'atmosfera napoletana. Tra poco arrivano le news e quindi adesso la solita flash news per apparecchiarle. È stato rivelato dagli amici delle scienze linguistiche che il famoso yo americano, che è statunitense, di quelle giungle urbane, degli stili urban, può provenire dal termine wayo.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 euro. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 euro, e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Trovate ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza. Trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70. Prenota il tuo appuntamento. Fatti un giro in prima classe.
4: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
5: L'eleganza non si sceglie, si vive.
4: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
5: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
9: Alcuni lo chiamano pane modde, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia, ok, che non è scritto Delizia ma lo ripeto sempre con l'articolo inglese D-T-H-E-Lizia, questo è il suo nome d'arte, di questo spiritosone ci siamo appena sentiti, Los Angeles, qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è una notizia che ci spiega uno degli ultimi trend. Non li sopporto più questi ultimi trend perché cominciano ad avere dei nomi veramente complicati che in qualche modo allontanano anche il pubblico. Per esempio, se nel 2026 non parli inglese ne capisci la metà. Però questo secondo me è capitato a tutti, è una tendenza molto casalinga e si chiama procrasti cleaning. Il bello è che questa notizia io l'ho scoperta un mese fa e la sto procrastinando da mesi, non me la racconto mai, dai oggi ne parlo e poi procrastino. Procrasti cleaning significa pulire, ok? Leggo proprio questo articolo perché non saprei spiegarvelo meglio. Se prima di una scadenza importante ti viene voglia di pulire casa, ti viene voglia di pulire le fughe delle piastrelle, quindi non di metterti a lavare i piatti di ieri sera, le fughe delle piastrelle, no? I lavorini scanza peccati, li chiamava mia nonna, dato che oggi è anche la festa dei nonni, stai procrasticlinando. Cosa significa? Che devi fare qualcosa. Il tuo cervello, il tuo stomaco non la vuole fare e allora invece di oziare, non fare niente, inganni la tua mente

occupandoti di qualcosa che comunque è utile, però nel frattempo stai ancora procrastinando qualcosa. Tra poco approfondiamo, adesso sì, è venerdì, escono le nuove canzoni. Tra queste, in questo venerdì 2 ottobre, c'è un nuovo singolo di Max Pezzali. Era

0: Le ali è il nuovo singolo di Max Pezzali, non per ricordare il collega Fausto, ma le staccato ali. Farà anche parte della colonna sonora della seconda stagione di una serie che stanno aspettando tantissime persone. Arriverà il prossimo venerdì, a questo punto il 9 ottobre, su Sky Nord Sud-Ovest Est, quindi il secondo album in studio degli 883, per continuare a narrare le loro avventure. Bene, noi eravamo davanti a delle piastrelle sporche, a quei punti della casa che puliamo un pochino più di rado, ok? Tipo i vetri, mi viene da dire, il dietro del letto, il sotto del letto, il dietro dell'armadio, il sopra dell'armadio. Cosa vive lì? Forse il mostro di Loch Ness di cui abbiamo appena parlato. Però c'è una nuova tecnica per pulire, avere una scadenza importante, avere qualcos'altro di importante da fare, perché è stata rilevata questa tendenza di cominciare a pulire, quindi cominciare a fare qualcosa di socialmente rispettabile, di domesticamente utile, a costo di non affrontare l'altra sfida che sarebbe un po' più urgente, ok? Ci dicono gli scienziati al riguardo che spesso la procrastinazione non ha a che fare con la mancanza di tempo o con la gestione del tempo. Non può essere mancanza di tempo se tu ti metti a pulire tutte le fughe delle piastrelle, ok? È una questione di regolazione emotiva, è un modo per ingannare la nostra mente, no? Quindi ci mettiamo a fare qualcosa che di cui comunque potremmo essere fieri per distrarci. E quindi un buon weekend di procrastinating cleaning, eh? A tutti!
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Spot.
6: L'azienda agricola nella località Mistiris, a Guamaggiore. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, interessando alcuni capannoni per lo stoccaggio del foraggio. Coinvolti anche attrezzature e mezzi da lavoro presenti all'interno dell'azienda. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora un incidente in moto sulle strade dell'Ogliastra. Un turista tedesco di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto a Valle di Jerzu. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in località Barsu, sull'ex statale 125 al chilometro 119. Il motociclista è scivolato sull'asfalto finendo contro il guardrail. Violento l'impatto. Soccorsi da un amico motociclista e da un residente, è stato raggiunto dall'ambulanza di Jerzu e dai carabinieri. Sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al Brozzu di Cagliari. Ha riportato una profonda ferita all'altezza dello stomaco, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maggioranza battuta in Consiglio regionale sulla proposta della Giunta di revocare un componente della consulta dell'immigrazione. La votazione a scrutinio segreto si è chiusa con 19 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensione. Si tratta della prima bocciatura della Giunta nell'aula sarda in questa legislatura. L'assessore al lavoro Desiree Manca aveva motivato la richiesta con alcune espressioni contenute in un documento di Aldo Aledda, ritenute lesive dell'ente e del rapporto fiduciario. Dopo il voto, il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, minacciando in caso contrario di lasciare l'aula. A rientro in aula, il presidente Piero Comandini ha chiuso la seduta. L'opposizione parla di una sfiducia nei confronti dell'assessora Manca e chiede alla presidente Todde di prenderne atto. Il Consiglio provinciale si riunirà lunedì 5 ottobre alle 18.30, convocato dal presidente Paolo Pireddu. Al centro della seduta l'emergenza West Nile, con la proposta di un piano strutturale per prevenire e controllare la diffusione delle zanzare. La minoranza chiederà chiarimenti anche sull'utilizzo del drone acquistato dalla provincia e sui risultati ottenuti. In discussione anche il piano della rete scolastica e dell'offerta formativa 2027-2028 per gli istituti superiori. All'ordine del giorno, variazioni al DUP, al bilancio e al programma triennale dei lavori pubblici. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Su sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
9: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
11: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
12: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
13: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
14: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
15: Bene, totale 14 euro.
14: Solo? Allora faccio il bis.
7: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
16: Stanco di perdere tempo pensando al pranzo?
7: Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu.
0: Cominciamo già in queste frequenze il karaoke stonatissimo di questo weekend, facciamo finta che sia già cominciato e ricominciamo anche il nostro viaggio nel tempo. Partirà dal 1986, proviamo a cantare.

sempre leggere e felici, le canzoni di Marco Masini, suona il 90, tondo tondo su Radio Latte e Miele, e la sua disperazione con una canzone che si chiama Semplicemente Disperato. Quindi cerchiamo di farvi, di tirarvi su, ok? Parlavamo del procrasti-cleaning, che probabilmente è qualcosa che ci è capitato di fare già nella vita, anche se non conoscevamo il nome del fenomeno, ma soprattutto forse lo facciamo da sempre, forse lo facevano anche nel Medioevo, non lo so, ce lo dirà la Nati nella prossima puntata di Nati Classici. Quando abbiamo una scadenza, ma qui sembra troppo un termine lavorativo, quando abbiamo qualcosa di importante da fare, devo chiamare quella persona, confrontarmi un attimo con lei perché la situazione è un po' scottante, non lo faccio, ma intanto mi metto a pulire, pulisco tutta casa e non mi posso maledire, no? Non posso non essere fiero di me. Bene, c'è stato un altro studio recentemente che ci parla di quanto ci faccia bene lavare i piatti, di quanto ci renda rilassati in realtà. Basta farlo nel modo giusto, e quindi a qualsiasi età siate arrivati oggi, in questo 2 ottobre 2026, tra poco il tutorial per lavarli bene, benissimo. Ciao!

0: anche a te, Gianna Nannini, con tutte queste N nel nome all'anagrafe e nel nome d'arte. Il 2009 su Radio Latte Miele, maledetto ciao. Noi invece siamo davanti ad una delle solite attività, non solo del weekend, ma proprio quotidiane: lavare i piatti. Un gruppo di scienziati di cui io invidio sempre la vita, soprattutto di quelli che fanno gli studi. Allora, io adesso prendo un campione di persone e gli faccio tirare a questo campione di persone la monetina per 172.000 volte per capire se esce più croce, se esce più testa e se la percentuale è veramente 50%, la probabilità è 50-50%. Questo per me, nella mia testa, è il lavoro di questi scienziati che fanno gli studi col camice, plurilaureati. Comunque, allora, l'ultimo studio ci racconta di un campione di persone che sono state messe a lavare i piatti con delle semplici indicazioni: guarda, lavami questi piatti qui, usa questo sapone, poi li appoggi qui e la persona, l'altra persona li asciuga. A un gruppo invece è stato chiesto di concentrarsi sull'esperienza, quindi la temperatura dell'acqua, il profumo del sapone, le sensazioni sulle mani. Bene, questo secondo gruppo ha riportato alla fine di un'esperienza quotidiana come lavare i piatti una riduzione dello stress, della nervosità, si dice, perché pensavo si dicesse nervosismo, invece si dice nervosità, ci dicono questi scienziati, del 27%, ma soprattutto in questo processo manuale, materico, ok, gli è venuta tanta ispirazione, gli sono venute delle idee per risolvere dei piccoli o grandi problemi delle loro vite. Quindi questo per dirvi che non è che dopo la canzone della Nannini arrivava un tutorial su come lavare i piatti, arrivava solo un consiglio da questa equipe di scienziati: rendiamoci conto di quello che stiamo facendo e rendiamoci conto che questa distrazione materica puntuale ci può distrarre al contempo, ma farci anche venire delle ottime idee. È solo un modo per farvi venire voglia di lavare i piatti. Su
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Spot.
5: Avete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanieda, strada 2.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
8: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
10: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanieda 37.
11: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
13: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
15: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
16: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con POS a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
17: Cosa mangi tutti i giorni nella tua pausa pranzo? Sempre la solita cosa? O magari non hai proprio tempo di pensarci? Con Pappa Pronta non devi più preoccuparti. I nostri piatti, studiati da un biologo nutrizionista e preparati dai nostri chef, ti garantiscono il giusto apporto nutrizionale, energia per tutta la giornata e più tempo per te. Consegniamo direttamente a casa tua o in ufficio.
18: Pappa Pronta. Noi pensiamo al tuo pranzo. Tu pensa a stare bene. Scopri di più su Pappa Pronta Delivery.
19: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
20: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: risponderti, ma siamo qui. Il titolo di questa canzone di Vasco Rossi, che compie 5 anni in questo 2026. Io invece sono davanti a una delle bibbie di questo programma. È una pagina Instagram che si chiama sagre.autentiche. Io non faccio del gatekeeping, altro termine terribile, per descrivere coloro che conoscono i segreti della felicità ma non li condividono. Quindi keeping significa trattenere, ok? No, e quindi vi consiglio di seguire questa pagina Instagram se volete sapere dove recarvi in questo weekend, quindi fino a domenica 4 ottobre, per scoprire e gustare le delizie d'Italia. Siamo a Barile, siamo in Basilicata, è anche il momento in cui sbagliamo gli accenti delle cittadine perché sono un ignorante, ok? Barile, Barile. Siamo in Basilicata, dove c'è il Tumakt Metulets, Festival dell'Aglianico e dei prodotti tipici. È un tipo di tagliatella con la mollica, ok? Ho googlato, mamma mia che buona. Sagra delle castagne, che inizia oggi e durerà fino al 18 ottobre. Siamo nel Lazio, a Soriano, nel Cimino. Festival del baccalà, per chi preferisce il mare nei menù mari e monti, 28 settembre 4 ottobre. Siamo a, ovviamente siamo in Veneto, siamo a Robegano o a Robegano o a Robeganò. Sagra della salamina da sugo al cucchiaio, cioè, ma che nome incredibile è! Perché un russo non si mette a scrivere un romanzo come solo i russi sanno fare, lo chiama Sagra della salamina da sugo al cucchiaio. Sarà fino all'11 ottobre, a partire da questo weekend, a Poggio Renatico in Emilia Romagna.
1: Esiste già. Dostoevsky ha scritto.
0: Ha scritto la sagra del salamino al sugo al cucchiaio. Bellissimo, ok. Finirei con un alimento che sta bene col dolce e col salato, perché ragazzi c'è la sagra delle sagre, la meta sagra, la sagra del pistacchio di Bronte, dove a Bronte. Quindi c'è un weekend in cui brilla, no? Questa località in Sicilia. Se siete vicini, per favore raccontateci com'è andata. Nati. Abbiamo finito, quindi domanda di rito. Nati, ma te lo sai quando scade il miele? 1, 2, 3. Mai! Latte e miele.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Buongiorno a tutti i nonni e quindi anche a Enrico.
3: Non sono ancora neanche padre, Matilde, no? Lo so che questa barba bianca ti può far pensare a un bacucco davanti al camino che racconta il passato glorioso.
0: Sì.
3: Posso raccontare a mio nipote, guarda, potevo arrivare in Serie A ma mi sono rotto il crociato, tanto che non lo saprà mai.
0: Come tutti i più grandi campioni si sono rotti il crociato e non lo sono diventati.
3: Cristiano Ronaldo in questo periodo si è rotto altro e se n'è andato.
0: Davvero?
3: Sai la storia? Sì, ha abbandonato la nazionale perché l'allenatore ha detto non giocherai né questa né la prossima. E allora
0: è
3: un
0: si è rotto,
3: po'...
0: ho capito ora cosa si è
3: rotto.
0: Sì,
3: le scatole. Okay, ecco. Quindi è un po' in rotta di collisione. La fine dei campioni è spesso mal gestita, no? Perché sei giovane, se ci pensi, hai 40 anni, però cambi vita, no? Sei
0: certo,
3: abituato a una routine fino a quel momento, è difficilmente gestibile. Oggi giornata della non violenza, parlerò di rimedi contro lo stress e contro le arrabbiature.
0: Okay.
3: Tu hai un tuo rito, hai qualcosa che ti rilassa?
0: Pulire.
3: Pulire casa.
0: Molto banale, però sì, molto vero, tanti scienziati ne parlano.
3: Me, per esempio, scacchiare i fagiolini, come si dice dalle mie parti, no?
0: Quali fagiolini?
3: I fagiolini da mangiare, quelli verdi.
0: Ah, buon appetito, Harry.
3: Grazie, Mati. Mua. Buon weekend.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente Julie Bresh, sì, è proprio serenamente che parte anche l'indiano per oggi. Buon venerdì 2 ottobre, parola del giorno, scheda, argomento fra pochissimo. Restate lì perché iniziamo come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.

0: Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, parliamo del tumore del collo dell'utero. La domanda è vero che chi è vaccinata può evitare lo screening?
4: Assolutamente no. La vaccinazione è una strategia preventiva che ci permette di ridurre la circolazione e l'incidenza di patologie HPV correlate, per cui non solo il collo dell'utero, ma anche il distretto anogenitale e orofaringeo. Ma l'essere vaccinati non implica non dover fare i controlli. I controlli con lo screening, per cui PAP test dai 25 ai 30 anni e HPV test dai 30 ai 65 anni, sono comunque indicati. Il vaccino copre, l'attuale è un nonavalente, copre una quindicina di ceppi per reazioni crociate, ma non copre tutti i ceppi di HPV che possono comunque causare neoplasie cervicali. Inoltre esistono delle neoplasie cervicali non correlate all'HPV, motivo per cui lo screening con PAP test e HPV test è fondamentale in queste donne, per cui la correlazione vaccino non PAP test non deve esistere. Vaccino vuol dire prevenzione primaria. PAP test e HPV test sono uno screening che ci permettono di intercettare tutte quelle che possono essere delle lesioni precancerose che noi possiamo andare a trattare prima che si sviluppi un reale tumore.
3: È vero che l'HPV può restare silente anche per anni?
4: Sì, l'HPV ha una delle similitudini con quello che è il virus dell'herpes virus, quello che dà l'herpes labiale. Sono dei virus che possono rimanere latenti per anni e in caso di deficit del sistema immunitario, vuoi dovuto a terapie, vuoi dovuto a immunosoppressioni per qualsiasi altra cosa, può riattivarsi e può ricominciare a produrre alterazioni a livello cellulare. Finché il sistema immunitario lo tiene sotto controllo, noi non abbiamo problematiche, non abbiamo lesioni. Magari possiamo identificare l'HPV o addirittura non identificarlo se è annidato all'interno delle cellule, ma nel momento in cui si ha un deficit del sistema immunitario, questo si può ripresentare.
3: Il papillomavirus aumenta il rischio non solo per il collo dell'utero, ma anche per altri tipi di tumore. Prima lo stava già dicendo lei, no? La parte anogenitale e anche collo testa.
4: Esatto.
3: E sì, collo testa.
4: Esatto. Quelli. I tumori HPV correlati sono appunto quelli dell'area anogenitale, per cui tumore anale, l'area genitale intendiamo collo dell'utero, ma anche vagina e vulva, e tutta la parte dei tumori orofaringei, per cui testa e collo. Sostanzialmente il vaccino è veramente l'unica strategia preventiva che noi abbiamo nei confronti di un tumore, quindi il vaccino contro l'HPV ci permette di prevenire l'insorgenza delle lesioni HPV correlate, lesioni precancerose, quindi lo sviluppo di tumori.
3: Si può fare anche se si è positivi al test dell'HPV?
4: Sì, non ci sono controindicazioni, nel senso che il vaccino ad oggi non è curativo, non va a debellare un'infezione virale che può essere presente, ma coprendo più ceppi, avendo reazioni crociate, è assolutamente consigliato anche a chi ha avuto contatti col virus dell'HPV.
3: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
2: Spot.
5: Il tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: stanco di perdere tempo pensando al pranzo? Con Pappa Pronta ordini adesso e il tuo pasto arriva subito a casa o in ufficio. Non aspettare, vai su pappaprontadelivery.it e ordina subito. Pappa Pronta, il pranzo che arriva quando lo vuoi tu. Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Amerigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
10: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
11: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
12: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
11: Bene, totale 14 euro.
12: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Leggendo di qua e di là si sa che è una nuova tendenza viaggiare da soli. Benji e Fede, quando viaggi da sola ci porta la sigla.

0: Vedi, di riffo di Raffa, alla fine della settimana ci siamo arrivati. Come state? Sono Enrico, dai, inizia l'indiano, 2 ore e mezzo fino alle 3:30, poi ci sarà Doug. Parliamo oggi di una parola importantissima, forse dimenticata in questo periodo. La parola pace deriva dal latino pax, riconducibile a radice indoeuropea di pac o pag, che significa fissare, legare o pattuire. Da questa stessa ragione nascono termini come patto, pagare e appunto fissare. Pace dunque non nasce come un semplice assenza di guerra, ma come un accordo stabilito. Cernia col suo ultimo disco si chiama Dedica.
1: Che nome

0: Sei magnifica.
1: La dedica di Ernia per noi di Radio Latte Miele. Si chiama così il suo ultimo disco. Buon venerdì 2 ottobre, quasi weekend, buon pomeriggio. La parola d'ordine oggi è pace, perché è la giornata internazionale della non violenza che si celebra il 2 ottobre, data di nascita di Gandhi, leader del movimento di indipendenza indiano e pioniere della filosofia appunto della non violenza. L'ONU invita stati e cittadini a diffondere il messaggio non violento attraverso l'istruzione, sensibilità, comunicazione e ovviamente anche l'azione civile. Domanda di oggi: quando siete arrabbiati, nervosi, insomma, se ce l'avete veramente un po' girate le scatoline, qual è quella cosa che fate oppure un'attività che portate avanti per scaricare la tensione senza dover per forza litigare, cioè quella cosa che vi rilassa? Io per esempio pulisco i fagiolini oppure taglio le patate, carico la lavastoviglie, ecco, questo mi fa veramente molto bene. E ci sono amici che vanno in palestra, a me la palestra purtroppo m'annoia, lo faccio soltanto per dovere. Voi dite la vostra: 335 787 1910, il vostro rimedio antistress e antirabbia.

0: L'aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Spot. La Sardegna, incendio nella notte in un'azienda agricola nella località Mistiris a Guamaggiore. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, interessando alcuni capannoni per lo stoccaggio del foraggio, coinvolti anche attrezzature e mezzi da lavoro presenti all'interno dell'azienda. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora un incidente in moto sulle strade dell'Ogliastra. Un turista tedesco di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto a Valle di Jerzu. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in località Barsu, sull'ex statale 125 al chilometro 119. Il motociclista è scivolato sull'asfalto finendo contro il guardrail. Violento l'impatto. Soccorsi da un amico motociclista e da un residente, è stato raggiunto dall'ambulanza di Jerzu e dai carabinieri. Sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al Brozzu di Cagliari. Ha riportato una profonda ferita all'altezza dello stomaco, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maggioranza battuta in Consiglio regionale sulla proposta della Giunta di revocare un componente della consulta dell'immigrazione. La votazione a scrutinio segreto si è chiusa con 19 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensione. Si tratta della prima bocciatura della Giunta nell'aula sarda in questa legislatura. L'assessore al lavoro Desiree Manca aveva motivato la richiesta con alcune espressioni contenute in un documento di Aldo Aledda, ritenute lesive dell'ente e del rapporto fiduciario. Dopo il voto, il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, minacciando in caso contrario di lasciare l'aula. A rientro in aula, il presidente Piero Comandini ha chiuso la seduta. L'opposizione parla di una sfiducia nei confronti dell'assessora Manca e chiede alla presidente Todde di prenderne atto. Il Consiglio provinciale si riunirà lunedì 5 ottobre alle 18.30, convocato dal presidente Paolo Pireddu. Al centro della seduta l'emergenza West Nile, con la proposta di un piano strutturale per prevenire e controllare la diffusione delle zanzare. La minoranza chiederà chiarimenti anche sull'utilizzo del drone acquistato dalla provincia e sui risultati ottenuti. In discussione anche il piano della rete scolastica e dell'offerta formativa 2027-2028 per gli istituti superiori. All'ordine del giorno, variazioni al DUP, al bilancio e al programma triennale dei lavori pubblici. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
3: Daniele è in veranda.
2: La rosa dei venti? C'è Daniele?
3: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
4: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
0: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Attraverso i nostri viaggi nel tempo, uno ogni ora, cerchiamo di far riemergere alcuni ricordi che con le canzoni possono diventare un po' più limpidi. Alberto Fortis, Nuda e senza seno, gli anni 70, e poi il maestro Franco Battiato.

Maestro Battiato potrebbe essere assoluta colonna sonora di questa giornata della non violenza. Bentornati su Radio Latte e Miele, questo è l'indiano di venerdì 2 ottobre, tanti sono i messaggi. Vi ho chiesto, ma a voi, a proposito di non violenza, a proposito di tranquillità, come la ricercate? Qual è la vostra attività che non vi fa pensare a tutte le cose che vi fanno arrabbiare? Michele ci scrive da Bologna: quando sono su tutte le furie prendo le cuffie, metto la musica a tutto volume e vado a correre al parco, e il problema è quando piove non lo posso fare, impazzisco in casa. Giulia, che ci scrive da Lecce: ho un metodo infallibile, pulizie di primavera stravaganti, anche se non è primavera, Giulia, ormai la primavera è lontana. Quando sono nervosa metto a lucido i vetri della cucina o riordino l'armadio. Chiudo con Stefano, ci scrive da Verona: buongiorno Radio Latte e Miele, quando ho i nervi e fior di pelle prendo l'impastatrice, fare il pane a mano e stendere la pizza mi scarico una quantità di energia incredibile. Arrivano gli anni 90, rilassano anche loro. In questo caso c'è Paolo Vallesi, Non mi tradire. No, no.

0: anni 90 con Paolo Vallesi. Non mi tradire nel nostro viaggio nel tempo. Ancora buon venerdì 2 ottobre. Qualcuno sta chiudendo i bagagli per magari farci un bel weekend. Adesso che ancora il tempo sembra clemente, anzi le temperature si alzano. E a proposito di grande musica, quella che stiamo tracciando in questo pomeriggio con i nostri viaggi nel tempo e non solo, vi parlo del re del ritmo, Tullio De Piscopo. Ci ha fatto ballare per decenni e continua a farlo con il suo tour. Si chiama Ottantullio della Stour Nuovo Sach. Radio Latte Miele è partner ufficiale del suo glorioso tour e se volete venire con noi il 16 ottobre 2026 a Torino al Teatro Colosseo, noi siamo ben lieti di offrire voi due biglietti. Basta scrivere Tullio al nostro numero 335 787 1910. Vi ricordo la data, 16 ottobre 2026, quindi ci siamo al Teatro Colosseo di Torino.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature, accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Alcuni lo chiamano pane motte, altri pane fine. Voi chiamatela spianata del panificio La Riviera. Sceglietela rettangolare o rotonda, piccola, media o grande, oppure integrale. Tutti i giorni sforniamo la spianata più adatta ai vostri gusti. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere. E siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera. Che buona!
7: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
8: Bene, totale 14 euro.
7: Solo? Allora faccio il bis.
6: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
9: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
6: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana e quindi nella seconda ora ci sarà il verdetto. Uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Basta indovinare dove mi sono nascosto. È uno strumento che si suona con la bocca, fatta interamente di ottone. Quando parla però sa essere graffiante e calda. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati sarebbe lunga quasi 1,5 metri. Ha un carattere squillante, in passato annunciava l'arrivo dei re e degli imperatori e dava la sveglia ai soldati nelle caserme. È la regina indiscussa della musica jazz, è stata la compagna fedele, per esempio, tra gli altri, di Louis Armstrong. È lo strumento a fiato d'ottone più acuto e brillante di tutta la banda e dell'orchestra. Vi aggiungo una cosa, esiste anche quella marina. Dai, che cos'è? 335-787-1910 è l'ultima opportunità, ragazzi. E poi nella seconda ora verrà estratto il nome del fortunato.
1: L'indiano su Radio Lattenieri.

0: mettiamo la freccia, superiamo le due con Seif insieme a Biagio Antonacci, Spirituale, in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 2 ottobre, state ascoltando l'Indiano e siamo insieme fino alle 3:30.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Spot.
4: Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Tradizioni della Sardegna arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

0: bella vita.
1: Cominciamo a ridere, dai, può essere anche un modo per levare l'ansia, lo stress e le arrabbiature. Che bella vita, un bellissimo messaggio di Angelina Mango con Ariete negli ultimi decenni. A proposito di non violenza, a proposito di dribblare l'ira, perché non è giusto parlare di rabbia. La rabbia appartiene ai cani, dicono gli esperti. Per quanto riguarda l'uomo, possiamo parlare di ira, quindi noi siamo adirati, non arrabbiati. Comunque, ciò detto, negli ultimi decenni yoga e meditazione si sono un pochino trasformati, no? Da discipline orientali che erano considerate di nicchia fino a una ventina di anni fa, oggi sono dei pilastri del benessere occidentale. C'è un'iperconnessione digitale estrema, i ritmi del lavoro sono frenetici e ovviamente lo stress è diventato un'epidemia quasi invisibile, no? Che ci percuote quotidianamente. Supportare

0: La novità di Aiello si chiama Te l'ho mai detto. Bentornati su Radio Latte e Miele, buon venerdì 2 ottobre. Abbiamo Carmelo che è collegato con noi. Carmelo, ciao!
1: Ciao, ciao Enrico. Ciao.
0: Hai scritto per Tullio De Piscopo e sei stato il fortunato, insomma, omaggiato per Ottantullio The Last Tour, Teatro Colosseo Torino, 16 ottobre 2026. Quanto ti piace Tullio? Quanto ti fa ballare?
1: Mi piace tanto, perché mi ricorda la mia gioventù.
0: Eh sì, poi un personaggio poliedrico, veramente empatico,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì, no, è bravo, trascina e poi ha partecipato anche col nostro grande Pino Daniele, quindi
0: certo. Indimenticabile Pino Daniele.
1: È veramente un artista immenso.
0: Vieni con noi, quindi, dai, con noi di Radio Latte e Miele al Teatro Colosseo di Torino, 16 ottobre 2026. Ti saluto, Carmelo. Vuoi fare un saluto volante?
1: Sì, grazie. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Grazie.
0: Grazie, ciao, Carmelo, ciao. E viva Tullio!
1: Ciao, grande Tullio.
2: E guarda fuori la luce.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: l'eleganza della pietra naturale. L'arte in pietra boutique, dove la pietra incontra il design. L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
3: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme in questo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. Si parte con Bambini di Paola Turci, 1989, poi gli anni 90 affidati a Ligabue. Aveva già le idee chiare. Non è tempo per noi.

Questa è del suo primo disco, Non è tempo per noi, si sentiva già fuori luogo, un po' a disagio Ligabue, chissà se già sapeva di fare la storia della musica italiana. Su Radio Latte e Miele l'abbiamo ritrovato per gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Vengo da voi, vi ho chiesto quando siete arrabbiati, no? Che c'è veramente tanto dentro da sfogare, cosa fate? Elena da Roma ha le idee molto chiare perché dice: ascoltate me, giardinaggio selvaggio, vado sul terrazzo, poto le piante, strappo le erbacce, travaso i fiori. Elena, non stai pensando a chi il giardino o il terrazzone non ce l'ha. Salgo in macchina, dice Matteo, chiudo tutti i finestrini, prendo la tangenziale e mi sparo una sessione di karaoke da solo urlando canzoni rock degli anni 80. Funziona sempre. Matteo, lo devi fare però di notte perché altrimenti la tangenziale è completamente bloccata. Chiudo con Chiara che scrive da Bari: io quando sto per esplodere mi metto a cucinare dolci difficilissimi, concentrarmi sulle dosi al milligrammo e sui passaggi complessi mi fa dimenticare completamente perché ero arrabbiata. Vi do un altro consiglio: lavarsi i denti con la mano opposta rispetto all'abituale. C'è Raff adesso con la splendida Infinito.

0: questo pomeriggio su Radio Latte e Miele stiamo facendo come se fosse una sessione antistress. Sicuramente gran parte del merito ce l'ha la musica, in questo caso Infinito di Raff. Era il 2001, ma stiamo parlando anche proprio nella giornata della non violenza, no? Oggi nasce Gandhi, di come fare per diminuire tutto il nervosismo che abbiamo dentro e che magari vediamo intorno. Vi è piaciuto? Poco fa l'ho detto, vi do un consiglio: lavarsi i denti con l'altra mano, no? In genere io sono mancino, devo usare la destra e viceversa, perché usare la mano non dominante. Vi è piaciuto molto questa cosa? Sono arrivati diversi messaggi: ma come è possibile? Eh sì, perché si interrompe l'automatismo e si attiva la corteccia prefrontale. Questo ovviamente lo dicono gli esperti, non me lo sono inventato io, cioè la zona del cervello responsabile dell'autocontrollo. Questo è come se rappresentasse uno sforzo, no? E costringe la mente a concentrarsi sul movimento manuale, spegnendo la risposta automatica di impulsività della rabbia e riducendo lo stress. Ma non solo quello, ci si può anche lavare le mani con l'acqua fredda, masticare una gomma oppure canticchiare a bocca chiusa, e questo non lo sapevo, per chiudere, spostare l'orologio sull'altro polso crea un cortocircuito visivo che riattiva l'attenzione presente.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Non farti mancare l'aria nelle piazze. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it. Grazie.

0: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edircom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edircom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edircom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
2: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
5: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
6: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!

0: sei il re e uno o una di voi sta per diventare re o regina di questa settimana con i nostri bellissimi gadget in mano. Dove mi ero nascosto, ragazzi? Dai, è uno strumento, esiste quella marina. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi, sarebbe lunga 1,5 metri. In passato annunciava l'arrivo degli imperatori e dava la sveglia ai soldati. È la regina indiscussa della musica jazz ed è stata la compagna fedele di giganti come Louis Armstrong. Sentiamo chi ha estratto la redazione, sentiamo qui, dai.
1: Ciao, buon pomeriggio, sono Rosalba.
0: Ciao Rosalba.
1: Secondo me lo strumento musicale in cui ti sei nascosto è la tromba.
0: Sì, ed era proprio la tromba. Cara Rosalba, sei stata estratta tu, quindi goditi i gadget di Radio Latte Miele. Per tutti gli altri, dai, non demordiamo, perché tutto l'anno il Cinascondiano ci fa compagnia.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: Radio Latte e Miele è presente su tutti i social, cercateci e seguiteci su Instagram, Facebook, X e TikTok per contenuti esclusivi.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

15 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: la loro antidroga qui per superare le tre in questo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. Ed è, per chi ama la televisione, questa una giornata storica, perché il 2 ottobre del 1925 ci fu il primo uomo in televisione. Il fattorino William Tainton fu il primo uomo della storia a comparire appunto in TV. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese Bird, che come soggetto per esperimenti cercava qualcuno, no, per le sue trasmissioni attraverso alcune immagini. E c'era questo sistema meccanico basato sul disco Nipco, riuscì a inviare a distanza di un'immagine televisiva che riproduceva il volto appunto del fattorino. Questo evento segnò un passo importantissimo nell'evoluzione delle trasmissioni televisive, su cui poi in Italia iniziarono i primi esperimenti nel 1929. Noi siamo arrivati 4 anni dopo. Il primo programma della televisione regolare della storia, legato all'undicesima Olimpiade di Berlino, venne poi trasmesso il 22 marzo di 11 anni dopo. Era il 1936.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido di Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Commisurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
11: Latte miele.
12: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
11: Latte miele.
13: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vincono.
14: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana. E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: più.
1: Paparazzi, l'ultima di Cesare Cremonini in questo pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti e mi state scrivendo tantissimi messaggi per quanto riguarda il fil rouge di oggi. L'argomento principale è stato: come sfogate voi la rabbia, lo stress, l'ansia? Avete un'attività che vi distrae? Dovete sapere che esistono anche le rage room, in italiano sono le stanze della rabbia, sono degli spazi progettati per scaricare lo stress, la frustrazione, l'ansia che vengono accumulati durante i giorni, durante il lavoro, ma anche in casa. Molti, conosco persone abbastanza irritabili dentro casa, al loro interno, dopo aver indossato delle protezioni adeguate perché altrimenti è pericoloso, i clienti possono distruggere pagando in totale sicurezza oggetti di ogni tipo, ne so, elettrodomestici, piatti, bottiglie, vecchi mobili, utilizzando delle mazze da baseball oppure dei tondini di ferro. Ovviamente è tutto in sicurezza, tutto legale, ragazzi, quindi non ci preoccupiamo. Erano nate inizialmente in Giappone e si sono diffuse poi rapidamente negli Stati Uniti. Queste stanze ormai sono presenti in tutto il mondo e si trovano anche in Italia, nelle principali città. Ce ne sono diverse a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli. Insomma, se avete bisogno di sfogarvi, cercate Rage Room, scritto Rage, e andate lì e vi sfogate un po'. Almeno non ve la prendete con le altre persone. C'è l'ultima di Tiro Mancino insieme a Simone Molinari.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: notte.
1: Nuvole, bossa in blu, questo è il titolo dell'ultima dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Noi siamo arrivati alla fine dell'Indiano di oggi, venerdì 2 ottobre. Fra pochissimo arriverà Andrea D'Agostino per accompagnarvi nelle prossime due ore, fino alle 5:30 con la sua Arena Latte e Miele. Oggi abbiamo parlato di non violenza, di come cercare di scaricare la rabbia, lo stress e le ansie, perché oggi è la giornata internazionale proprio della pace, della non violenza, celebrata il 2 ottobre in onore e in memoria di Gandhi, detto il Mahatma, grande anima, è stato il leader spirituale e politico dell'indipendenza indiana. E noi che facciamo l'indiano, perché non dovremmo parlarne? Formatosi come avvocato a Londra, ha guidato la lotta contro il dominio britannico attraverso la resistenza passiva e non violenta basata sulla verità e sul rispetto del nemico. Sperando che questi messaggi siano per tutti noi e per tutti voi, insomma, dai, non vi arrabbiate. Questo in sintesi messaggio di oggi. L'indiano torna lunedì dalle 13 alle 15:30. Vi lascio con una bellissima canzone. Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Il Conforto.

0: Signore e signori, rullo di tamburi, arriva Andrea D'Agostino che alza la sua Claire.
1: Buon pomeriggio Enrico, ciao.
0: Ciao, inizia Arena, ultimo giorno della settimana.
1: Esatto,
0: è
1: sì.
0: Venerdì, sai come hai detto, no?
1: No, com'è?
0: Venerdì, Arena Latte e Miele insieme a Andrea D'Agostino.
1: Ah, non sapevo.
0: Scusa,
1: fosse...
0: Qualcuno l'avrà detto prima o poi.
1: Io lo dico molto spesso.
0: Allora vedi che non detto.
1: Ma non credevo fosse diventato un modo di dire popolare.
0: Ecco. Sia detto che anche fatto, perché ti vedo qui pronto.
1: È vero, anche oggi 2 ore fino alle 17.
0: Sì, hai anche un timone. Dove l'hai preso quel timone?
1: Il timone? Guarda, c'era una barca parcheggiata qua fuori.
0: Immagino, non c'è parcheggio mai. Ci si aspetta di tutto da Milano.
1: Okay, infatti.
0: Sì. Un timone con Simone, tra l'altro.
1: Un Simone sì che arriverà tra pochissimo con noi.
0: Grazie Andre, buon lavoro, buon weekend.
1: Grazie Harry, buon weekend a te, a tra poco con Arena.
2: Willy Peyote.
3: Scrivano.
2: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: Questo sa di felicità. Spot.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Incendio nella notte in un'azienda agricola nella località Mistiris a Guamaggiore. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, interessando alcuni capannoni per lo stoccaggio del foraggio, coinvolti anche attrezzature e mezzi da lavoro presenti all'interno dell'azienda. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora un incidente in moto sulle strade dell'Ogliastra. Un turista tedesco di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto a Valle di Jerzu. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in località Barsu, sull'ex statale 125 al chilometro 119. Il motociclista è scivolato sull'asfalto finendo contro il guardrail. Violento l'impatto. Soccorsi da un amico motociclista e da un residente, è stato raggiunto dall'ambulanza di Jerzu e dai carabinieri. Sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al Brozzu di Cagliari. Ha riportato una profonda ferita all'altezza dello stomaco, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maggioranza battuta in Consiglio regionale sulla proposta della Giunta di revocare un componente della consulta dell'immigrazione. La votazione a scrutinio segreto si è chiusa con 19 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensione. Si tratta della prima bocciatura della Giunta nell'Aula Sarda in questa legislatura. L'assessore al lavoro Desiree Manca aveva motivato la richiesta con alcune espressioni contenute in un documento di Aldo Aledda, ritenute lesive dell'ente e del rapporto fiduciario. Dopo il voto, il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, minacciando in caso contrario di lasciare l'aula. A rientro in aula, il presidente Piero Comandini ha chiuso la seduta. L'opposizione parla di una sfiducia nei confronti dell'assessora Manca e chiede alla presidente Todde di prenderne atto. Il Consiglio provinciale si riunirà lunedì 5 ottobre alle 18.30, convocato dal presidente Paolo Pireddu. Al centro della seduta l'emergenza West Nile, con la proposta di un piano strutturale per prevenire e controllare la diffusione delle zanzare. La minoranza chiederà chiarimenti anche sull'utilizzo del drone acquistato dalla provincia e sui risultati ottenuti. In discussione anche il piano della rete scolastica e dell'offerta formativa 2027-2028 per gli istituti superiori. All'ordine del giorno, variazioni al DUP, al bilancio e al programma triennale dei lavori pubblici. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi, marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
3: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'associazione Nonno Mio. Il Folletto. Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Un nuovo pomeriggio insieme sta per cominciare tra pochissimo. Apre anche Arena Latte Miele anche oggi insieme un paio d'ore fino alle 17.30. Però prima non possiamo non cominciare se non con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana.

Fabio Concato e la sua Domenica Bestiale su Radio Latte Miele, anche se oggi sì, lo so, è venerdì, però non è che le belle canzoni che parlano di un giorno specifico della settimana si possono ascoltare solo in quel giorno, è bello ascoltarle sempre quando sta per cominciare a...

0: Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug. Anche oggi entriamo manina manina nel magico mondo di... In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio. Vi mando un bacino a tutti. Bacini anche da parte mia. Mua. Eccoci qua. Anche oggi due ore insieme in questo venerdì pomeriggio fino alle 17.30 con le tante belle cose di Arena Latte e Miele. Allora, intanto vi dico subito i nostri numeri, così potete subito mandarci un bel messaggio. Se ancora non ce l'avete, segnatevelo in rubrica, il 335-787-1910, che è il numero sempre buono e sempre valido in qualunque orario della giornata, perché chiacchierare un po' con noi, per raccontarci cosa state facendo, interagire con noi durante le tante nostre dirette e i tanti nostri bei programmi. C'è una bella cosa anche da fare oggi, come sempre sapete che noi scegliamo un tema e oggi è un tema strepitoso, bellissimo, che ci dà la possibilità di aprire tanti bei cassetti dei ricordi. Prima però ritorniamo ancora una volta indietro nel tempo, questa volta 1992, con una canzone di Gianni Morandi, Banane e Lampone.
1: L'orologio

0: Le canzoni che finiscono con zan zan zan zan zan zan come sempre danno grandi soddisfazioni, come questa di Gianni Morandi, Banane e Lampone. Uno solo, non più di uno, un solo lampone. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi. Apriamo e mettiamo subito un bel argomentone sul tavolo, perché oggi, amiche ed amici, visto che si avvicina il fine settimana, ma soprattutto si avvicina la domenica, qual è quel piatto che per voi è sinonimo di pranzo in famiglia? Oh, che bello! Avete presente quei pranzi in cui magari si è tipo in 35, non si sa bene per quale motivo, chi sono tutte queste persone? Qual è quel piatto che magari o lo preparate voi, perché avete questa bella cosa di invitare tutti quanti a pranzo della domenica, quindi quello vostro, proprio quello vostro, oppure quello che magari vi ricorda un po' la mamma, vi ricorda un po' la nonna, questi bei ricordi legati a bei momenti in famiglia che come sempre rimangono saldamente nel nostro cuore. Io ce l'ho il mio. Io il mio ce l'ho, che è l'arrosto di magatello col purè di patate. Cos'è il magatello? È un taglio del vitello, in sostanza, no? Una delle tante parti del vitello. Molto buono, è di un dolce, di un tenero, manco serviva il coltello, cioè lo tagliavi direttamente con la forchetta ed era meraviglioso e strepitoso. Buono anche i giorni dopo, buono anche i giorni dopo, freddo con un goccino di maionese. Così, buonissimo. Quali sono i vostri? 335-787-1910. Oggi parliamo proprio di questo, quei piatti e quelle ricette che sanno di domenica in famiglia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici! Skincare, che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Class Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
5: Da Bricoplanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Bricoplanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
6: Giuseppe Pala si fa in tre per te. Quando ti serve gas in bombole, zibro o carbone vegetale, Giuseppe Pala arriva subito. E oggi ancora di più grazie ai tre punti vendita. A Sassari in via Merigo Vespucci 18 e via Baldedda 17B e a Lipunti in via Bruno 5. Servizio super rapido, anche con posta a domicilio. A Sassari aperti anche la domenica mattina. Giuseppe Pala si fa in tre per te. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
7: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
8: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
9: Un grande progetto? O una piccola casa? Una semplice manutenzione?
10: Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
11: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.

0: Abbe de Palo e Dipende, versione italiana di un grande successo internazionale ed è proprio del 2000, tondo tondo. Su Radio Latte Miele oggi parliamo insieme dei piatti della domenica, quelli che sanno proprio del pranzo domenicale, tutti insieme in famiglia, magari che li preparate voi, quello più che lecito, o che magari vi ricordano, che ne so, la mamma, la nonna, insomma tutti questi personaggi fantastici che per tanto tempo ci hanno portato in tavola delle cose stupende, meravigliose. Vi leggo subito un messaggio che arriva da parte di Marisa, che immagino sia in Puglia, perché parla di orecchiette con le cime di rapa, quindi può essere proprio la zona. Quindi orecchiette con le cime di rapa, in alternativa la domenica da noi era il ragù, quello che la nonna mette sul fuoco alle 7 di mattina e che poi fa sentire il profumo in tutto il palazzo. E beh, stupendo ragazzi, poi il ragù. Cioè, penso che non ci sia niente di buono come il ragù in generale, poi ognuno c'ha la sua ricetta, tra l'altro ognuno c'ha il suo modo di farlo, e proprio il bello è questo, che sei sempre buono, è sempre buono. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Si parla di ricette di famiglia, ma adesso si parla di sport con il 3 su 3. Partiamo dal calcio. Questa sera c'è la grande sfida per la terza giornata di Nations League. Francia-Italia, sì, ci si contende il primato nel girone. Sarà questa sera a partire dalle 20:45 allo Stade de France. Fine settimana anche di Formula 1 col Gran Premio di Sepang in Malesia, con le Ferrari che si portano avanti nelle prime prove libere. Charles Leclerc subito in prima posizione, mettendosi alle spalle la Red Bull di Ajar e la McLaren di Lando Norris. Decisamente più indietro le Mercedes, che però hanno portato un grosso pacchetto di aggiornamenti: Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Passiamo anche dal tennis e continua il periodo di magra per Jasmine Paolini, perché al WTA di Pechino, dopo un ottimo avvio, l'azzurra non ha sfruttato le tante occasioni concesse dall'avversaria, che ha vinto in rimonta per 2-7-1. Passa il turno l'Ucraina Snigur. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà lunedì.
1: Arena Latte Miele.

0: 15:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Willy Peyote, non c'è di che su Radio Latte Miele, grazie Willy, non c'è di che. Venerdì 2 di ottobre, ciao a tutti, buon pomeriggio, questa è Arena, abbiamo appena cominciato da una mezz'oretta, quindi se siete arrivati adesso, bravi, è il momento giusto perché cominciamo la nostra ora piena, quella da 60 minuti tra le 16 e le 17. Con me in regia c'è Simo La Mattina, ciao Simo, buon pomeriggio anche a te, e io sono Doug, piacere di conoscervi se oggi è la prima volta. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Si parla di piatti della domenica, quindi quelli che proprio ti aprono, tanti di quei cassetti dei ricordi che la metà bastano, ma soprattutto magari se c'è qualcuno all'ascolto, magari una mamma, una nonna, che solitamente la domenica fa proprio questo, cioè organizza grandi pranzi, fatecelo sapere, cioè insomma scriveteci e diteci quelli che sono le vostre specialità. 335-787-1910, vi leggo subito qualche messaggio al volissimo, partendo da questo di Gianfranco, che dice: mia nonna Teresa faceva i marubini in brodo, che non so cosa siano, ma penso sia una sorta di variante del raviolo, ok? Perché dice: guai a chiamarli ravioli. Certo, no, ci mancherebbe altro, i ravioli sono una cosa, i marubini ne sono un'altra, gli agnolotti ne sono un'altra ancora, eccetera eccetera eccetera. Tutta la pasta ripiena ha la sua grandissima dignità. Poi continua e dice: lo faceva con in brodo di tre carni, che iniziava a cucinare addirittura il sabato sera. Oggi ci provo anch'io, ma non mi verrà mai come il suo. È vero Gianfranco, questo è un grande classico. Oh, non cambia mai, cioè tu cambi tutto, cioè ci provi a fare le cose tutte uguali, precise, perfette, ma non ti verrà mai e poi mai la stessa cosa. Me ne leggo anche un altro, questa volta viene da parte di Franco, che dice: allora, gli agnolotti in brodo, anche qui grande classico della cucina soprattutto piemontese. 335-787-1910, questo è il numero dei vostri messaggi. Oggi il tema è proprio questo: i piatti e le ricette della domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: di felicità.
1: Spot.
2: Da sola.
3: Tranquilla, da per dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
7: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata.

Malika Yan, detto tra noi su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio in cui parliamo proprio del grande classico, il pranzo della domenica, quello da passare in famiglia, quello in cui magari sei tu ad andare a casa di qualcuno oppure sei tu che inviti tutti quanti a casa tua e inizi a spiattare, spadellare, mettere cose in piatto, in tavola e vai e vai e vai e poi sono tutti sazi che rotolano fuori dalla porta che non vedono l'ora che finisca tutto quanto. Ne parliamo perché è una cosa che è arrivata anche all'estero. Noi pensiamo che sia una roba solo italiana, e invece no, perché ovviamente, come spesso succede, queste tradizioni vengono anche esportate all'estero, soprattutto dagli italiani che hanno emigrato nel corso della storia, e quindi nel corso del tempo il pranzo della domenica è diventato un po' anche una sorta di identità culturale molto forte e molto importante per noi. Tant'è che viene citata, ad esempio, dal New York Times, uno dei quotidiani più famosi ed importanti al mondo, da parte di uno delle sue firme più importanti, Frank Bruni, che, come suggerisce il cognome, dichiara chiarissime origini italiane, ricordando la nonna Adelina che ogni domenica preparava, cito, teglia di lasagne, giusto, poi le polpette e le melanzane e i calamari e il pollo e gli affettati e le cotolette e i cannoli e i biscotti. Quindi praticamente non era un pranzo, era un sequestro di persona questo rituale domenicale in cui tutte le settimane ci si sottoponeva a questa incredibile scorpacciata di cibo che però ti scaldava anche il cuore. Il cambio però poi è arrivato, perché il pranzo della domenica nel corso del tempo ha dovuto anche quello un pochettino aggiornarsi. Lo vediamo insieme tra pochissimo, intanto ancora un giro per il disco Latte e Miele di questa settimana, che proprio a Milano nasce, cioè il nostro caro amico Ernia, con una canzone dedicata al suo capoluogo meneghino. La canzone si chiama Dedica. Che nome?

0: siamo soli, sei magnifica.
1: Ernia con dedica, disco latte mille di questa settimana che sta per concludersi per l'avvio di un nuovo weekend dove, come sempre, la domenica tantissime centinaia di migliaia di famiglie italiane si riuniranno attorno allo stesso tavolo, perché arriva il classico pranzo della domenica. Pranzo della domenica che, come dicevamo poco fa, è stato esportato anche all'estero, proprio negli Stati Uniti, dove scrive una nota firma del New York Times in cui ricorda e parla di nonna Adelina che tutte le domeniche cascasse il cielo organizzava questi grandissimi e fastosissimi pranzi con tutta la famiglia che si ritrovava proprio a casa della nonna con le lasagne, le cotolette, il pollo, le polpette, un sacco di roba, tant'è che si usciva quasi rotolando. Questo è un po' il ricordo che abbiamo tanti legato a proprio al classico pranzo della domenica, pranzo che però non scompare, anche se un po' cambia, si modifica, c'è bisogno di un piccolo aggiornamento, perché anche noi come società piano piano stiamo cambiando. Ad esempio, nel corso degli ultimi anni, ma questo lo sappiamo molto bene, molto più, sempre più spesso ci sono due persone che lavorano in famiglia, mamma e papà, quindi è sempre più difficile riuscire ad organizzare un pranzo della domenica come si deve e come si rispetti, e molto spesso le energie un po' scarseggiano. Ci si prova lo stesso in tanti modi diversi, magari le portate saranno un po' più strette, avremo meno piatti da condividere, però il bello comunque rimane quello, sempre lo stesso, cioè stare insieme, passare qualche ora in famiglia. Anche le famiglie si sono un po' ristrette, se una volta le famiglie erano mamma e papà e 5 figli, oggi siamo intorno agli 1, 2, quindi è molto più piccola come riunione di famiglia, però il bello rimane sempre quello, cioè vedersi e condividere qualcosa insieme. Il pranzo, assolutamente, quello no, non è scomparso, lo sappiamo molto bene. L'unica cosa che non cambierà mai è che le nonne, le mamme, le mogli avranno sempre un compito davanti, cioè quello di continuare a riempire piatti su piatti su piatti su piatti. L'unica cosa che però purtroppo dovremmo imparare è dire grazie.

0: Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La Sardegna, incendio nella notte in un'azienda agricola nella località Mistiris a Guamaggiore. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, interessando alcuni capannoni per lo stoccaggio del foraggio, coinvolti anche attrezzature e mezzi da lavoro presenti all'interno dell'azienda. Al momento non risultano persone coinvolte. Ancora un incidente in moto sulle strade dell'Ogliastra. Un turista tedesco di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto a Valle di Jerzu. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in località Barsu, sull'ex statale 125 al chilometro 119. Il motociclista è scivolato sull'asfalto finendo contro il guardrail. Violento l'impatto. Soccorsi da un amico motociclista e da un residente, è stato raggiunto dall'ambulanza di Jerzu e dai carabinieri. Sempre cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al Brozzu di Cagliari. Ha riportato una profonda ferita all'altezza dello stomaco, ma non sarebbe in pericolo di vita. Maggioranza battuta in Consiglio regionale sulla proposta della Giunta di revocare un componente della consulta dell'immigrazione. La votazione a scrutinio segreto si è chiusa con 19 voti favorevoli, 29 contrari e un'astensione. Si tratta della prima bocciatura della Giunta nell'Aula Sarda in questa legislatura. L'assessore al lavoro Desiree Manca aveva motivato la richiesta con alcune espressioni contenute in un documento di Aldo Aledda, ritenute lesive dell'ente e del rapporto fiduciario. Dopo il voto, il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo, minacciando in caso contrario di lasciare l'aula. A rientro in aula, il presidente Piero Comandini ha chiuso la seduta. L'opposizione parla di una sfiducia nei confronti dell'assessora Manca e chiede alla presidente Todde di prenderne atto. Il Consiglio provinciale si riunirà lunedì 5 ottobre alle 18.30, convocato dal presidente Paolo Pireddu. Al centro della seduta l'emergenza West Nile, con la proposta di un piano strutturale per prevenire e controllare la diffusione delle zanzare. La minoranza chiederà chiarimenti anche sull'utilizzo del drone acquistato dalla provincia e sui risultati ottenuti. In discussione anche il piano della rete scolastica e dell'offerta formativa 2027-2028 per gli istituti superiori. All'ordine del giorno, variazioni al DUP, al bilancio e al programma triennale dei lavori pubblici. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: L'eleganza non si sceglie, si vive.
8: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
9: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
10: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
12: Daniele è in veranda.
11: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
0: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
13: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti: trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
14: 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, ed oggi si parla di piatti della domenica. Quali sono i vostri piatti forti? Intanto ritroviamo una bella canzone di Tochigno.

0: Grandissimo successo di Adriano Celentano, l'emozione non ha voce su Radio Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio 2 di ottobre. Ben ritrovati ad Arena, ancora un'ora insieme perché siamo qui fino alle 17.30 con tante belle cose, la bella musica italiana della vostra radio preferita e i vostri messaggi sempre presenti al 335-787-1910. Vi leggo il messaggio che come sempre presente del nostro ormai caro amico Ciuccio da Puebla in Messico. Dice: la mia bisnonna cucina sempre un riso squisito e a dicembre si preparano degli ottimi peperoni ripieni, un piatto tipico della nostra zona. Un abbraccio grande a Ciuccio e alla sua bisnonna. Che belli questi messaggi così, anche perché poi sono quelle cose che sono irripetibili e quando provi a farle tu, ci fosse una volta che ti viene buono esattamente come quello che ti facevano. Ma quella è l'esperienza, quella è la mano che è totalmente diversa. Anche un paio di volte la zia di mia moglie è romagnola e lei fa la piadina, va bene? Avessi mai capito la ricetta. Più volte ci ho provato e più volte non ho capito, tutte le volte non ho capito, perché poi dice sempre metti un po' di questo, metti un po' di quello, metti un po' di quell'altro, ma quanto? Così. E ne butta un po' così, un po' a naso, a casaccio, preso dalla mano così. Quindi non ci sono mai delle ricette precise, soprattutto quando vengono insegnate da mamme e nonne. 335-787-1910, questa oggi celebriamo un po' anche le nonne e i nonni, visto che oggi è anche la giornata a loro dedicata, la festa dei nonni, ma celebriamo anche proprio la cucina italiana. Sicuramente ve lo ricorderete, giusto un paio di anni fa la cucina italiana è stata inserita tra i patrimoni immateriali dell'UNESCO nella sua totalità. Tra poco cerchiamo di capire anche in che modo e cosa significa. Prima c'è una bella canzone di Elisa.
1: Sì.

la dolcezza di questa reinterpretazione di un grandissimo successo di Mia Martini. Elisa, almeno tu nell'universo, e nell'universo c'è solo una cucina che è stata celebrata ed è tuttora celebrata in tutto il mondo come probabilmente la migliore, ed è proprio la nostra, perché nel 2024 siamo entrati a far parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO con la cucina italiana, ma proprio nella sua totalità, non solo un piatto, non solo una ricetta, non solo un modo di preparare del cibo, ma proprio tutta quanta. Perché hanno deciso così? Intanto c'è stata la presentazione di una candidatura, come sempre l'iter legislativo è sempre piuttosto lungo ed articolato, non sto qua a raccontarvelo, però vi è stata celebrata perché è una tradizione culinaria che ha delle caratteristiche uniche al mondo. Intanto ci sono state premiate grosso modo tre cose: la sostenibilità, quindi prodotti soprattutto vicini al territorio, prodotti che trovi al mercato sotto casa, la bellezza della nostra ricchezza bioagricolturale che è incredibile e ricchissima, e la capacità di lotta allo spreco, perché pensateci quante volte magari è avanzata, che ne so, un paio di fettine di carne e ci facciamo le polpette, è avanzata la lasagna e mica la butti, la riscaldi il giorno dopo e viene buona, anzi forse ancora più buona rispetto a quando l'hai preparata la prima volta. Quindi tutte cose che sono state celebrate e riconosciute anche a livello internazionale. Però secondo me la caratteristica importantissima della cucina italiana è che non è stata creata nei ristoranti dai grandi chef stellati, dai grandi esperti, ma la cucina italiana nasce proprio nelle nostre case, nelle nostre cucine, dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, dalle persone che hanno saputo innovare e rinnovare ogni giorno i tanti bellissimi e fantastici piatti della nostra cucina. Quindi non è una celebrazione tanto della cucina italiana questa, ma è proprio una celebrazione e un grandissimo ringraziamento a chi tutti i giorni ci fa trovare qualcosa di buonissimo nei nostri piatti.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot.
4: Pronti? Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
8: Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni vi aspetta a Sassari, al vialetto via Preddanietta 37.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già.

0: Abbiamo riascoltato anche Olly con Devastante su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 2 di ottobre. Al 335-787-1910 oggi insieme a voi parliamo di cucina, parliamo di ricette, quelle della domenica, quelle che fanno immediatamente pranzo in famiglia. Vi leggo subito qualche messaggio veloce arrivato negli ultimi minuti. Ad esempio Luca ci racconta della carbonara, che è un grande classico, anche perché no, la domenica buonissima, incredibile, ma soprattutto quanto è difficile prepararla bene. Io ci ho provato un paio di volte, tutte le volte mi fa la pappetta l'uovo che viene, però vabbè, il sapore era buono, quindi l'abbiamo mangiata lo stesso, però è difficile farla per due, figurati per magari una tavolata piena. Dai, 4 ce la si fa, 6, 8, 10 persone, altro che spadellare, fare, disfare, insomma, veramente complicato. Grazie Luca per avercelo ricordato. Vi leggo un altro messaggio da parte di Elena che dice: noi ci siamo evoluti, la pasta al forno la facciamo il sabato sera, così la domenica la dobbiamo solo scaldare ed è ancora più buona. Ne parlavamo giusto poco fa in occasione del, insomma, del riciclo, del riutilizzo degli stessi elementi per fare qualcosa di nuovo. In questo caso la pasta al forno a volte diventa anche la classica pasta pasticciata, no? Magari tante paste che ti sono avanzate nel corso della settimana, tutto in una teglia e via in forno. Oggi è il 2 di ottobre, questa domenica 4 di ottobre è una giornata importante e vi devo ricordare che il 4 di ottobre si celebra San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e proprio in questa giornata, al May 2026 di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti, salgono sul palco i quattro vincitori di Il mio cantico libero, musica, giovani talenti e valori francescani, in un grande appuntamento dedicato al cantico delle creature. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.

0: Annalisa insieme a Madame su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme di Arena Latte Miele. Ciao, io sono Doug e con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno e buon pomeriggio anche a te. Allora, vi avevo detto poco fa che ci sarà un'intervista, perché tra pochissimo avremo in studio due giovani cantautori, due giovani artisti. Sono Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, che saranno tra poco con noi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
9: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
10: La rosa dei venti? C'è Daniele?
11: Daniele è in veranda.
10: La rosa dei venti? C'è Daniele?
11: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
12: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
13: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
14: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
15: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
16: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
17: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
18: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
17: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
19: Da BricoPlanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42.

0: paparazzi, Cesare Cremonini su Latte Miele. Nel frattempo, come vi avevo già detto poco fa, sono arrivati con noi Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Ciao ragazzi.
1: Ciao
0: Lorenzo. Buongiorno.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao. Salutatevi.
2: Ciao ragazzi.
0: Tutto a posto?
1: Sì, dai.
3: Bene.
0: Oggi è uscito il vostro singolo insieme, Oggetti Smarriti. E intanto mi piace molto il titolo, perché gli oggetti smarriti fanno sempre un po' parte, no, della vita di tutti,
1: certo.
0: Cose perse, cose non perse, eccetera. Però vorrei partire da uno step prima. Come vi siete conosciuti voi? Giro X Factor, presumo, però...
2: Giro X Factor è sempre un bel giro per conoscere. Vabbè, io lo seguivo su Instagram.
1: Anch'io.
2: Poi abbiamo detto...
1: Ci seguiamo vicenda su Instagram.
0: Sì. Ok.
2: Poi vedremo. Tra una storia...
1: E l'altra.
2: Poi, sì, soprattutto l'altra.
0: Chi ha DM'ato prima l'altro?
2: Io, lui,
0: tu?
2: Sì.
0: E quindi.
2: Ma non per
1: io DM'o raramente.
2: Ma tu non per parlare di musica, per dirgli: ma che bellino che sei. Ma facciamo un pezzo insieme.
0: Esatto. Vabbè, dai. E tu hai provato. Hai detto: va bene, dai.
2: Sì,
1: DM'iamo.
0: È andata così. E un po' la vostra esperienza comunque nasce sotto un grande, fantastico cappello, che aver conosciuto entrambi, aver avuto come coach entrambi Achille Lauro, no?
1: Assolutamente.
0: E vi siete anche ritrovati su qualcosa che magari vi ha passato la vostra esperienza reciproca con Achille?
1: Beh, ci siamo ritrovati su in primis sui gusti musicali, abbiamo capito questa cosa.
2: Sulle scarpe
0: sì, perché oggi hanno entrambi dei stivaloni da rodeo, sì, fantastici, da cowboy.
2: Su questo ci troviamo assolutamente.
1: Esatto, il primo incontro è stato tipo quello di Spider-Man, dove fanno le dita. E tu? No, tu.
2: Vero.
0: E quindi vabbè, al di là delle scarpe, comunque c'è stato anche un po' una sorta di conoscenza reciproca per quanto riguarda anche i gusti musicali, come
1: sì,
0: avete detto, no? Ok. E su cosa vi siete ritrovati maggiormente da quel punto di vista?
2: Ma la scrittura, dai, direi che...
1: Sì.
2: Abbiamo qualche anno di differenza, però la passione per la scrittura...
1: Ma un paio.
2: Facciamo due.
0: Arrotondiamo a due.
2: Però ci piace scrivere, questa cosa ci accomuna ovviamente, quindi anche in fase di composizione del brano.
1: Okay. È importante.
2: Divertente.
0: Insomma. E lì l'oggetto smarrito, che ruolo ricopre all'interno della canzone?
1: Ma l'oggetto smarrito è un po' appunto questa metafora, possiamo dire.
2: Beh, sì, io perdo tutto.
0: Sì.
2: Cioè, sì, c'era già
1: detto subito, infatti.
2: Sì. C'era già questa idea, cioè lui è arrivato con questa idea di brano.
0: Ok.
2: E ho detto: fra,
0: è mio.
2: Perfetto. Ma io perdo tutto. Cioè, a me hanno regalato gli AirTag.
0: Sì.
2: E ne ho perso uno.
0: Cioè, sei riuscito a perdere una cosa per non perdere altre cose.
2: Sì, infatti poi ho detto:
1: scusa.
2: Perché l'ho messo dentro le cuffie e ho detto: lo metto nelle cuffie, così se le perdo, che è già sbagliata come
0: sì,
2: idea.
0: Sì.
2: E poi l'ho persa. Cioè, so dov'è, però non posso fare
1: però
2: niente.
1: Non
2: l'ho persa.
0: Ah,
1: okay.
2: È bello, cioè, serve gli oggetti smarriti, così li perdi, sai dove sono, però.
0: Però sai, però lì restano. Ma anche quello è
2: quindi
0: buono.
2: Era, per me era perfetto. Poi, ovviamente, tutto il concetto di
1: però è più importante questo.
2: Sì, è più. Poi hanno detto: vabbè, raga, però dobbiamo parlare un po' di amore, se no,
0: certo,
2: di cos'altro si parla.
1: Possiamo dirlo?
0: Lorenzo, anche tu invece perdi oggetti oppure no? Medio.
1: Io cerco di non perderli. A volte non li perdo.
0: Sta, ma.
1: O a volte li perdo, ma in maniera veramente banale. Tipo, non so, una volta mi ricordo, cavolo, mi è sbloccato un ricordo di quando ho perso delle cuffiette anch'io.
0: Mm-hmm.
1: Però dal telefono puoi vedere dove sono.
0: Sì.
1: E praticamente mi dava, ero un po' più piccolino di adesso, quindi qualche mese fa. E praticamente il telefono mi dava che erano in un parcheggio. Allora vado in quel parcheggio, era sera, sotto la pioggia, perché io sotto la pioggia piangendo a cercare le mie cuffiette,
0: ecco,
1: che ci tengo molto ai miei oggetti. Per poi scoprire che in realtà aveva perso la connessione ed erano nella giacca.
0: Ah, benissimo.
1: Che torno a casa e ho detto: ma facciamo un ultimo tentativo,
0: sì,
1: vediamo
0: soggetto,
1: se sono nella giacca.
0: Aspetta che guardo, aspetta che controllo se ritrovo. Oh, eccole qua. Allora,
1: esatto,
0: ascoltiamo la canzone. Tra l'altro uscita oggi, esce oggi, quindi la si può trovare online, la si può trovare anche qui su Radio Latte Miele. Sono Ero Caddeo e Lorenzo Salvetti, questa è Oggetti Smarriti. Ma che cazzo?

0: Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, questi erano Oggetti Smarriti su Radio Latte e Miele. È una bella canzone densa.
1: Densa,
2: densa ci piace.
0: Come dicevamo poco fa, struggente.
2: Come il miele, bravo.
0: Bello.
2: Oh, ma come ti vengono? Che grande. Che...
0: Tu avevi una cosa, un oggetto smarrito durante il tuo periodo X Factor.
2: Sì, allora, praticamente, sai che tu entri X Factor e ti dicono, magari avevi una collanina, dicono porta, sì. Così. E io gli ho detto, cioè, l'idea era portarla, solo che l'ho persa prima di entrare.
1: Ok.
2: E ho detto, raga, l'ho persa, vabbè. Arrivo con tutti i miei pantaloni, le mie cose, così 2 mesi e mezzo, perché io sono arrivato in finale come te, eh?
1: Oh, sì, oh, grande,
2: grande.
1: Oh,
2: cosa faccio? Torno a casa, sì. Cioè, sta collana mi piaceva,
0: sì.
2: Mi piaceva proprio. Torno a casa, vabbè, lascio le cose da mia madre di nuovo, e lei sapeva che avevo perso questa collana. Mm-hmm. Mi lava un pantalone
0: che hai sempre avuto,
2: che ho sempre, ma sempre, nel senso
0: sempre.
2: Cioè, lo usavo veramente sempre. Molto spesso, okay. Quel pantalone a X Factor, che aveva un sacco di borchie e tipo tante tasche.
0: Ok,
2: ok,
0: ho già capito dove va a finire.
2: Secondo te dov'era?
0: Proprio
2: la collana,
0: quei pantaloni
2: che io avevo perso e che mi serviva
1: nei
2: per
1: pantaloni.
2: Ce l'ho sempre avuto, cioè, quindi mentre facevamo gli shooting gli dicevo, raga, l'ho persa.
0: In tasca.
2: Ma non è che era un display, io la volevo quella. Quindi oggetti smarriti.
1: Cavolo.
2: Però
1: Damiano,
0: perfetto. Allora, cari ragazzi, per celebrare l'uscita di Oggetti Smarriti, oggi per voi ho preparato un simpatico giochino.
2: Oddio.
0: Ci siete?
1: No.
0: Allora, funziona in questo modo: a turno mi direte un oggetto tra quelli più smarribili in assoluto. Ad ogni oggetto è legato un punteggio. Va bene?
2: Ok.
0: Quindi chi fa più punti alla fine vince ed è il campione degli oggetti smarriti. Okay. Va bene? Okay. Ah, facciamo iniziare Lorenzo?
2: Vai,
0: allora,
2: pezzo su.
0: Lore, vai. Un oggetto smarrito, il primo che ti viene in mente.
1: Chiavi di casa.
0: Chiavi di casa, bravo, fanno 30 punti. Beh, però puoi ancora recuperare.
2: No, ma è 30 punti è tanto.
0: È il primo posto. Chiavi di casa sono il primo posto.
2: Quindi c'è più è scontato,
0: più è scontato, più è valevole.
2: Quindi ha già vinto.
0: No, aspetta, ce ne sono 10 in classifica. Dovete dirmene. Non ti preoccupare.
2: La speranza si perde.
0: Caddeo, tocca a te.
2: Allora,
0: chiavi di casa l'ha già
2: le
0: detto.
2: Le chiavi della macchina vanno
0: bene. Inserite in chiavi di casa.
2: Non è vero.
0: No,
2: non
0: le mettiamo
2: della casa. Mi piace più
0: non contestare.
2: Hai ragione.

0: Gli anelli.
1: Gli anelli. Non è male, ma è al decimo posto e fai solo due punti.
0: Come dal primo al decimo così tanto?
1: Vabbè, ne avete trovati due. Vabbè, Lorenzo, dai. Tocca a te. Vai.
2: Cuffiette.
1: Cuffiette. Bello, ma è al sesto posto e vale 8 punti. Quindi sei a 38. 38.
2: Gli anni di Damiano.
1: Esatto. Damiano, tocca a te. Ah. Un oggetto, il primo che ti viene in mente, che non già citato.
0: È un bracciale.
1: Ma hai già detto anelli. Anelli,
0: non
1: capi, e gioielli.
0: Non so le regole.
1: Anelli e gioielli è una categoria unica. Spiegate un'altra categoria.
0: Il telefono.
1: Il telefono vale 18 punti. Bravo, terzo posto. Ti avvicini. Quindi siamo 38 grazie. A 20. Lorenzo, l'ultimo.
0: L'ultimo.
1: L'ultimo. Il treno. Bene, facciamo.
2: Arrivo,
1: Vai. Non far segni tu.
2: Soldi.
1: I soldi, cioè?
0: I soldi.
2: Cioè, gli spiccioli.
1: Gli spiccioli.
2: Il portafoglio. Perché gli spiccioli che stanno dentro il portafoglio.
0: Perché io adesso dico il portafoglio.
2: Gli spiccioli che stanno dentro il portafoglio.
0: Gli spiccioli dov'è?
1: Non c'è gli spiccioli.
0: Zero. Portafoglio.
1: Bravo, 24 punti. Quindi.
0: Ho vinto.
2: No, attenzione. Ce n'ho uno anch'io comunque.
1: Vai.
2: Telecomando della televisione.
1: Non c'è il telecomando della televisione.
0: Mi dispiace.
1: Però c'erano gli occhiali, gli ombrelli, guanti,
0: dire,
1: cappelli e sciarpe. Che fanno tutta una categoria. Carica batterie.
2: Le sciarpe.
0: Vabbè, ho vinto.
1: No, non so, qualcuno. Sì, hai vinto. Sì, perché 28 fa 48, vabbè. Tu rimani a 36. Sì.
2: No, vabbè.
1: Mi spiace, hai perso.
0: 36 come
1: gli devi dare un AirTag così la smette di perdere oggetti.
0: Sì.
1: Va bene?
2: Va bene.
1: Dai, grazie, venduto.
0: Grazie.
1: Allora, è uscito oggi Oggetti Smarriti. Ci siamo divertiti con Lorenzo Salvetti e con Ero Caddeo. Grazie ragazzi, un abbraccio.
2: Grazie. Arena Latte Miele.

0: Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Sta per finire Arena Latte Miele, sta per cominciare Open Bar.
3: Mi fa un po' paura la mia gamba dondola.
2: Dove dondola?
3: Avevo uno zio, lo zio Dante, che aveva perso una gamba in guerra. E l'altra dondolava.
2: Ok, perché anche perché non era ben messa.
3: Però insomma era del 1913. Buongiorno.
2: Buonasera Matteo Osso, a questa sera alla guida di Open Bar.
3: Già ubriaco prima ancora di cominciare, come avete potuto sentire.
2: È quello il bello di Open Bar, no?
3: Esatto, anzi,
2: che sei autorizzato.
3: Lancerei subito una domanda ai nostri ascoltatori. Qual è il parente più strano che avete in famiglia? Io ho lo zio Dante.
2: E anch'io ne ho un paio.
3: Sì?
2: Uno sì.
3: Ma si possono dire i nomi?
2: Sì. Allora, io c'è uno zio che è molto particolare, molto.
3: Allora, è ancora vivo?
2: Sì. E va in bici, cammina tantissimo.
3: Io posso dire perché zio Dante avrebbe 120 anni adesso, esatto. Per cui è mancato molti anni fa, però ne combinava diversi.
2: È un gran personaggio, molto divertente, però è un po'... bisogna capirlo.
3: 335-787-1910 Open Bar, cominciamo così. Il parente più strano che avete in famiglia, che cosa combina? Per favore, datemi soddisfazione, sono un uomo anziano con già tristemente avviato sulla strada del declino cognitivo e quindi non lasciatemi da solo le prossime tre ore.
2: Beh, potresti essere tu il parente strano a sto punto.
3: Assolutamente. Qualcuno della mia famiglia manderà un messaggio al mio parente strano.
2: È Matteo.
3: Dice che lavora in radio, ma non ci credo.
2: Non ci crede nessuno.
3: Va bene.
2: Grazie Matte.
3: Grazie a te, Dan.
2: Ciao a tutti, buon weekend.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: I Porto Torres.
15: Benvenuti da Lumen.
14: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
15: Vivi il gusto, vivi Lumen.
14: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
16: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
17: Bellezza e risparmio. Li trovi alla farmacia Cesare Pisano. Scopri le nostre offerte speciali sul reparto dermocosmesi. Marchi top, consulenze personalizzate e tante promozioni che cambiano ogni mese.
18: Farmacia Cesare Pisano. La salute che conviene.
0: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'associazione Nonno Mio. Il folletto? Io lo compro rigenerato!
18: E dove?
0: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
19: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
20: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
21: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
3: Prima di aprire il nostro bar su Radio Latte Miele ci ascoltiamo Francesco De Gregori, che nel 1973 ci cantava Alice. E poi passiamo con la grande Ornella Vanoni, Vai Valentina, per il 1981.

Vai Valentina, la voce della grande Ornella Vanoni, che nel 1981 segnava un pezzo di storia della nostra musica con uno dei suoi più grandi successi. Erano gli anni in cui lei collaborava molto con musicisti sudamericani, brasiliani in particolare, per cui queste note un po' malinconiche, un po' questo sapore e questo retrogusto di saudade brasiliana traspariva. Poi sappiamo che è stata una grande io ho avuto il piacere di conoscerla, devo dire, molti anni fa era stata ospite in un programma in cui io lavoravo, ma al di là di quello ho il ricordo del suo ultimo concerto, questo a Milano, in cui lei cantava completamente a piedi nudi perché diceva altrimenti cado, così almeno so che se sbaglio, come sento coi piedi dove vado sul palco, e dove era già anziana e insomma faceva un po' fatica, chiaramente una fatica fisica anche il concerto, e ricordo che aveva fatto costruire come scenografia un muretto che stava a metà del palco circa, un muretto nero, dove lei ad un certo punto quando le girava si sedeva e cantava da seduta, rimanendo però sempre diciamo in una posizione abbastanza eretta. Questa era la grande Ornella Vanoni, nei ricordi miei personali, magari ne avete anche voi, ma io ho approfittato di un'occasione del tutto fortuita nel passaggio di consegne tra Doug e il sottoscritto per chiedervi di raccontarmi qual è il parente più strano che avete in famiglia e che cosa combina. 335-787-1910 è il nostro numero di WhatsApp, mandate messaggi scritti oppure anche vocali, sono molto curioso di sapere se ne avete qualcuno anche voi. Il mio era zio Dante. E allora...

0: Funky Funky, articolo 31 per gli anni 90 su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo aperto l'open bar da poco e quindi abbiamo tempo fino alle 20 per parlare, divertirci, ridere. Cercherò di stare leggero, perché se vado sulle notizie anche adesso, controlliamo sempre l'ultima ora se ci sono degli aggiornamenti importanti, ovviamente, però in linea di principio cerchiamo di trovare delle curiosità che siano abbastanza spensierate, perché voi state tornando a casa dal lavoro ed è venerdì, ci avete tutta la settimana sulle spalle e probabilmente anche poca voglia di pensare a cose tristi. Ogni 100 metri di strada in macchina sono 80 euro di benzina che se ne vanno, quindi magari anche quella non è una notizia che vi riempie il cuore di gioia, e quindi almeno io cerco di tenervi su di morale. Abbiamo instradato, ci siamo infilati in un discorso che ha a che vedere con i parenti, perché con Doug è venuto fuori una piccola gag, e a me è venuto in mente di un mio prozio che oramai non c'è più da tanti anni, che era un personaggio decisamente strano, e per quello che vi ho chiesto di raccontarmi se ci sono dei personaggi strani nella vostra famiglia e quali sono le loro stranezze, magari cercando insomma di essere carini nel non deriderli, ma alle volte insomma fanno molto ridere. 335-787-1910 è il nostro numero di WhatsApp. Io ho anche trovato alcune curiosità che riguardano parentele strane. Ne cominciamo tra poco, non subito, con una parentela di carattere nobilissimo.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot.
7: Avete tutto, abbigliamento, calzature, accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte, aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna, Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Bene, siamo pronti per la foto, sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Sorrisi. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un clic. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17.
7: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.

0: Antonello Venditti dalla pelle al cuore su Radio Latte Miele in questo pomeriggio, l'open bar del venerdì che vi accompagna verso il weekend, sfroculia un po' nelle vostre famiglie, ovviamente ci sono anche poi degli aggiornamenti, ne ho già individuato uno del pomeriggio riguarda i nostri carburanti, ma ve lo do fra un po'. Cominciamo con le cose più leggere. Parenti strani, non avevo idea, e penso che molti di voi nemmeno l'avessero questa idea, che ci fosse un legame di sangue tra Johnny Depp e la regina Elisabetta II. Vedo facce perplesse anche intorno a me, e invece era esattamente questa la situazione. L'attore americano, che è figlio chiaramente di, lui è nato in America ma è figlio di, alla lunga andando indietro di diverse generazioni, di emigrati britannici, e la sovrana britannica, erano cugini di ventesimo grado perché entrambi condividevano un antenato in comune che era il re d'Inghilterra Edoardo III. Tenete conto che l'ultimo Edoardo che, di cui abbiamo memoria, è Edoardo VIII, che è quello che poi ha abdicato per potersi, diciamo, sposare con Wallis Simpson, la sua amata, che essendo divorziata non poteva, tutta una roba che è beautiful al confronto, ti saluto, ma proprio l'altro che Ridge Forrester e compagnia lì sapevano veramente come fare le tresche. Fatto sta che eravamo arrivati all'ottavo, Edoardo III, stiamo parlando di non so quanti anni fa, non me lo chiedete perché adesso non c'ho voglia di dirvelo, e c'è la musica.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La mia ragazza Francesca Michelin su Radio Latte Miele, e vi do anche qualche piccolo aggiornamento per quanto riguarda le notizie che arrivano un po' da tutto il mondo. Si fa un gran parlare in tutta questa estate del caro carburanti, lo sapete, lo vediamo tutti, che la benzina costa molto di più. Ci sono state alcune compagnie che hanno deciso di mantenere, di calmierare in maniera spontanea il prezzo della benzina, in particolare mantenendolo appena al di sotto dei 2 euro. Sappiamo anche che perlomeno a Milano, io ho visto code e serbatoi, come dire, svuotati completamente, cisterne svuotate completamente, perché giustamente, comprensibilmente, chi si sposta molto e ha bisogno di fare rifornimento, sapendo che c'è la possibilità di farlo risparmiando 13 anche centesimi scusatemi al litro su un pieno di una macchina, ha un risparmio che si sente alla fine del conto. Ebbene, ci sono novità, perché sulla social X, il Twitter, la von der Leyen dice: accogliamo con favore la decisione dei paesi del G7 di non imporre alcun divieto di esportazione agli alleati e la continua solidarietà tra i partner. Questo in che cosa si riassume? Voi saprete forse che Trump aveva chiesto di avere accesso alle scorte dei paesi europei per quanto riguarda il diesel, che negli Stati Uniti è diventato un problema molto molto molto pressante, addirittura più di quanto non lo sia qui da noi, e aveva in qualche modo preteso che l'Unione Europea intervenisse e lo aiutasse. Dopo una serie di discussioni e di ipotesi è stata presa la decisione di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99 €. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99 €. Il profumo per bucato Elixir a 2,99 €. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 €. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.
6: La scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Da Bricoplanet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli, e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Bricoplanet, il negozio più fornito della Sardegna. Bricoplanet, a Sassari, Viale Porto Torres 42. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: stato un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in Viale Porto Torres 42.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
13: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
14: Una canzone per te.

La Città degli Angeli, Achille Lauro, Radio Latte Miele, Open Bar in questo venerdì sera che vi raccompagna verso casa. Magari qualcuno di voi sta invece che andare verso casa, è già passato da casa, è uscito un po' prima e sta scappando da qualche parte. È vero che l'estate è finita, l'autunno oramai è iniziato, ma è anche vero che ci sono ancora delle belle giornate, per cui se anche non penso che si riesca a fare il bagno, perlomeno non nel nord, insomma nel nord Italia dubito che a Jesolo si facciano dei gran tuffi, a meno che non abbiate quelle pelli coriacee che alle volte, sicuramente al sud, mi immagino dei posti meravigliosi in Sicilia, ci sarà gente che sguazza, beati voi. Comunque ovunque voi siate e qualunque cosa stiate facendo, io cerco di tenervi compagnia. Abbiamo parlato di parenti strani, abbiamo chiesto anche di raccontarci quali sono i vostri, ci sono anche delle parentele che qualcuno non si immagina. Dopo quella tra Johnny Depp e la regina Elisabetta, che forse è la più strana di tutte, ci sono altri tre nomi che sono tra di loro cugini: Justin Bieber, Ryan Gosling e Avril Lavigne. Sono cugini, non lo sapevano nemmeno loro, è recente la scoperta. Sono canadesi e sono cugini alla lontana, perché condividono tutti una coppia di antenati francesi che si è trasferita in Quebec agli inizi del 1600. Ora, dubito che li abbiano conosciuti di persona, questa coppia di antenati. Nel 1600 avrebbero adesso mal contati 426 anni, per cui, però evidentemente scava che ti scava, sono riusciti a ricostruire questo. E voi, un parente strano ce l'avete? 335 787 1910.

Sul filo, la voce di Pierci su Radio Latte e Miele, e noi sul filo del WhatsApp. Aspettiamo i vostri messaggi che ci raccontino un po' delle vostre famiglie. Che cosa c'è, cioè, chi, non che cosa, chi c'è di strano dalle vostre parti in quelle sedute natalizie in cui da un lato speri che non arrivi, dall'altro non vedi l'ora che arrivi lo zio strano che combinerà sicuramente qualcosa di particolare, o quello che magari ne ha combinate nel tempo ed è rimasto un po' una leggenda che ancora oggi, nonostante magari sia passato a miglior vita, fa parte della famiglia, perché ci ricordiamo tutti della volta in cui lo zio ne ha combinata una. Qualche mala lingua ha sostenuto e insinuato che nella mia famiglia possa essere io. Se i miei familiari rispondono, vi faccio causa, vi dico subito, vi trascendo in male per vilipendio di qualcosa che troverò. Nel frattempo invece, parentele strane o comunque insospettabili ce ne sono anche nel mondo dei personaggi famosi, come per esempio Nicolas Cage e Sofia Coppola. Qui ci sono delle perplessità. Il fatto è che Nicolas Cage non è il vero nome di Nicolas Cage. Lui ha scelto Cage come cognome d'arte perché il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola, ed è il nipote del regista Francis Ford Coppola, e che di conseguenza cugino della figlia del regista, che è Sofia Coppola. E lui ha scelto proprio questo pseudonimo perché non voleva che si potesse pensare a dei favoritismi o che il suo cognome in qualche modo pregiudicasse l'obiettività del giudizio della sua opera. E quindi anche bravo, perché poteva approfittare di uno zio certamente significativo nel mondo del cinema, e invece ha deciso di fare da solo. 2000.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Nel processo d'appello TER per la scomparsa di William Tani, 33enne, e Giuliano Milanovic, 24, spariti l'11 febbraio 2007. La Corte d'Assise d'Appello ha condannato a 12 anni Gianluca Casula, 51 anni, tabaccaio di Carbonia, da tempo residente in Germania, riconoscendolo colpevole di duplice omicidio volontario. Secondo il PM, l'uomo avrebbe attirato i due in una trappola per poi farne sparire i corpi e cancellare un debito di circa 15.000 euro. I cadaveri delle due vittime non sono mai stati ritrovati. Circa 600 tra pastori, allevatori, produttori, sindaci e rappresentanti della trasformazione si sono riuniti a Tramazza per la nuova assemblea dei pastori senza bandiere. Al centro ancora una volta il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ritenuto troppo basso per affrontare la nuova campagna. I pastori chiedono un maggiore equilibrio tra costi di produzione, mercato e remunerazione. Secondo gli allevatori, il pecorino romano ha recuperato valore, ma il prezzo riconosciuto a chi produce il latte non sarebbe cresciuto nella stessa misura. Da qui la richiesta di regole di autoregolamentazione della filiera e il richiamo alle norme europee sulle pratiche commerciali sleali. Patrimonio da 4 milioni e mezzo di euro confiscato dalla Guardia di Finanza a Mario Pischedda, imprenditore di 64 anni coinvolto nell'inchiesta Affari di Famiglia. La confisca definitiva decretata nel 2018 arriva dopo 11 anni dal sequestro preventivo disposto nell'ambito di un'indagine parallela a quella per bancarotta fraudolenta. Nei giorni scorsi sono stati completati gli ultimi adempimenti amministrativi e i beni sono entrati definitivamente nel patrimonio dello Stato. La difesa dell'imprenditore ha annunciato ricorso alla Corte d'Appello di Roma per chiedere la revoca del provvedimento. Strisce pedonali sbiadite, poco illuminate o nascoste tra i viali alberati, attraversare alcune strade di Cagliari è sempre più difficile. L'ultimo episodio ieri sera in Via Dante, fortunatamente senza gravi conseguenze. Secondo la polizia locale sono 24 i pedoni investiti dal 1 luglio a oggi, 93 dall'inizio dell'anno a fine settembre, un dato in crescita rispetto al 2025, con la percentuale di pedoni coinvolti sul totale degli incidenti salita al 12% contro il 10% dello scorso anno. Tra le principali cause ci sono le distrazioni alla guida e l'uso dello smartphone. Per chi si muove a piedi, attraversare la strada rischia di trasformarsi ogni giorno in una prova di coraggio. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Spianata del Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del Panificio La Riviera, che buona!
11: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
12: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
13: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
14: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
15: Altro giro, altra corsa per tornare indietro nel tempo. Andiamo agli anni 80, era l'81, Gianni Togni cantava Semplice. E poi per gli anni 90 incontreremo la grande Ivana Spagna che ci canta Lupi Solitari. State con noi su Radio Latte Miele.

0: Lupi Solitari, la voce di Spagna, siamo nel 1996 e noi invece torniamo a questo 2020. Sono già passati 30 anni da questa canzone, pensa come vola il tempo quando uno si diverte, guarda, amici miei. Continuiamo a curiosare nel mondo delle famiglie famose, perché ci sono altri nomi hollywoodiani che hanno, pensate, parenti italiani o comunque ascendenti italiani. Io mi sono trovato ad un certo punto anni fa in un delizioso paesino abruzzese che si chiama Pacentro, che è il luogo in cui dal quale ha origine la famiglia Ciccone, Madonna, Luis Veronica Ciccone, che è un paesino dove mi ricordo di aver mangiato degli arrosticini che erano alla fine del mondo, insomma, questa è tutta un'altra storia, cioè questo borgo in Abruzzo, da dove nel 1919 sono partiti per l'America. Erano anni in cui l'Italia, subito dopo la prima guerra mondiale, certamente non aveva grandi prospettive, non offriva grandi prospettive dal punto di vista lavorativo, e gli antenati di Madonna sono partiti a cercare fortuna in America. Non sappiamo come è andata a loro, speriamo tutto molto bene. Di sicuro è andata bene alla nipote, perché è diventata forse la pop star più famosa al mondo. Quando c'erano lei e Michael Jackson sul palco, si contava che il 98% della popolazione sapesse chi erano i due sul palco insieme in quel momento. E lei è anche tornata in quel paesino segretamente, cioè si è saputo dopo, non si è fatta annunciare, voleva andare a trovare un po' le proprie radici, e ha fatto anche importanti donazioni al paese in seguito al terremoto dell'Aquila del 2009, quindi in qualche modo è rimasta affezionata alla sua terra.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Tango e la voce di Jovanotti su Radio Latte Miele, che ci porta avanti in questa nostra, in questo nostro open bar, questa nostra serata del venerdì, e in cui molti di voi sono al volante. Io vi ricordo che sono sempre curioso di sapere, sono arrivati anche dei messaggi, adesso li dobbiamo scaricare e capire come, insomma, se si possono leggere, perché alle volte magari vi lasciate un po' prendere la mano e raccontate cose che forse vanno un attimo filtrate. Ci prendiamo il tempo di fare questo lavoro insieme alla regia e torniamo sicuramente subito dopo a continuare a raccontare delle vostre famiglie, delle persone strane che ci sono, e anche di parentele particolari. Addirittura ho scoperto, facendo questa ricerca, che c'è un celebre nome di Hollywood che ha parenti italiani di nobile estrazione. C'è una parentela di una principessa italiana con un'attrice americana, Brooke Shields, che è una delle donne più belle della storia dello spettacolo. Oggi, diciamo, una signora non più giovanissima, ma comunque ancora una bellissima donna. Ha una parentela con l'alta nobiltà romana. Sua nonna paterna era la principessa Marina Torlonia di Civitella Cesi, che è esponente di una delle più importanti e storiche famiglie dell'aristocrazia di Roma, ed è anche il motivo per cui lei spesso è venuta in Italia e spesso si è vista anche proprio in giro per Roma. Però tu pensi a Brooke Shields, pensi a una bellezza più tipicamente nordica. 335-787-1910 per continuare a raccontare a Radio Latte Miele quali sono i vostri parenti strani e se avete delle parentele magari con qualche personaggio che conosciamo. Adesso però la linea va al meteo.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

0: L'aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Spot.
3: Mi Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Preddanietta, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
8: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
9: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

Marcello Bianco, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte e Miele. Leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Qualcuno ha raccontato anche cose, diciamo, come, non posso dire compromettenti, ma diciamo non carine, ecco, mettiamolo così. Però Marco ci scrive da Milano, dice: il parente strano nella mia famiglia è mio zio Franco, è convinto di essere un gatto. A Natale non si siede a tavola, sta sulla poltrona e se gli passi il panettone ti soffia. Oramai lo assecondiamo. E evidentemente qui, diciamo, il quadro sembrerebbe essere quasi un po' clinico, però se tutto sommato, se vi fa le fusa, ma che ve frega voi, andate tranquillamente. Valeria ci scrive da la provincia di Roma. Ho una prozia, Nunzia, di 84 anni che si iscrive ai provini dei reality show per i ragazzi, per i giovani. Ha provato anche quest'anno con Temptation Island e ovviamente non è passata, non l'hanno neanche chiamata. Dice che è colpa dell'invidia delle ventenni. Brava, ma l'importante è crederci. E poi abbiamo Matteo da Napoli. Mio nonno ha finto il suo funerale per 3 volte solo per vedere chi piangeva di più e chi si presentava con l'abito sbagliato. Poi si alza dalla bara e segna il nome su un taccuino. Questo, se è vero, Matteo è un genio, tuo nonno è un genio assoluto. Potrebbe non essere vero, potrebbe essere una cosa, però se è vero potrebbe sembrare un film. A proposito di parenti e di film, state con noi perché c'è un pezzo di storia del cinema italiano che va in quella direzione e magari ne parliamo un po' tra poco. Storia della Temiele.

19 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Parlare d'amore, la voce di Saif, questa è Radio Latte Miele in questo open bar venerdì sera 2 di ottobre. State tornando a casa, vi state muovendo, ci state anche un po' raccontando con messaggi che ci aprono delle piccole finestre sulle vostre famiglie. E parlando di famiglie, vi ho promesso di entrare anche nel mondo del cinema, perché mi è venuto in mente che c'è un film che magari non tutti voi avete visto, o forse magari qualcuno l'ha visto e è un po' rimasto indietro. Un film del 92 di Mario Monicelli, grandissimo regista, che si chiama Parenti Serpenti. Ecco, se voi volete vedere uno spaccato della famiglia italiana, ridere a crepapelle, un film molto italiano, un po' anche con dei tratti un po' naif, perché mi ricordo che insomma c'è una scena in cui c'è una nevicata e si capisce benissimo che sui davanzali delle finestre la neve è finta e messa lì su una specie di foglio di carta bianco. Cioè, ci sono alcuni tratti che oggi, con un po' per la risoluzione, un po' per le tecniche che abbiamo oggi, ci fanno un po' sorridere, però la storia è pazzesca. Non ve la spoilero, c'è un cast di attori italiani di primissimo livello, faccio riferimento a Paolo Panelli, che è stato un grande attore degli anni 50, che lì era già molto anziano, ma Cinzia Leone, Alessandro Haber, per cui grandi interpreti, in una storia che è divertentissima, a tratti anche molto amara, assolutamente pertinente, aderente, perché qualcuno di questa famiglia che si ritrova a Natale nella casa dei nonni, sicuramente lo ritrovate anche nella vostra famiglia. Andatelo a vedere, se volete, si trova in giro sulle piattaforme, si chiama Parenti Serpenti ed è diretto da Mario Monicelli.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
6: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime 4 puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR, che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
7: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
6: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
7: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi anni a renderlo necessario. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora la geopolitica di Trump, che ha messo in luce le nostre vulnerabilità. Viviamo in un mondo interdipendente, il che da una parte va bene e offre tanti vantaggi, ma non quando ci sono tensioni o peggio ancora conflitti. L'Europa è troppo fragile in questo nuovo scenario e in queste situazioni di stress sono emersi più chiaramente tutti i limiti della nostra deindustrializzazione.
6: Come si può invertire l'inerzia?
7: Ma con interventi strutturali. Quella della sovranità europea non è una moda del momento legata all'attualità o alle turbulenze dell'ultimo periodo. L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni, ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
6: Quali sono questi settori?
7: Beh, i settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
6: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltare ascoltarla, visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
7: Grazie a voi, ci vediamo presto.
6: E grazie a tutti voi per averci seguito.
5: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
8: La tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
9: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
10: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: c'è.
1: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ma noi non siamo soli su Radio Latte Miele in questo venerdì sera. L'orario è quello dell'aperitivo e anche del rientro a casa di molti di voi che scrivono al 335-787-1910 rispondendo alla chiamata di questo pomeriggio insieme, e cioè qual è il parente strano che avete in famiglia. Sara, che ci scrive da Bari, ci dice: mia zia Maria è ossessionata dai contenitori di plastica. Se ti invita a pranzo e avanzi qualcosa, ti dà l'avanzo ma non il contenitore.

significato. Ad un certo punto è morto il gatto del vicino, mi ha scritto: è volato in cielo, e un emoji di uno che fa festa, un emoji di due che ballano e un emoji di una specie di piadina. Quindi non ha capito assolutamente, cioè mette dei simboli a caso. E se volete raccontarci qualcosa, anche con un messaggio vocale magari, di divertente che uno dei vostri parenti in una delle tante occasioni di famiglia ha sganciato lì, raccontatecelo al 335 787 1910. Oh.

settembre, bambole di pezza e Radio Latte Miele in questa ultima mezz'ora insieme. Dobbiamo arrivare più o meno, no, un po' più di mezz'ora, tre quarti d'ora, dobbiamo arrivare circa alle 8 di questa sera prima di passare il testimone ad Anna Patti, e continuiamo a leggere anche qualcuno dei vostri messaggi che arrivano al 335-787-1910, in cui ci raccontate di stranezze nel comportamento dei vostri parenti. Tutti quanti ne abbiamo uno di quelli strani che diciamo quando arriva sapete che arrivano anche aneddoti divertenti. Luca da Verona ci parla di suo padre. Dice: mio padre ogni volta che andiamo al ristorante si porta dietro una saliera da casa perché sostiene che i ristoratori risparmiano sul sale buono. E non mi sono mai posto, cioè come esiste un sale cattivo, forse meno, sala di meno, non saprei dare una risposta a questa cosa, ma evidentemente avrà i suoi motivi. E comunque Luca, dagli corda, che ti cambia, fargli portare dietro questa saliera. Lui dice: io mi vergogno ogni volta, ma sì, cosa vuoi che sia. E poi abbiamo Luigi da Torino: mio cugino di 30 anni non mangia nessun cibo che sia di colore verde, niente insalata, niente pistacchio, niente gelato alla menta. Dice che il verde lo insospettisce. Ecco, qui forse c'è una esisterà forse un nome per questo genere di fobia, che è non tanto nei confronti, penso, del cibo quanto nei confronti del colore del cibo. Adesso magari provo a vedere se esiste, intanto che

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Daniele è in veranda.
6: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Rinnovo patenti con medico in sede, consulenza e assistenza per l'autotrasporto. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Predanieda 37.
10: Il 2 ottobre festeggiamo chi ha sempre una storia da raccontare e tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'associazione Nonno Mio. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
11: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: E mentre sfrucugliamo nelle vostre famiglie, ci ascoltiamo anche un po' di musica che torna dal passato. Umberto Tozzi, 1976, Donna amante mia, e poi negli anni 80, mitica, Rettore, con la sua Lamette.

La mette direttore dal 1982 su Radio Latte e Miele. Noi abbiamo lasciato aperta una questione che riguarda un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore, mi pare da Torino, però adesso non riesco a recuperarlo, che ci raccontava a proposito di parenti con abitudini strane o con comportamenti strani, di un suo parente che non mangia nulla di colore verde perché dice che il verde lo insospettisce. Quello che si è insospettito sono io, e sono andato a cercare se esiste una una denominazione che identifichi questo tipo di fobia, perché chiaramente uno che non mangia le cose verdi è perché ne ha in qualche modo paura. Si chiama prasinofobia o clorofobia. Si può manifestare come neofobia alimentare, cioè nei bambini piccoli, ed è una cosa abbastanza diffusa, è l'abitudine di rifiutare le verdure, ortaggi e cibi di colori verdi. È spesso legato questo comportamento ad un istinto di sopravvivenza, perché il cervello associa il verde brillante della natura con possibili piante tossiche o cibi non maturi, oppure un'ipersensibilità verso la consistenza tipica dei vegetali. Ma questa è una cosa che poi nel tempo viene ad affievolirsi, perché subentra la esperienza, la consapevolezza, e quindi normalmente poi le cose vanno a posto. Se invece rimane, si tratta di prasinofobia pura, che si manifesta in età adulta ed è il rifiuto visivo di alimenti verdi come insalata, kiwi o anche il gelato al pistacchio. Può essere scatenato da condizionamenti psicologici o da un trauma passato. Abbiamo scoperto una cosa in più, speriamo che, insomma, io devo dire, il gelato al pistacchio lo mangio volentieri.

0: Grande amico di Radio Latte Miele, Raf, dentro ai tuoi occhi, un successo del 95, un grande amico perché l'abbiamo incontrato diverse volte anche a Malta e devo dire che è stato particolarmente amichevole, piacevole, si ricordava di averci già incontrato durante il Festival di Sanremo, una persona molto gradevole, una scoperta, lui sembra, è molto riservato, sembra quasi un po' ombroso, invece tutt'altro, è semplicemente una persona, diciamo che non particolarmente escandescente, direi in questo modo. A proposito invece di gente che ha la lingua troppo lunga, faccio ammenda il sottoscritto. Durante poco tempo fa vi ho lanciato l'idea che sarebbe arrivata dopo di me Anna Patti, in realtà questa sera è venerdì e c'è Giovane Fuori Classe, quindi non ci sarà Anna Patti, ma a partire dalle 21 starete con il Giovane Fuori Classe. Noi continuiamo a raccogliere i vostri messaggi al 335-787-1910 per scoprire se c'è nella vostra famiglia un parente che ha delle abitudini particolari. Ovviamente i messaggi scritti vanno benissimo, se c'è qualche vocale, se qualcuno di voi ha voglia di raccontarci qualcosa, meglio ancora. Sapete che di stranezze non ce ne sono mai abbastanza, noi continuiamo a raccoglierle per voi e nel prossimo blocco, che sarà uno degli ultimi di questa nostra puntata insieme, ve ne darò conto cercando di dare voce a tutti quanti. Intanto continuiamo con la musica, state su Radio Latte Miele, c'è Zucchero con Bacco per Bacco.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanieddà, strada 2.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: L'eleganza non si sceglie, si vive.
1: Apeddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
3: Apeddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai Centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio, benessere, sorrisi.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
10: Solo? Allora faccio il bis.
11: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla, a Preddanieddà, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

Bacco per Bacco, la voce di Zucchero 2006, questa è Radio Latte Miele, gli ultimi minuti insieme per questo open bar che in realtà non sarà più tanto open, e poi ci sarà tanta musica e dalle 21 Giovane Fuori Classe. Abbiamo gli ultimi messaggi da leggere prima di salutarci e a proposito dei parenti che hanno comportamenti strani. Stefano da Bologna ci parla di uno zio, dice: mio zio ha comprato un metal detector 5 anni fa e da allora praticamente vive in spiaggia, non ha mai trovato un tesoro, solo 40 euro in monetine e 3 kg di tappi di birra, ma lui ci crede tantissimo. Forse deve cambiare spiaggia. Ma io penso, io andrei tipo, non lo so, dovessi cercare, andrei a Monaco, al Principato di Monaco, cioè vai dove vanno i ricchi, perché se vai sulle spiagge dell'Adriatico, che sono bellissime, vanno benissimo, io figuriamoci, sono cresciuto su una spiaggia adriatica, ma diciamo che le Rolls Royce non sono così tanto presenti, mentre invece in alcuni luoghi, Forte dei Marmi per esempio, no, c'è gente molto ricca, magari quelli perdono le monete da 2 euro, non soltanto magari degli anelli con i diamanti, vai a sapere. Cambiamo, proviamo a cambiare, facci sapere Stefano se cambiando location le fortune sono migliori. Valentina da Milano ci parla di sua sorella, dice: mia sorella maggiore compra i vestiti online, si fa le foto per Instagram con il cartellino nascosto e poi li restituisce tutti al divieto di accesso in 3 negozi della zona. È una cosa che fanno in molti, devo dire, questa di comprare, fotografare e rendere. Tecnicamente è possibile, perché la politica di reso prevede che se tu restituisci il capo, diciamo solo indossato per una prova, senza togliere il cartellino e senza rovinarlo, sporcarlo, sgualcirlo, lo puoi fare. Poi entriamo nel territorio scivolosissimo dell'etica e ognuno fa i conti con la propria coscienza. Ancora qualche minuto insieme, state con noi.

una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: 19:58.
1: Ed è arrivato il momento di salutarci su Radio Latte Miele. Siamo arrivati al punto in cui vi do l'appuntamento, per quanto ci riguarda, domani alle 13 e qualche minuto con La Dolce Vita. Sapete che domani è domenica, passiamo il pomeriggio insieme dalle 13 e 10 più o meno fino alle 4 del pomeriggio, e avremo un sacco di ospiti, canzoni, si viaggerà nel tempo, curiosità, insomma tante cose da raccontare. E invece subito dopo di me in questo momento arriva l'oroscopo di Paolo Fox e più tardi dalle 21 Giovani Fuori Classe. Ciao!
0: Latte, latte, latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare, meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio, forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza, o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2026. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione, qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore, anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programma. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni, e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea o un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione, meglio riflettere prima di reagire. Per l'Acquario, eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite, e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali insoddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast, le finestre di design.
4: Willy Peyote.
5: Scrivano
4: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te. Detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. BricoPlanet, il negozio più fornito della Sardegna. BricoPlanet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
7: Daniele è in veranda.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
7: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Da BricoPlanet potrai rendere la tua veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. BricoPlanet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
11: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale.
12: L'Arte in Pietra Boutique,
11: dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
13: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
14: Provo a tirare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.
15: Latte miele. Latte e miele.
16: L'impronta di una testa sul cuscino.
17: Radio Latte e Miele.
15: La tua musica italiana.

0: Perfetto sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Della Sardegna, nuovo colpo di scena nel processo d'appello Ter per la scomparsa di William Tani, 33enne, e Giuliano Milanovic, 24, spariti l'11 febbraio 2007. La Corte d'Assise d'Appello ha condannato a 12 anni Gianluca Casula, 51 anni, tabaccaio di Carbonia, da tempo residente in Germania, riconoscendolo colpevole di duplice omicidio volontario. Secondo il PM, l'uomo avrebbe attirato i due in una trappola per poi farne sparire i corpi e cancellare un debito di circa 15.000 euro. I cadaveri delle due vittime non sono mai stati ritrovati. Circa 600 tra pastori, allevatori, produttori, sindaci e rappresentanti della trasformazione si sono riuniti a Tramazza per la nuova assemblea dei pastori senza bandiere. Al centro ancora una volta il prezzo del latte, oggi intorno a 1,40 euro al litro, ritenuto troppo basso per affrontare la nuova campagna. I pastori chiedono un maggiore equilibrio tra costi di produzione, mercato e remunerazione. Secondo gli allevatori, il pecorino romano ha recuperato valore, ma il prezzo riconosciuto a chi produce il latte non sarebbe cresciuto nella stessa misura. Da qui la richiesta di regole di autoregolamentazione della filiera e il richiamo alle norme europee sulle pratiche commerciali sleali. Patrimonio da 4 milioni e mezzo di euro confiscato dalla Guardia di Finanza a Mario Pischedda, imprenditore di 64 anni coinvolto nell'inchiesta affari di famiglia. La confisca definitiva decretata nel 2018 arriva dopo 11 anni dal sequestro preventivo disposto nell'ambito di un'indagine parallela a quella per bancarotta fraudolenta. Nei giorni scorsi sono stati completati gli ultimi adempimenti amministrativi e i beni sono entrati definitivamente nel patrimonio dello Stato. La difesa dell'imprenditore ha annunciato ricorso alla Corte d'Appello di Roma per chiedere la revoca del provvedimento. Strisce pedonali sbiadite, poco illuminate o nascoste tra i viali alberati. Attraversare alcune strade di Cagliari è sempre più difficile. L'ultimo episodio ieri sera in Via Dante, fortunatamente senza gravi conseguenze. Secondo la polizia locale sono 24 i pedoni investiti dal 1 luglio a oggi, 93 dall'inizio dell'anno a fine settembre. Un dato in crescita rispetto al 2025, con la percentuale di pedoni coinvolti sul totale degli incidenti salita al 12% contro il 10% dello scorso anno. Tra le principali cause ci sono le distrazioni alla guida e l'uso dello smartphone. Per chi si muove a piedi, attraversare la strada rischia di trasformarsi ogni giorno in una prova di coraggio. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature, accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
0: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

queste non lo puoi perdere, come dice la nostra sigla. E infatti, se sei all'ascolto, sei anche fortunato, possiamo dire. Questa puntata oggi ci saranno diversi ospiti, come sempre. Abbiamo due artisti che ci presentano i loro progetti nuovi. Una è Bad Mari, uno è Seltzam. E poi il nostro spazio dedicato al creator di oggi, che è un grande amico mio, ma ancora non posso spoilerare chi è, perché bisogna restare qua fino alla fine, non è che si può dire tutto subito. Direi di cominciare allora con un brano. Questo non è proprio un giovane fuori classe, lo è stato fuori classe sicuramente. Sto parlando di Cesare Cremonini, che è uscito, deve uscire in realtà, con un nuovo disco che si chiama Amateur, con anche l'Amateur tra l'altro, quindi farà diverse date nel 2026, appunto in questi mesi, gli ultimi mesi dell'anno, con tipo 7 date a Bologna. Quindi davvero sta spaccando come sempre, e direi di ascoltare il nuovo singolo che si chiama Paparazzi. Come si fa?

0: Paparazzi di Cesare Cremonini. Nel frattempo ci ha raggiunto la nostra prima ospite di questa sera, che è Bad Mari.
1: Bad Mari, sei il primo che lo dice giusto.
0: Ma perché io ho studiato.
1: Incredibile.
0: Beh, non è che ci volesse un genio, secondo me, no?
1: Cioè,
0: nel
1: esatto.
0: senso, mi sembrava bad con una H in
1: esatto.
0: più.
1: Tipo letto, bad.
0: Ah, io pensavo Mari. Cattiva.
1: Sì, però vabbè, la pronuncia, cioè,
0: pensavo cattiva.
1: Lo leggi come letto, bad.
0: Perché bad cattiva non si legge uguale, non lo so.
1: Sì.
0: Io non è che ho questo
1: però,
0: master in inglese.
1: Per dare appunto.
0: Ma ti senti un po' più cattiva o più verso tendente al letto, quindi una persona un po' scillata?
1: Una cattiva a letto, dai.
0: Oh, oggi partiamo carichi, oggi partiamo assolutamente carichi. Tra l'altro tu mi sa che sei giovanissima, non vorrei dire che siamo coetanei, ma quasi, mi pare di aver letto.
1: Sì, sono giovane.
0: Ventenne circa.
1: 23.
0: 23, allora ok, allora ho letto delle cose non aggiornate, ma va benissimo in realtà. Comunque rientri in questa nuova puntata di Giovane Fuori Classe, appunto perché sei giovane e anche un po' fuori classe, vedo da quello che stai portando, quella tua sperimentazione. Adesso c'è un EP in uscita, no? Questo
1: yes.
0: che è appena uscito in realtà.
1: Sì.
0: Appunto, come qual è il titolo? Vuoi
1: essere
0: parlarci un po'?
1: Essere me non è facile.
0: Essere me non è facile, bellissimo, posso dire, molto provocatorio,
1: sì,
0: anche in un certo senso.
1: Sono molto proud di questo titolo.
0: Allora, io per non spoilerarci troppo, direi di cominciare ad ascoltare un brano e poi dopo ne parliamo un pochino. Allora, comincerei con Non sto andando da nessuna parte.

0: Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote.
2: Scrivono
1: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: I pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
4: APAC, sportello telematico dell'automobilista. Servizi in tempo reale per trasferimento di proprietà, immatricolazione veicoli, bolli, certificati camerali e visure. APAC, Antonello Coni, vi aspetta a Sassari, al vialetto via Pre Daniedda 37.
5: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
7: Un mondo d'amore.
8: Latte miele.
9: Noi due nel mondo, nell'anima.
8: Latte miele.
10: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
11: Radio Latte miele.
8: La tua musica italiana.

0: Non sto andando da nessuna parte di Bad Mari qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Qui è venuto a trovarci appunto Bad Mari per presentarci il suo nuovo EP, il suo nuovo progetto che è appena uscito. Non sto andando da nessuna parte, è la prima canzone che abbiamo ascoltato. Come mai questo spaesamento, mi viene da dire, del non andare da nessuna parte? Cioè sia può essere nella vita, ma anche magari quando ti trovi per strada, no? Che non sai qual è la direzione.
1: Sì. Cioè in realtà è nato in modo molto casuale, cioè avevo questa melodia
0: che entra molto in testa, devo dire.
1: Non sto andando da nessuna parte, perché in quel momento ero in casa mia, non stavo andando da nessuna parte.
0: Perfetto, cioè tu hai descritto esattamente tutto il momento sì, in cui è nata sì. questa canzone, che eri lì. Ma tu tra l'altro hai sempre portato un po' questo immaginario della cameretta, del cominciare con computer, tastiera, insomma, come si faceva tra l'altro una volta, e tu l'hai riportato un po', vedo nelle immagini, in quello che stai facendo. Ma è effettivamente così che hai cominciato, no?
1: Sì. Ed è ancora così.
0: Ed è ancora così, sì. Quindi niente studio professionale, niente sovrastrutture.
1: Sì, ho fatto qualche esperienza in degli studi, però alla fine è lì che riesco a scrivere le cose.
0: Beh, alla fine esatto, la cameretta, sì. Poi quello che è il tempo magari dove passi più tempo, che riesci anche a ispirarti in qualche modo. Questo EP quindi nasce praticamente tutto nel tuo ambiente, nel tuo habitat.
1: Sì, esattamente.
0: Bellissimo, tra l'altro ho visto anche un po' di copertine che sono fatte molto, secondo me, hanno tutto un collegamento, no? Che sembrano quasi dei quadri, sono disegnate come dei quadri, come sì. mai questa anche un po' confusione, se vogliamo dire, perché mi sembravano molto strane, no?
1: Sì, le ha fatte questa artista, Rebecca Valente, che ho avuto il piacere di conoscere appunto lavorando a questo EP. Ed è riuscita perfettamente a ricreare questo mondo, i colori, che sono un po' anche i colori in realtà che vedo nella mia musica, quindi cioè, secondo me è perfetto, descrive perfettamente il mio mondo.
0: Quindi tu la vedi un po' come
1: sì,
0: colorata?
1: Sì, tipo una traduzione della musica.
0: Ok,
1: cioè, sì.
0: Interessante, ma c'è un brano poi in questo EP in cui sei particolarmente legata, oppure è tutto un progetto da ascoltare secondo te dall'inizio alla fine, con un filone unico?
1: Allora, cioè, secondo me sì, tutte hanno, cioè anche leggendo le title track in ordine, cioè raccontano proprio uno storytelling, ed è una roba che non ho programmato in realtà, cioè
0: okay.
1: sono nate molto naturalmente, e secondo me il pezzo, cioè, che più rappresenta il tutto, appunto, Essere meno le facile, che è, diciamo, un pezzo abbastanza vecchio, che ho scritto verso 17 anni e che ho ripreso da poco, e secondo me rispecchia perfettamente tutto.
0: E allora, visto che rispecchia, prima di approfondirne, direi di ascoltarlo, appunto, Essere meno le facile, Bad Mari su Radio Latte Miele.

0: Essere me non è facile di Bad Mari su Radio Latte Miele. State sempre ascoltando Giovane Fuori Classe. Bad Mari è qui nostra ospite di stasera. Essere te non è facile, come mai? Quali sono le motivazioni per cui hai scritto questo brano?
1: Oh my god,
0: domanda molto profonda. Sì,
1: molto
0: sì.
1: Profonda.
0: Beh, te la sei anche un po' cercata, posso dire, con questo titolo.
1: Ci sta. Beh, sicuramente perché mi sono sempre sentita, diciamo, un alieno in mezzo agli altri.
0: Un alieno.
1: Un alieno, per usare un termine un po' leggero. E quindi, cioè, non lo so, mi sono sempre sentita
0: estranea, quasi
1: estranea,
0: fuori luogo.
1: Cioè, magari anche in ritardo rispetto a molte tempistiche, magari, che ne so, per dirti la patente che bisogna fare a 18 anni.
0: Beh, questo è un bel tema, è un bel tema, è anche molto importante
1: sì.
0: Sottolineare che effettivamente c'è un tempo per tutto e ognuno ha il suo.
1: Sì, esatto.
0: In qualsiasi cosa, poi anche adesso nella musica si vede molto, no? Questo correre continuamente verso qualcosa, fare le date prima degli altri, fare grandi cose, quando poi in realtà se corri troppo spesso ti bruci le tappe. Quindi
1: chi va piano va stare lontano.
0: Esattamente, è importante prendersi anche i propri tempi. Tra l'altro tu all'interno di questo EP secondo me hai sperimentato molto, fai un genere molto alieno, posso utilizzare
1: sì,
0: il tuo termine?
1: Grazie,
0: che
1: mi piace.
0: Sì, sì, sì, perché c'è appunto un po' di elettronica, un po' di cantato, cioè tu fai tante cose insieme, che è anche una wave che sta un po' nascendo forse ultimamente, che sta prendendo piede. Come nasce nel tuo processo artistico questa cosa?
1: Ma semplicemente, cioè, appunto, io scrivo in camera mia, così c'è tutto un flusso di coscienza, cioè anche la musica, diciamo, è una cosa che nasce, cioè, o dal testo, magari prima la musica, cioè, sono un po' delle risposte che magari non riesco a trovare con la voce, si traducono in musica.
0: Ma tu hai cominciato prima a produrre?
1: Io ho iniziato prima a produrre. Verso i 14 anni, tipo, guardando tutorial su YouTube.
0: Quindi così al computer, suoni anche degli strumenti?
1: Suono anche degli strumenti, chitarra, piano, un po' tutto, a orecchio però, suono.
0: Beh, bello, quindi tu hai anche questa, diciamo, carriera parallela oltre al tuo progetto, in cui produci anche per altri artisti?
1: Sì.
0: Ti è capitato?
1: Mi è capitato, ci sto provando, spero di riuscire in questa impresa.
0: E ti piacerebbe portare avanti entrambe, oppure preferisci concentrarti
1: sì.
0: sul tuo, perché magari dici
1: no,
0: sul mio beat ci sto bene io come lo voglio fare io, e quindi...
1: No, in realtà mi piacerebbe provare a far entrare qualcuno nel mio mondo.
0: Ok.
1: E provare vedere che succede.
0: Ah, quindi aprire un po' le porte del tuo mondo. Tra l'altro io ho letto... Ho letto una delle tue bio, molto breve, con tre parole ma molto intense, che era sad but swag. Adesso, allora, lo swag è uno stile di vita che conosco molto bene e apprezzo, ma come mai quindi questa tristezza, da dove viene?
1: Sì.
0: Sei molto malinconica?
1: No, cioè, diciamo, ne parlavo appunto con i ragazzi del mio team, che è nato fuori questo tema della JOMO.
0: Della?
1: JOMO.
0: Che non è la FOMO.
1: Joy of... sì. Cioè,
0: okay.
1: Sarebbe il contrario.
0: Ok, sì, sì, sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Che sarebbe un
0: anziché
1: po'...
0: Anziché la paura, è la gioia.
1: La gioia di essere triste, di non uscire, cioè, quella roba lì.
0: Beh, quale sarebbe il piacere?
1: È un'ironia, no? Cioè, è un po' come scrivo i pezzi, cioè, io dall'ironia affronto proprio queste tematiche.
0: Un po' un ossimoro, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì,
0: beh, però, quindi ti vivi la tristezza comunque con swag, con stile.
1: Sì, esatto. Cioè, ci sta, no?
0: Ci sta. No, è un bel modo di affrontare
1: esatto.
0: la vita, in realtà. È molto più ottimista di quello che sembra questo messaggio. Allora, direi di ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato questa sera, che si chiama Dopotutto, Bad Mari.

0: Dopo tutto di Bad Mari qui su Radio Latte Miele, io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. La nostra Bad Mari è venuta qui a trovarci appunto per parlarci del suo EP che è appena uscito, e questo era un altro dei singoli che possiamo trovare all'interno.
1: Sì, ed è diciamo l'outro.
0: L'outro, ed è
1: la chiusura.
0: Molto incasinata come auto, tra l'altro.
1: Sì.
0: Mi sembra un po' un mix di tanti suoni, tante cose, che poi un po' descrive il tuo mondo anche.
1: Sì, infatti a livello di sound è forse la più che si avvicina ai miei ascolti che ho fatto in passato.
0: Ah sì?
1: Sì, un po'.
0: Quindi,
1: di...
0: ma te sei forse una che si ascolta un po' Ok Giorgio anche, no?
1: Ho ascoltato.
0: Mi ricordava troppo. Mi ricordava troppo.
1: C'è anche qualche suono suo che mi ha gentilmente regalato. In
0: grande,
1: essere meno
0: grande,
1: facile.
0: Grande, fortissimo, fortissimo lui.
1: Sì. No, vabbè, lui è un grande. No, vabbè, più ascolti, non so, cioè Paramore.
0: Ah, ok.
1: Quella roba lì con le chitarre che ascoltavo da adolescente. Avril Lavigne.
0: Hai un po' l'anima metal, quindi.
1: Un po' sì, cioè sì, sono i miei ascolti adolescenziali. E mentre tutti ascoltavano Sfera, arrivavo io.
0: Ero uno di quelli, non ti preoccupare. E quindi questo EP l'hai prodotto qui. Ci sono dei suoni di Ok Giorgio anche che ti ha prestato.
1: Sì,
0: ma
1: l'hai prodotto facile.
0: Ok, l'hai prodotto interamente tu quasi?
1: Sì, l'ho prodotto quasi tutto io. Cioè, ad esempio, dopo tutto l'ho coprodotta con Chase, Simone Tosco, salutiamo.
0: Assolutamente,
1: che anche
0: salutiamo.
1: Lui fa parte della mia etichetta Andamento ed è un grande, cioè ci siamo conosciuti lavorando a questo pezzo ed è nato questa figata, quindi sono
0: bellissimo.
1: Contenta.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime mosse? Hai già in mente qualcosa? Stai cucinando altro?
1: Sicuramente delle date live, se volete venire.
0: Assolutamente, anche perché è un EP che si presta molto anche appunto alla dimensione live.
1: Sì, sicuramente ci saranno magari arrangiamenti nuovi, se siete curiosi.
0: Che non sono ancora state annunciate, quindi non possiamo dire niente, ma vi invitiamo ovviamente a seguire Bad Mari sui social, che lì si scopre sempre tutto. E io ti ringrazio per essere passata.
1: Grazie
0: qui.
1: Grazie a voi.
0: È stato davvero un piacere, ricordiamo che l'EP è fuori, che potete ascoltarlo.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Seguitemi, mettete like.

0: Miele. Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. Ed Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: tanto amore da regalare. Al Teatro Verdi di Sassari arriva la Festa Nazionale dei Nonni. Poesie, le dolcissime esibizioni delle piccolissime ballerine, i Zeppara, Soleandro e una spettacolare sfilata di abiti da ballo internazionali. 2 ottobre, Teatro Verdi. Una festa per i nonni, una festa per tutta la famiglia. Manifestazione organizzata da Giuseppe Palopoli, presidente dell'Associazione Nonno Mio.
1: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage, attività commerciali. Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.
4: Io sono Dan e questo è Giovane Fuori Classe. Avete appena ascoltato Bad Mari, qui nostra ospite. Tra poco ci sarà Selsam e anche il nostro creator di questa sera nel suo spazio dedicato appunto Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo Serenamente di Julie.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente di Julie e Bresh qui su Radio Latte Miele. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio il secondo ospite di oggi, che è Selsam.
1: Buongiorno.
0: Qui
1: buongiorno.
0: A Giovane Fuori Classe, come va? Che periodo stai vivendo?
1: È un bel periodo, devo dire. Siamo alle porte dell'ottobrata romana, quindi a Roma è un bel periodo perché fa caldo ancora, ma non caldo che ti uccide. Le giornate sono belle, io sono meteoropatico e mi servono
0: sì?
1: le belle giornate. Sì, tremendamente.
0: Soffri questa cosa? Infatti dopo ne parliamo anche, perché è uno dei tuoi ultimi brani, forse l'ultimo proprio, che
1: esatto.
0: È molto meteoropatico anche
1: esatto,
0: lui, no?
1: Esatto, esatto.
0: E stavamo già parlando di Roma appena sei entrato, perché a parte che si sente ovviamente dal tuo accento.
1: Ho buttato tutte le lezioni d'edizione.
0: Ed è fantastico, secondo me uno degli accenti migliori. Top 3 sicuramente.
1: Guarda,
0: se non...
1: la mia cosa è che io sono per metà napoletano e da parte di papà, e quindi devo ammettere che il dialetto napoletano, che non è solamente un dialetto, è proprio una lingua, è molto più bello del romano.
0: Cioè, suona molto bene anche nella musica, vero?
1: Sì, il napoletano è il napoletano, cioè come ti dice una cosa un napoletano non te la può dire nessun altro in Italia, secondo me.
0: Però sai che anche il dialetto romano, allora, se fai ridere sei molto più simpatico.
1: Esatto.
0: E
1: il romano fa
0: se
1: ridere.
0: Se ti arrabbi rende ancora di più.
1: Oddio, non lo so, cioè quando ti arrabbi a me fa più paura un toscano che si arrabbia.
0: Sì.
1: Noi romani siamo più, noi accettiamo passivamente la vita.
0: Ma qui ce l'abbiamo tra l'altro una toscana, è meglio non farla arrabbiare che non si sa mai, metti che ci spaventa. Allora, quindi questo periodo mi dicevi tra l'altro che te non, cioè sei qui adesso per la musica, immagino.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Comunque vivi a Roma, non,
1: sì,
0: non...
1: io vivrò per sempre a Roma, non cioè io capisco che tante cose musicali si facciano qua, infatti mi faccio giornate come oggi dove incastro tutti quanti gli impegni che ho, magari mi faccio due giorni uno dietro l'altro nelle giornate più toste, però cioè, io penso che i cantautori abbiano bisogno di ispirazione, a me nulla mi ispira di più della mia città, della mia vita, dei miei amici, dei miei affetti, della mia famiglia.
0: E allora questa ispirazione la troviamo nel primo singolo, cominciamo ad ascoltare Selsam con Mille Risse. Non pensavo di

0: Questa era Mille Risse di Seltzam qui su Giovane Fuori Classe a Radio Latte Miele, che è passata a trovarci oggi in studio. E tra l'altro, Mille Risse, che mi dicevi, io pensavo fosse per amore, ti stavo per chiedere, ma ti è mai capitato di fare qualche risso, di finire, no, in mezzo a dei bisticci per amore? Invece no, non è per quello.
1: Allora, diciamo che prende spunto dall'amore, perché era, l'ho scritta per una ragazza, una delle prime relazioni dopo che mi sono lasciato con la mia ex storica. Però in realtà il ritornello parla della Lazio, perché è la forma più grande d'amore. Cioè, cosa faresti per la Lazio? Boh, mi butterei in mezzo a mille risse. Per risponderti alla prima domanda, sì, mi hanno dato una capocciata in faccia, mi hanno rotto il naso, perché beccai la mia ex uscire con un ragazzo, e quindi ci litigai, e nel senso, questo è 1,90 m, una branda,
0: sì.
1: Si gira, mi dà una capocciata sul setto nasale. La cosa divertente è che era il giorno dell'epifania, però era il 5 sera, quindi era okay. il 6, torno a casa il 6 alle 3 del mattino. Apro la porta, non so perché mia madre fosse sveglia, mi vede col naso letteralmente rigirato, pieno di sangue, eccetera eccetera. Lei non è che, oddio amore che ti sei fatto, arriva da me, mi stringe il naso, cioè mi tiene il naso stretto a famme male.
0: Ma che dici?
1: E mi fa: io t'ho messo al mondo perfetto e solo io te posso distruggere.
0: Vabbè, poesia.
1: Questa è la madre romana per antonomasia.
0: Poesia.
1: Che ti dice questa cosa. E vabbè, naso rotto.
0: Che comunque adesso sta bene, possiamo dire, no?
1: Sì, il sì, naso, sì, no, ma vedo... è successo, avevo 17 anni, quindi dai, è passato, passati 8 anni ormai.
0: Quindi ti è capitato, insomma, questa sì. mezza rissa per...
1: Mezza.
0: Per, mezza.
1: Sì, ci ho prese solo io, quindi sì, era me.
0: Ok, quindi a senso unico, per amore, ma per la Lazio, insomma, faresti di
1: ma
0: tutto.
1: Sì, ma poi naturalmente è un'iperbole le mille risse, anzi. Il calcio deve essere un momento di felicità, e bisogna pensare al calcio, non bisogna trasformarlo in altro che non c'entra niente con lo sport. Però dai, è un bel modo per dire: per la Lazio farei di tutto.
0: Ma secondo te è davvero così al momento? Cioè, nel senso, a me sembra che il calcio in Italia soprattutto sia una di quelle cose, cioè, talmente divisive, che è quasi spiacevole, no, presentarsi magari a una partita dove gente che litiga, discute, no, perché la prende troppo sul personale. Tu sei uno di quelli, oppure dici...
1: Il romanticismo del calcio lo danno i tifosi. Io penso che quando si parla di calcio bisogna ricordare che è l'unico sport che è stato in grado di fermare una guerra, perché nel Natale del 1915 i tedeschi e gli inglesi decidono di fare una tregua per giocare a pallone. Il giorno dopo hanno deciso di liberare i prigionieri, perché non potevano uccidere o portarsi gente con la quale il giorno prima avevano giocato a calcio. Quindi quando si parla del calcio si parla dello sport più romantico al mondo. È normale, tutte le cose sono, se portate all'estremo, sono negative e sono brutte, però il romanticismo del calcio per me sono e saranno sempre gli hooligan da pub, eccetera. Non bisogna esagerare.
0: Quindi,
1: non...
0: quindi proprio la sensazione anche da strada, proprio del calcio. Ma di vivere con gli altri tifosi.
1: Il calcio è uno sport per le persone normali, per chi ha bisogno di distrarsi. Il calcio non è per chi deve pagare, come al mondiale di quest'anno, 4.000 euro di biglietti. Il calcio è per la gente che ha quei 20 euro e deve andare allo stadio. Quindi ecco, non bisogna sfociare, però bisogna anche
0: for
1: ricordarsi
0: people, che è un esatto. po' di quello che sta succedendo alla musica, poi, che adesso diventa sempre di più esclusiva in qualche modo, sia per i concerti sia per altro, insomma. E tu da quanto tempo giochi a calcio?
1: Avevo 5 anni appena ho messo il primo paio di scarpini e ho chiuso la mia carriera seriamente a 20, e poi ho ripreso e adesso gioco così a livello amatoriale, perché purtroppo non ho più il tempo di farlo seriamente, né tantomeno più il fisico, quindi per necessità di cose.
0: Beh, ricordiamo comunque che molto tempo lo stai dedicando anche alla musica e
1: sì,
0: sei qui anche per questo. Infatti manderei il prossimo brano, che è Scandalo al Sole.

0: Scandalo al sole di Selsam qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Selsam è qui con noi tra l'altro a presentarci appunto quello che sta facendo, tra cui anche questo brano che sì. È appena uscito recentemente.
1: Sì, è uscito due settimane fa.
0: E che ha un sapore di nostalgia tantissimo, cioè proprio è quella cosa di fine estate che ti ascolti.
1: Ma sì, io su questo brano la cosa che su cui ho insistito tanto, il concetto su cui ho insistito tanto, è che già a settembre siamo ritornati grandi. Io penso che alla nostra età, tu che sei ancora molto giovane,
0: sottolineare questa cosa,
1: devi pensare che ogni anno, ad esempio a 24-25 anni, tu torni a settembre e lo sai che la prossima estate ne hai 26, ergo vuol dire che dopo tre estati ne avrai 30 praticamente.
0: Mazza, però
1: 26, 27, 28, 29, e poi già stai in quel loop terribile. Quindi già ti senti che comunque sia quell'adolescenza, quella tarda adolescenza sta finendo, e purtroppo non c'è poi fa niente. Cioè, nel senso,
0: la vivi molto deep, però. Cioè, non è.
1: Io me la vivo
0: non è scontato.
1: Cioè,
0: non sento tante volte questo discorso.
1: Sai perché? Perché secondo me l'estate è l'unico periodo nel quale poi dipende uno cosa fa nella vita. Io sono sempre stato un ragazzo molto responsabile, molto realizzato da tante cose. Alla fine è l'unico periodo nel quale io mi sentivo veramente adolescente o ventenne. È sempre stata solamente l'estate, quindi vuol dire che mi sono rimasti 12 mesi da ventenne, 15 mesi da ventenne. Comunque sia, ti guardi intorno, vedi ciò che hai costruito anche e rifletti un pochino. Però poi alla fine nel brano la risolviamo abbastanza in modo leggero e diciamo tanto questi giorni ritorneranno, ci pensiamo da qualche altro anno.
0: Sì, effettivamente il brano ha questo sapore un po' di nostalgia, però comunque è un brano leggero che si ascolta, sì. Che passa, che entra anche in testa molto facilmente. Ma quindi tu sei, mi pare di capire, molto meteoropatico.
1: Estremamente. Vabbè, ma quel sangue napoletano a me fa sì che io ho bisogno del mare, del sole e del caldo.
0: Perché io, per esempio, odiando il caldo e il sole tutto, io sto benissimo adesso che arriva l'inverno. Cioè,
1: io veramente
0: per me...
1: io questi discorsi ne posso sentire. Cioè, ma come si fa a preferire l'inverno?
0: Dai, allora facciamo cioè, proprio... elenchiamo i pro e i contro dell'estate contro l'inverno.
1: Allora, d'estate stai in vacanza, prima cosa.
0: Beh, però allora posso dire, però la vacanza a una certa ti stanca. Cioè, vabbè, io quando facevo...
1: Ma tu sei milanese,
0: tre mesi,
1: vero?
0: No? Sì.
1: È quello. È lì la cosa. Che giustamente avete una forma mentis diversa. Noi più del sud che ci piace svegliarci alle 10 più o meno. Le sai.
0: Quindi dici che cambia così.
1: Vabbè, ma dipende anche come
0: anche.
1: Tanto te la vivi. Cioè, nel senso, ci sta chi preferisce il fresco, chi preferisce. Io non riesco a. Cioè, a me l'inverno lo odio. Cioè, io l'inverno veramente. Tra le giornate che alle 5 è buio, il freddo, mi si screpola la faccia, la pelle, le mani, qualsiasi cosa. Il fatto che devo andare in montagna, io la montagna non la posso vedere. Fa troppo freddo, soffro dei vertigini, non mi piace sciare. Ma perché ce devo andare io in montagna? A me, io preferisco andare al mare. Il mare è il momento più bello, sai, il bagno alle 9 al tramonto col sole che si sta bagnando. Cioè,
0: beh, effettivamente sì, è comunque.
1: Poi dipende come te la vivi.
0: Capisco, capisco il punto di vista. Forse l'estate lunga si vive più da ragazzini. Cioè, adesso non
1: ma
0: so
1: io
0: se...
1: un mese punto sempre a farmelo. Cioè, io tendenzialmente le date d'agosto le rifiuto quasi tutte sempre, a meno che non sia qualcosa di enorme. Perché comunque sia, cioè, ripeto, il cantautore ha bisogno di vivere per scrivere. E io vivo tanto d'estate. Cioè, ciò che faccio d'estate lo faccio in un anno.
0: Quindi pensi che andando magari in tour non riesci a viverti bene l'estate?
1: Ma no,
0: cioè...
1: perché stai pieno di altre cose, non stacchi mai la testa. Staccare la testa è importante. Cioè, dimenticare chi sei nella vita di tutti i giorni per essere semplicemente la persona che saresti senza social, senza aspettative di carriera, senza problemi di giudizi eccetera, e senza quella smania di arrivare e quella fame di arrivare, è tanto importante per conoscersi. Io penso che almeno io d'estate ho la possibilità di stare con i miei genitori, che vedo poco durante l'anno, dedicare tutto il tempo che ho ai cani, stare in famiglia con gli amici, fare quelle cose che durante l'anno non fai. Perché la verità è che se venerdì di sera i miei amici andiamoci a bere 150 birre, io rispondo: regà, io domani sto in studio, mi viene la gastrite, poi le corde vocali si affaticano perché sono disidratate, ho il mal di testa, non lo posso fare. E di sabato sera è lo stesso discorso, cosa che invece d'estate vai, fallo.
0: Perfetto, allora non sono ancora convinto del tutto, però capisco il tuo punto di vista.
1: Perché
0: su questo.
1: Perché non ti sei fatto un'estate con me.
0: Allora la prossima estate è un invito, allora devo scendere.
1: Devi scendere e ti faccio vedere cosa vuol dire godersi l'estate veramente.
0: Troverete poi il vlog sui canali social di Radio Latte Miele. Nel frattempo mandiamo l'ultimo brano, uno forse dei più profondi introspettivi, che si chiama Scusa Mamma.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot.
7: Perfetto. Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: volta.
1: Scusa mamma di Selsam qui su Radio Latte Miele. Selsam che è qui ospite in studio da noi. Tra l'altro stavamo dicendo fuori onda che sei un incrocio tra Ultimo,
2: Adam Sandler e Troisi.
1: E Troisi, beh, un incrocio particolare.
2: Beh, oddio, guarda che secondo me ci hanno tutti una cosa in comune, che è un po' di amara ironia. Secondo me Adam Sandler tipo top attori sottovalutati. Cioè,
1: che grande, che tra l'altro era qui a Milano,
2: no,
1: recentemente,
2: vabbè, amo, cioè,
1: vedevo i video che andava in giro vestito come fa lui sempre.
2: Cioè, adesso mi vedete vestito bene, però io in realtà non mi vesto così. Cioè io nella vita di tutti i giorni pantaloncino da basket,
1: quindi in giro per
2: Jordan,
1: Roma,
2: maglietta e Birkenstock.
1: Se ti spottano in giro per Roma sei come Adam Sandler.
2: Malissimo. Ma se tu vedi ci sono tipo le foto del tour di quest'estate, io in mezzo ai fan, io col pantaloncino Givova della Nazionale Cantanti, una maglietta nera e le Birkenstock. Sembravo veramente uno capitato là per caso.
1: Perfetto.
2: Perché sto comodo.
1: Perfetto.
2: In
1: incredibile. Senti, cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi brani, da quello che stai facendo? Magari dei live?
2: Bah, non lo so. Spero cose belle. Spero che quest'anno ci porti delle cose che l'anno scorso magari sono state tanto così. E quindi,
1: beh, sicuramente, ma quello poi lo scopriamo anche sui tuoi canali social.
2: Assolutamente sì. Cioè,
1: quindi
2: io
1: invitiamo a seguire Selsam e
2: ci vediamo là tendenzialmente.
1: Ci vediamo lì. Grazie mille per essere passato,
2: grazie,
1: è stato davvero un piacere.
2: No, poi tra l'altro c'è una cosa bellissima, e con questo direi che prima di canteremo un ritornello, anzi no, subito dopo canteremo un ritornello, io ho fatto la mia primissima intervista, che fu proprio qua a Radio Latte e Miele.
1: Cavolo, purtroppo non c'ero io.
2: Devo dire la verità che però mi ha portato fortuna, quindi adesso hai un peso molto
1: specifico.
2: Esatto, quindi cioè, ci risentiamo verso febbraio per vedere se mi hai portato fortuna.
1: Fantastico, e ci risentiremo di nuovo. Grazie mille.
2: Grazie a voi.

0: 22 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questa era Settembre delle bambole di Pezza, il nostro disco weekend che ci ricorda che praticamente settembre è finito. Disco weekend è praticamente il brano che va in onda dal venerdì alla domenica ogni 3 ore. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Spot.
5: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predagnedda, strada 17. Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.

0: Latte e Miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il sole, la nuova hit di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che ci ricorda che in questa grigia Milano purtroppo il sole sta andando via, ma loro sono passati a trovarci questa settimana, è stato un piacere incontrarli, e anche i prossimi del prossimo brano sono passati qui in studio a Radio Latte Miele, e ci ascoltiamo Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti e Dero Caddeo. Ma che

Oggetti smarriti di Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, la nuova collaborazione appena uscita, ma adesso è il momento del mio format preferito, ovvero Gimme 5.

0: Siamo su Radio Latte Miele, qua state ascoltando Giovane Fuori Classe, in particolare Gimme 5, che è il nostro spazio dedicato al creator. L'ospite di oggi io lo conosco molto bene, devo dire. Prego Santiago.
1: Buonasera a tutti.
0: Santiago Orioli, creator, influencer, tante cose.
1: No, influencer no, dai.
0: Allora, divulgatore di musica, di cultura.
1: Esatto, divulgatore musicale, intervistatore.
0: Cosa fai? Dimmi un po' cosa fai nella vita, con quale estate in realtà collabora. Ma
1: allora, io credo che noi abbiamo un podcast insieme, tanto
0: da quello che ricordo
1: mi dicono
0: sì.
1: Così però non ne sono sicuro.
0: Da quello che ricordo sì, abbiamo un bellissimo podcast. Ma oltre a questo cosa fai?
1: Oltre questo lavoro con tante realtà editoriali del settore musicale, principalmente sì, mi occupo intanto di editare molti video durante le mie giornate, davvero tanti, soprattutto ultimamente, di intervistare artisti, di fare video dove io stesso parlo appunto della scena musicale italiana, americana. In questi anni ho davvero spaziato tra i generi. E nulla, questo dai,
0: mi sembra un'ottima presentazione, un ottimo inizio. Direi allora di incominciare con una delle canzoni che ci hai

0: L'erba voglio di Idra RXX qui su Radio Latte Miele. Questo è Gimme 5. Siamo qui con Santiago Arioli che ci ha portato 5 brani e questa era la prima. Come mai hai scelto?
1: Ti è piaciuta?
0: Vabbè, ovviamente la conoscevo già io, ma poi sta nascendo questa wave di lui, da Good 21, insomma, che nella nuova scena stanno portando un po' in Italia questo corrido messicano, questo genere appunto che arriva dal Messico.
1: Arriva sì, dal Sud America, dalla scena latina americana. Diciamo,
0: però
1: sì.
0: Lo stanno facendo con l'accento romano.
1: Con l'accento romano, questa cosa è abbastanza folle. Cioè, io personalmente ci ho messo anche un po' di tempo per capire questa nuova wave. Però effettivamente nella scena romana, che era un po' di anni che era ferma, è la cosa più fresca che sia successa, ecco, ultimamente.
0: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro non è un brano proprio nella concezione di radiofonico che conosciamo noi. Però comunque è molto musicale. Cioè, dal primo ascolto già entra in testa. Quindi c'è queste melodie sia lui che da Good, insomma, la scena che sta nascendo. Invece il prossimo brano te lo lascio introdurre, visto che anche questo lo conosciamo molto bene.
1: Anche questo lo conosciamo molto bene, è un brano appunto di Promessa, nuova Promessa, gioco di parole, del rap milanese, ed è tra l'altro, piccola chicca, sul sample di Ad Occhi Aperti di Bassi Maestro, una vecchia traccia che ha fatto assieme a Tormento.
0: Wow, quindi ci ascoltiamo al

0: caffè, da quando mi sveglio fino a sera, da quando mi sveglio fino a sera.
1: Al portone di promessa prodotta da Aidua, siamo su Giovane Fuori Classe e questo è uno dei brani che ci ha portato Santiago Rioli. Come mai promessa? Beh, ovviamente anch'io sono fan.
2: Ma più che promessa, in realtà a me è piaciuto molto il campionamento di questo brano su appunto questo vecchio brano degli anni 90 di Bassi Maestro. Alla fine il sampling, il sample, ecco, è una delle arti più vecchie dell'hip hop che c'è da sempre, e in particolare questo brano, quello originale, dico, di Bassi, appunto, fa diverse citazioni, in questo caso nella Città degli Angeli o nella Grande Mela, quindi riferito a LA, a New York, due grandi città per l'hip hop, per questo genere.
1: Tra l'altro lui è uno di quelli che un po' si rifà alla vecchia scuola, anche con l'influenza magari dei Dogo, insomma del rap che ha segnato Milano, e diciamo che è anche quello più conosciuto tra quelli che hai portato, perché ha già un piede verso i big, insomma sta facendo dei concerti con tantissime persone, adesso ha due date mi pare al Fabric, se non tre, insomma sta veramente spaccando, il nome è sulla bocca di tutti. E passiamo alla prossima artista,
2: let's go,
1: che la conosciamo molto bene, esatto. Si chiama Lea Gavino, il brano è Serratura.
3: Quando

0: sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Spot.
2: Mini Outlet, siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
3: Signorina, mi fa il conto, per favore. Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
4: Bene, totale 14 euro.
3: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
8: Daniele è in veranda.
7: La rosa dei venti? C'è Daniele?
8: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Abbiamo appena ascoltato tre brani appunto del nostro creator Santiago Rioli, tre dei suoi cinque brani, quindi ne mancano altri due, ma prima ci ascoltiamo Liera 42 con La direzione giusta.

0: La direzione giusta degli Era 42, nuovo brano, tra l'altro la band che è in gara anche ad Area Sanremo, parteciperà quest'anno, quindi speriamo che possa essere la direzione giusta appunto per loro, glielo auguriamo ovviamente. Torniamo anche adesso con Gimme 5, visto che siamo qui con Santiago Rioli che ci ha già presentato tre brani. Appunto quello che abbiamo ascoltato era di Lea Gavino adesso.
1: Yes sir, scena romana, io sono fan della scena romana se non si fosse capito.
0: Anche lei comunque, eh.
1: Anche lei. Lei appunto ha questo genere che a me ricorda molto l'indie prime, lo chiamo, del 2017-2018, quando uscivano tutti i vari Carl Brave, anche la Love Gang, se vogliamo, un po', no?
0: Sì, quell'influenza secondo me è indelebile nella scena romana.
1: È stato incredibile, un bel ricordo di giovinezza, diciamo.
0: Tra l'altro speriamo di vedere anche lei magari
1: a Sanremo.
0: Why not? Sarebbe molto, molto adatta con il suo cantautorato, appunto questa voce anche molto particolare che ha. Adesso abbiamo un'altra voce molto particolare, sempre una ragazza che si chiama Carla Hiro.
1: Carla Hiro.
0: Ti ho visto entrare nella mia vita.

0: Sei come questa melodia, non mi esci più dalla testa, ed è quello che ha fatto Carla Iro effettivamente con questa canzone. Ti ho visto entrare nella mia vita. Siamo su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe, abbiamo ospite il nostro creator Santiago Rioli,
1: yes, sir,
0: nonché mio collega, socio,
1: di
0: amico,
1: vita, possiamo di, dire, vita, ormai,
0: di vita, ormai ci sentiamo, ti sento più di mia madre praticamente,
1: esatto.
0: E ci hai portato questa canzone tra le tante, appunto tante, tra le cinque che abbiamo,
1: tra le cinque.
0: Che abbiamo qui il piacere di ascoltare oggi. E questa è di Carla Iro.
1: Carla Iro, la Carlona nazionale. A me lei piace tanto, perché adesso che è un periodo, diciamo, magari un po' confusionario per il rap, dove non si capisce molto che direzione stia prendendo, secondo me lei è una dei casi in cui si mescola in modo più naturale, diciamo, con altri generi urban, quindi non si limita soltanto al rap, però.
0: Sì, questo ricorda un po' anche l'indie, no? Quel movimento lì.
1: Esatto.
0: Però c'è sempre quella radice urban.
1: Sì, molto melodico comunque, e soprattutto è bello portare una ragazza, perché ora come ora sono le scelte più interessanti, ecco, delle giovani leve.
0: Assolutamente, infatti abbiamo sentito con Lea Gavino, con Carla Iro. Adesso invece torniamo in quel di Bologna.
1: A Bolo,
0: a Bologna, con un rapper che sta emergendo nell'ultimo periodo, si chiama Hidos.

0: Burocrazia di Hidos, il quinto e ultimo brano purtroppo, perché siamo già alla fine di questa Gimme 5 di oggi con Santiago Rioli. Come mai ci hai portato Hidos?
1: Vi ho portato Hidos perché chi è delle mie parti, ma anche chi ha studiato tanto la storia del rap, sa che Bologna è una delle mecche dell'hip hop, proprio una città culturale dove è nato questo genere, e oggi la storia appunto è ciclica, si ripete. Ci ho portato Hidos, che in realtà in questa top 5 è probabilmente il più emergente di tutti, però è una delle scoperte più interessanti dell'underground. Lui in particolare sulla rage, sull'elettronica, sta proprio rivoluzionando il sound, secondo me.
0: Si sta facendo sentire parecchio ultimamente, e saranno anche appunto tutte le influenze che ha avuto nel tempo, no? E la storicità di Bologna, per citare il grande Inoki.
1: Per citare il grande Inoki.
0: Bologna by Night. Insomma, una bellissima storia. Purtroppo è finito il nostro tempo. Abbiamo 5 canzoni, abbiamo ascoltate, molto interessanti.
1: Ti sono piaciute?
0: Assolutamente sì, le conoscevo ovviamente tutte già.
1: Che grande, però, quindi, che grande.
0: Però cioè, sono state bellissime, non potevi scegliere. Hai anche spaziato molto, no? tra le scelte pop, rap, eccetera. Io, Santi, ti ringrazio per essere passato.
1: Grazie a te, carissimo.
0: È sempre un piacere averti di fianco a me a condurre qualsiasi cosa.
1: Ormai apriremo la società assieme, perché tanto tocca farlo. Grazie mille a te, brother.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti, ragazzi, buona serata.

E non poteva chiudersi in modo migliore questa puntata di Giovane Fuori Classe con Spirituale, il nuovo brano di Biagio Antonacci, la nuova collaborazione con Saif, anche lui un bel giovane fuori classe che negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, si è fatto sentire tantissimo e a noi è piaciuto tantissimo, abbiamo amato questo crossover tra i due, che con questo spirito del cantautorato ma molto fresco devo dire. Come sempre noi ci risentiamo il sabato sera con la replica di Giovane Fuori Classe alle 23 e poi ovviamente l'appuntamento a settimana prossima. Let's go!

0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare. Meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio, forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2027. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace è positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore. Anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programma. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti, è il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passioni, incontri, nuove emozioni e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea, un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione, meglio riflettere prima di reagire. Per l'acquario eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali soddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Veranda o il giardino più accoglienti. Sdraio, tavoli e sedie per cene sotto le stelle, con i migliori barbecue per grigliate con gli amici. Detersivi, detergenti e tutto per la pulizia della casa. Accessori per auto, ferramenta, casalinghi, piccoli elettrodomestici e tanto altro. Tutto a prezzi super convenienti. Brico Planet vi aspetta a Sassari in viale Porto Torres 42.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
3: Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso!
2: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto! Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo! Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
7: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
8: Da Brico Planet ci sono migliaia di articoli sotto costo, tutto per la raccolta delle olive, abbacchiatori diserbanti, decespugliatori, teli e cestelli e centinaia di articoli per il fai da te, detersivi, casalinghi, piccoli elettrodomestici. Brico Planet, il negozio più fornito della Sardegna. Brico Planet, a Sassari, viale Porto Torres 42.
9: Latte miele.
10: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
9: Latte miele.
11: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura.

0: Peddu Arredamenti crea ambienti esclusivi dove design, comfort e stile diventano protagonisti della tua casa. Approfitta delle nuove collezioni e delle promozioni dedicate.
1: A Peddu Arredamenti, da 60 anni, lo stile che arreda la tua casa.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. È il momento giusto per innovare la tua attività. Con Data Symposium puoi portare nel tuo punto vendita le nuove etichette elettroniche per aggiornare prezzi, promozioni e codici a barre in pochi istanti, direttamente dal gestionale. E per gli investimenti in tecnologie digitali sono disponibili importanti opportunità di agevolazione. Farmacie, negozi, bricolage.

Trasformate l'innovazione in un investimento per il futuro. Data Symposium a Sassari in Viale Porto Torres. Info 079 26 78 043. Verifica requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2018.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Mezzanotte e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele 2025.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: niente, niente.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.